Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

go inside, there's no use waiting anymore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

passato. Sono stato, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: は青とても綺麗な歌を今も歌う。
1: 6 o'clock on a Friday night

sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, talio sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colora, negli s'allontanano senza premura. Stanchi paroli, lunghi e ritti versi, muti pensieri,

disegnava il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: les machines.
1: La radio, compagna di sempre.

veri democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo anche lo

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Rubrica di controinformazione.
1: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per continuare con voi il nostro discorso su dati, colonialismo digitale, nuove forme di dipendenza e il futuro che ci aspetta. Ma prima, mi raccomando, massima attenzione sulla flottiglia. Tiago Avila e Saif Abukashek sono stati espulsi, ma il loro rimane un rapimento illegale compiuto in acque internazionali con la collaborazione, ricordiamo, attiva delle autorità greche, a cui sono seguiti 10 giorni di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri israeliane, che poi è la definizione di tortura. Israele, l'eterno impunito, riesce a spostare sempre un po' più in là la barra dell'abisso. Il resto dell'equipaggio si è riunito a Marmaris o Marmaris in Turchia per decidere se proseguire. Ad ora, domenica pomeriggio, quando registro, pare che l'assemblea abbia deciso di ripartire mercoledì prossimo, tempo permettendo. Non si arrendono, non ci arrendiamo, ma i compagni lo fanno a rischio della vita. È sbagliato pensare che, visto che fino ad ora l'hanno sempre espulsi, alla fine tutto sommato non si rischia granché. A parte che vi sfido a farvi arrembare, picchiare e deportare dai sionisti. Ricordate che hanno già ucciso nel 2010 la nave Marmara, dove c'era anche Vittorio Arrigoni, e non credo temano di rifarlo, soprattutto a mano che la loro copertura mediatica e propagandistica viene meno. Più il mondo li disprezza, più si sentono accerchiati, più si sentono legittimati a trattarci come una minaccia esistenziale, e meno hanno da perdere a livello di immagine. Dopo che gli stanno permettendo un genocidio, l'occupazione della Siria, l'aggressione e la gazzificazione del Libano, la guerra all'Iran, che vuoi che sia l'arrembaggio in acque internazionali. Perciò massima attenzione e pronti a scendere in piazza. Ma torniamo a noi. L'altra volta abbiamo parlato di colonialismo digitale e di come noi europei siamo luogo di estrazione privilegiato. Produciamo un sacco di dati perché abbiamo un mercato di 90 milioni di individui, praticamente tutti connessi o addirittura iperconnessi. Un telefonino ce l'abbiamo tutti e tanti sono pieni di roba connessa, accessori, elettrodomestici, macchine, ma pure tutti i sensori, fabbriche, strade, luoghi pubblici, tutti si misurano qualcosa o qualcuno. E a chi appartengono questi dati che vengono raccolti? Di chi è la proprietà dei dati? Chi ne beneficia? Chi ne estrae valore? E chi paga il costo di questa estrazione? In Europa, l'abbiamo visto, la risposta è: i dati appartengono a chi li misura, e cioè al titolare della tecnologia incorporata nello strumento digitale. Appartengono alla categoria del capitale perché sono una esternalità positiva dell'innovazione tecnologica, capitale immateriale che fa parte del patrimonio dell'impresa e di cui l'imprenditore gode i frutti. Il costo dell'estrazione invece lo paghiamo tutti collettivamente. Da una parte l'intero patrimonio culturale dell'umanità sussunto al capitale. Per addestrare l'intelligenza artificiale si usa infatti la conoscenza fin qui prodotta, l'intero scibile umano appropriato a fini di profitto privato. Dall'altra il costo ambientale, consumo di energia e acqua tanto da entrare in concorrenza con le popolazioni che convivono con le infrastrutture necessarie. Per quel che riguarda i dati industriali, quelli prodotti dall'uso di dispositivi, oppure raccolti dai sensori. Poi invece ci sono i dati personali, e tali si definiscono quei dati che rendono un soggetto identificato o identificabile. I dati, infatti, anche quelli dei sensori, per poter essere utilizzati a fini industriali devono essere anonimizzati. I dati personali, invece, sono considerati un diritto soggettivo, un'estensione della persona, perciò analizzati sempre dalla prospettiva della tutela dell'individuo, soprattutto nei rapporti con lo Stato e le imprese. La stessa normativa, però, cristallizza la faccenda sotto questa bipartizione. Da una parte il GDPR, il GDPR e la tutela della privacy come diritto soggettivo e la sua tutela dalle illegittime intromissioni. Dall'altra il Data Act, che regolamenta l'uso e la circolazione dei dati industriali, però senza nemmeno considerare di striscio. l'aspetto proprietario. Questo permette così alle grandi aziende tecnologiche

0: di estrarre valore gratis dalle nostre abitudini digitali. Ancora una volta, quindi, l'impianto normativo si conferma a servizio di una struttura di accumulazione capitalista a detrimento della vita e della dignità dei popoli. Ma questo è conseguenza diretta del nostro modello di sviluppo, costruito intorno alla proprietà privata e con una distribuzione della ricchezza che si fonda sul mercato, ma non solo la ricchezza, la distribuzione in generale che si fonda sul mercato. Invece, come la vive questa cosa? Un modello di sviluppo costruito intorno alla proprietà collettiva e con distribuzione che si fonda sul lavoro, come quello della Cina socialista? Beh, per la Cina i dati appartengono al fattore lavoro, non al capitale come da noi, e sono di proprietà di chi li produce, non di chi li misura. Essendo il frutto dell'uso che ne fa l'utente, è il lavoro che quest'utente fa ai fini della generazione del dato che viene valorizzato. E pertanto chi vuole usare questi dati li deve pagare, perché il lavoro va remunerato. Appartiene quindi alla famiglia del lavoro ed è identificato come fattore della produzione autonomo. E come si fa a dare valore ai dati? C'è una borsa nazionale a Shanghai dove domanda e offerta di dati si incontrano e viene determinato il prezzo, come per la borsa a valori normali di cui siamo abituati a sentire parlare, ma invece che quote azionarie o materie prime si scambiano dati. È stata fondata nel 2021, ma non c'è solo questa, perché i governi locali hanno una grande autonomia nell'applicare le leggi quadro nazionali e quindi accanto alla borsa nazionale di Shanghai sono nate decine di borse locali, espressioni dell'autonomia locale, territoriale, che si specializzano per settore. Ad esempio, Shanghai stessa ha una borsa locale specializzata nello scambio di dati finanziari. Così, nelle regioni industriali si scambiano i dati relativi alle fabbriche, nei grandi snodi commerciali, quelli relativi alla logistica. Per ora, solo le cooperative agricole possono accedere alla compravendita, ma sono allo studio anche forme di remunerazione individuali. Anzi, i cinesi stanno proprio riflettendo sul fatto che l'intelligenza artificiale cambierà profondamente i nostri modi di lavorare e interi settori lavorativi probabilmente scompariranno. Certo, nuovi lavori verranno, ma le persone non sono intercambiabili. Chi viene espulso oggi dal mondo del lavoro non sarà in grado di ricollocarsi in questa rivoluzione digitale. Significa, quindi, nella realtà, un'enorme massa di disoccupati, soprattutto su una popolazione di 1,5 miliardi di persone. Ma dicono anche un'altra cosa i cinesi, dicono che tutta la collettività deve beneficiare del progresso tecnologico e quindi bisogna trovare, cioè, non si può semplicemente espellere lavoratori come fanno da noi. Questi lavoratori espulsi, anche perché questi lavoratori espulsi continueranno a partecipare al sistema produttivo, generando dati che serviranno ad alimentare quelle macchine che gli hanno tolto il lavoro. E quindi dicono i cinesi, in questo modo il soggetto continua a partecipare, no? A come se avesse solo cambiato mansione, ma sta sempre lavorando e quindi deve essere remunerato. I suoi dati devono essere pagati. Questa è sovranità digitale, governare il processo a favore di tutto il popolo. Quel surplus comportamentale che qui da noi le big tech ci rubano a norma di legge, là è lavoro retribuito. Mentre cercano di socializzare i profitti, dall'altra impongono chiari vincoli ecologici alle imprese. L'ambiente, l'inquinamento non sono esternalità negative del processo produttivo come da noi, ma una conseguenza non, cioè praticamente noi diciamo che una conseguenza non voluta dell'attività produttiva, che però siamo tutti noi a pagare, anzi non solo noi, ma anche tutte le generazioni future. E pensate un po', tutto questo solo per garantire profitti individuali a una manciata di privati. Ma non vi fa rabbia? Ah, vabbè, dicevamo. L'inquinamento incide direttamente sui risultati produttivi dell'impresa, perché anche la terra è un fattore produttivo a parte. Da noi proviamo questa a partire dalla famiglia del capitale. La terra viene proprio considerata un elemento autonomo nella funzione di produzione, cioè se inquini incidi negativamente su quel fattore e quindi il risultato sarà complessivamente minore. Per farvi capire, che ne so, un data center, che abbiamo detto che consumano acqua, energia elettrica, morì, sarà produttivo 100 in accordo a come misuriamo noi le cose, a come, in base alle nostre regole, insomma. In Cina, lo stesso data center dovrà considerare anche il costo ambientale dell'energia e dell'acqua consumata, il calore generato e tutto il resto appresso. E perciò il suo risultato, calcolato con le loro regole, non sarà 100, ma sarà molto di meno, sarà 50. Perché sono le imprese stesse responsabili di questa cosa e per aumentare la loro produttività dovranno quindi necessariamente impattare il meno possibile sul fattore terra e sono pertanto incentivati a rendere più sostenibili le loro prestazioni. E questo è il modo in cui la legge funziona in un paese che mette al primo posto la proprietà collettiva e cerca di valorizzare al massimo il lavoro come strumento della dignità delle persone. Esiste un modo per far pagare ai privati tutti questi costi, però bisogna guardare con occhi nuovi a questi processi che ci stanno investendo. La Cina guida la trasformazione ecologica proprio per questo motivo, perché l'ha messa al centro del proprio modello di sviluppo economico, non solo al centro delle chiacchiere e della propaganda. È leader della transizione digitale perché ha deciso di governare i processi di valorizzazione di questa nuova trasformazione industriale in modo che tutta la collettività possa beneficiarne. E da qui tutto il resto appresso, come gestiscono per esempio il lavoro su piattaforma. È vietato impostare l'algoritmo in modo che premi comportamenti contrari al benessere, alla sicurezza e alla dignità del lavoratore. Se per consegnare un piatto di pasta in sicurezza mi servono 10 minuti, non mi puoi premiare o incentivare in alcun modo a metterci 3 minuti, anzi, il contrario. Tali comportamenti devono essere penalizzati. Il controllo sugli algoritmi di questo genere è massimo. Le piattaforme che vogliono operare sul territorio hanno un obbligo di svelamento completo e preventivo dell'intero algoritmo. Loro controllano che sia tutto ok e poi ti autorizzano ad operare. Violazioni che impattano sulla sicurezza dei lavoratori, oltre ad essere severamente punite, possono costare del tutto l'autorizzazione ad operare su tutto il territorio nazionale. Poi c'è un vincolo di conservazione dei posti di lavoro per adesso e comunque anche cioè adesso il cosiddetto licenziamento per sostituzione tecnologica, cioè quando sostituisci i lavoratori con intelligenza artificiale, è un processo costosissimo e burocraticamente molto complicato ed è fatto apposta così per evitare picchi di disoccupazione improvvisi che sarebbero difficili da gestire. Insomma, la Cina guarda in faccia pienamente il futuro senza nascondersi, affronta la natura multidimensionale del dato nella sua pienezza, come diritto soggettivo, come fattore della produzione digitale, come costo ecologico e sociale. Il dibattito su queste cose è vivo ed è in piena evoluzione e non sembra raccontare solo di degenerazioni distopiche, come è qua da noi, ma anzi, è pieno di aspettative collettive e di promesse. Qualcuno dirà: ma la CIA spia i suoi cittadini, gli ruba i dati perché c'è il controllo del sistema del credito sociale, bla bla bla bla. Allora, sono scemenze. Questa cosa del credito sociale è un'invenzione, non esiste proprio per come ce la raccontano. È stata costruita di sana pianta. Dal punto di vista degli effetti negativi sui diritti fondamentali, è molto più invasivo il nostro sistema di credito sociale, se ci pensate. E intendo quell'ignominia del credito bancario, i dati che dicono alle banche se sei un cattivo pagatore, se meriti di avere rapporti con loro. Avete provato a chiedere un mutuo ultimamente o semplicemente a provare ad aprire un conto? E rivolgo la domanda alla maggioranza di noi che non ha conti correnti a 5 cifre e che lavora da precario o con il minimo contrattuale. Comunque non divaghiamo, poi ne parleremo magari. Ma dalla prospettiva che vi ho cominciato ad abbozzare, no? Quindi i dati come petrolio della nuova trasformazione industriale, no? Anche tutto il processo di accumulazione dei dati che nel tempo ha effettuato la Repubblica Popolare Cinese assume tutta un'altra prospettiva. Pensateci un attimo. I cinesi pensano a queste cose dall'inizio degli anni 2000, anche se solo dal 2020 hanno dato il via alla fase esecutiva e ne hanno fatto il perno della loro riorganizzazione industriale. Abbiamo già ripetuto, servono tantissimi dati per fare intelligenze artificiali di qualità. E i cinesi dagli anni 2000 al 2010, per esempio, hanno proprio strutturato tutta l'infrastruttura di raccolta generalizzata dei dati che gli è servita ad accumulare tutto questo petrolio, no? Poi dal 2010 al 2020, orientativamente ovviamente, è iniziata la fase di utilizzo dei dati, però venivano utilizzati solo come input produttivi, ci dicevano cosa produrre, quanto produrre, eccetera, eccetera. Soltanto con l'avvento dell'intelligenza artificiale dal 2020 ad oggi, e quindi con il 14° e il 15° piano quinquennale, tutto questo viene messo a sistema. Noi, che abbiamo invece una prospettiva incentrata soprattutto sulla protezione della privacy, abbiamo visto questi 20 anni, no, dalla nostra prospettiva e quindi soltanto come il tentativo di organizzare un grande fratello a fini di controllo e governo della popolazione. E come al solito abbiamo dimostrato di non aver capito niente. Io per ora mi fermo qui, ci ritorneremo sicuro perché ci sono tantissime cose da approfondire, però anche per oggi il mio tempo è finito. Io vi saluto, come sempre, ci sentiamo la prossima volta, statemi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare, tra le braccia di Baudelaire. Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancona è una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: sembra quasi inferno, quella malinconia che da misura al vuoto, che un po' si porta dentro.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Yester

sono stati espulsi, ma il loro rimane un rapimento illegale compiuto in acque internazionali con la collaborazione, ricordiamo, attiva delle autorità greche, a cui sono seguiti 10 giorni di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri israeliane, che poi è la definizione di tortura. Israele, l'eterno impunito, riesce a spostare sempre un po' più in là la barra dell'abisso. Il resto dell'equipaggio si è riunito a Marmaris o Marmaris in Turchia per decidere se proseguire. Ad ora, domenica pomeriggio, quando registro, pare che l'assemblea abbia deciso di ripartire mercoledì prossimo, tempo permettendo. Non si arrendono. Non ci arrendiamo, ma i compagni lo fanno a rischio della vita. È sbagliato pensare che, visto che fino ad ora l'hanno sempre espulsi, alla fine tutto sommato non si rischia granché. A parte che vi sfido a farvi arrembare, picchiare e deportare dai sionisti. Ricordate che hanno già ucciso nel 2010 la nave Marmara, dove c'era anche Vittorio Arrigoni, e non credo temano di rifarlo, soprattutto a mano che la loro copertura mediatica e propagandistica viene meno. Più il mondo li disprezza, più si sentono accerchiati, più si sentono legittimati a trattarci come una minaccia esistenziale e meno hanno da perdere a livello di immagine. Dopo che gli stanno permettendo un genocidio, l'occupazione della Siria, l'aggressione e la gazzificazione del Libano, la guerra all'Iran, che vuoi che sia l'arrembaggio in acque internazionali? Perciò massima attenzione e pronti a scendere in piazza. Ma torniamo a noi. L'altra volta abbiamo parlato di colonialismo digitale e di come noi europei siamo luogo di estrazione privilegiato. Produciamo un sacco di dati perché abbiamo un mercato di 90 milioni di individui, praticamente tutti connessi o addirittura iperconnessi. Un telefonino ce l'abbiamo tutti e tanti sono pieni di roba connessa, accessori, elettrodomestici, macchine, ma pure tutti i sensori, fabbriche, strade, luoghi pubblici, tutti si misurano qualcosa o qualcuno. E a chi appartengono questi dati che vengono raccolti? Di chi è la proprietà dei dati? Chi ne beneficia? Chi ne estrae valore e chi paga il costo di questa estrazione? In Europa, l'abbiamo visto, la risposta è: i dati appartengono a chi li misura, e cioè al titolare della tecnologia incorporata nello strumento digitale. Appartengono alla categoria del capitale perché sono una esternalità positiva dell'innovazione tecnologica, capitale immateriale che fa parte del patrimonio dell'impresa e di cui l'imprenditore gode i frutti. Il costo dell'estrazione invece lo paghiamo tutti collettivamente. Da una parte l'intero patrimonio culturale dell'umanità sussunto al capitale. Per addestrare l'intelligenza artificiale si usa infatti la conoscenza fin qui prodotta, l'intero scibile umano appropriato a fini di profitto privato. Dall'altra il costo ambientale, consumo di energia e acqua, tanto da entrare in concorrenza con le popolazioni che convivono con le infrastrutture necessarie. Per quel che riguarda i dati industriali, quelli prodotti dall'uso di dispositivi, ah, cioè questa cosa riguarda i dati industriali, cioè quelli prodotti dall'uso di dispositivi oppure raccolti dai sensori. Poi invece ci sono i dati personali e tali si definiscono quei dati che rendono un soggetto identificato o identificabile. I dati, infatti, anche quelli dei sensori, per poter essere utilizzati a fini industriali devono essere anonimizzati. I dati personali, invece, sono considerati un diritto soggettivo, un'estensione della persona, perciò analizzati sempre dalla prospettiva della tutela dell'individuo, soprattutto nei rapporti con lo Stato, e le imprese. La stessa normativa, però, cristallizza la faccenda sotto questa bipartizione. Da una parte il GDPR e la tutela della privacy come diritto soggettivo e la sua tutela dalle illegittime intromissioni. Dall'altra il Data Act, che regolamenta l'uso e la circolazione dei dati industriali, però senza nemmeno considerare di striscio l'aspetto proprietario. Questo permette così alle grandi aziende tecnologiche di estrarre valore gratis dalle nostre abitudini digitali. Ancora una volta, quindi, l'impianto normativo si conferma a servizio di una struttura di accumulazione capitalista a detrimento della vita e della dignità dei popoli. Ma questo è conseguenza diretta del nostro modello di sviluppo, costruito intorno alla proprietà privata e con una distribuzione della ricchezza che si fonda sul mercato, ma non solo la ricchezza, la distribuzione in generale che si fonda sul mercato. Invece, come la vive questa cosa?

0: Modello di sviluppo costruito intorno alla proprietà collettiva e con distribuzione che si fonda sul lavoro, come quello della Cina socialista? Beh, per la Cina i dati appartengono al fattore lavoro, non al capitale come da noi, e sono di proprietà di chi li produce, non di chi li misura. Essendo il frutto dell'uso che ne fa l'utente, è il lavoro che quest'utente fa ai fini della generazione del dato che viene valorizzato. E pertanto chi vuole usare questi dati li deve pagare, perché il lavoro va remunerato. Appartiene quindi alla famiglia del lavoro ed è identificato come fattore della produzione autonomo. E come si fa a dare valore ai dati? C'è una borsa nazionale a Shanghai dove domanda e offerta di dati si incontrano e viene determinato il prezzo, come per la borsa valori normali di cui siamo abituati a sentire parlare, ma invece che quote azionarie o materie prime si scambiano dati. È stata fondata nel 2021, ma non c'è solo questa, perché i governi locali hanno una grande autonomia nell'applicare le leggi quadro nazionali e quindi accanto alla Borsa Nazionale di Shanghai sono nate decine di borse locali, espressioni dell'autonomia locale, territoriale, che si specializzano per settore. Ad esempio, Shanghai stessa ha una borsa locale specializzata nello scambio di dati finanziari. Così, nelle regioni industriali si scambiano i dati relativi alle fabbriche, nei grandi snodi commerciali, quelli relativi alla logistica. Per ora, solo le cooperative agricole possono accedere alla compravendita, ma sono allo studio anche forme di remunerazione individuale. Anzi, i cinesi stanno proprio riflettendo sul fatto che l'intelligenza artificiale cambierà profondamente i nostri modi di lavorare e interi settori lavorativi probabilmente scompariranno. Certo, nuovi lavori verranno, ma le persone non sono intercambiabili. Chi viene espulso oggi dal mondo del lavoro non sarà in grado di ricollocarsi in questa rivoluzione digitale. Significa, quindi, nella realtà, un'enorme massa di disoccupati, soprattutto su una popolazione di 1,5 miliardi di persone. Ma dicono anche un'altra cosa i cinesi, dicono che tutta la collettività deve beneficiare del progresso tecnologico e quindi bisogna trovare, cioè, no, non si può semplicemente espellere lavoratori come fanno da noi. Questi lavoratori espulsi, anche perché questi lavoratori espulsi continueranno a partecipare al sistema produttivo, generando dati che serviranno ad alimentare quelle macchine che gli hanno tolto il lavoro. E quindi dicono i cinesi, in questo modo il soggetto continua a partecipare, no? Ha come se avesse solo cambiato mansione, ma sta sempre lavorando e quindi deve essere remunerato. I suoi dati devono essere pagati. Questa è sovranità digitale, governare il processo a favore di tutto il popolo. Quel surplus comportamentale che qui da noi le big tech ci rubano a norma di legge, là è lavoro retribuito. Mentre cercano di socializzare i profitti, dall'altra impongono chiari vincoli ecologici alle imprese. L'ambiente, l'inquinamento non sono esternalità negative del processo produttivo come da noi, ma una conseguenza non, cioè praticamente noi diciamo che è una conseguenza non voluta dell'attività produttiva, che però siamo tutti noi a pagare, anzi non solo noi, ma anche tutte le generazioni future. E pensate un po', tutto questo solo per garantire profitti individuali a una manciata di privati. Ma non vi fa rabbia? Ah, vabbè, dicevamo, l'inquinamento incide direttamente sui risultati produttivi dell'impresa, perché anche la terra è un fattore produttivo a parte. Da noi può avere questa a partire dalla famiglia del capitale. La terra viene proprio considerata un elemento autonomo nella funzione di produzione, cioè se inquini incidi negativamente su quel fattore e quindi il risultato sarà complessivamente minore. Per farvi capire, che ne so, un data center, che abbiamo detto che consumano acqua, energia elettrica a morì, sarà produttivo 100 in accordo a come misuriamo noi le cose, in base alle nostre regole, insomma. In Cina, Lo stesso data center dovrà considerare anche il costo ambientale dell'energia e dell'acqua consumata, il calore generato e tutto il resto appresso. E perciò il suo risultato, calcolato con le loro regole, non sarà 100, ma sarà molto di meno, sarà 50. Perché sono le imprese stesse responsabili di questa cosa e per aumentare la loro produttività dovranno quindi necessariamente impattare il meno possibile sul fattore terra e sono pertanto incentivati a rendere più sostenibili le loro prestazioni. E questo è il modo in cui la legge funziona in un paese che mette al primo posto la proprietà collettiva e cerca di valorizzare al massimo il lavoro come strumento della dignità delle persone. Esiste un modo per far pagare ai privati tutti questi costi, però bisogna guardare con occhi nuovi a questi processi che ci stanno investendo. La Cina guida la trasformazione ecologica proprio per questo motivo, perché l'ha messa al centro del proprio modello di sviluppo economico, non solo al centro delle chiacchiere e della propaganda. È leader della transizione digitale perché ha deciso di governare i processi di valorizzazione di questa nuova trasformazione industriale in modo che tutta la collettività possa beneficiarne. E da qui tutto il resto appresso, come gestiscono per esempio il lavoro su piattaforma. È vietato impostare l'algoritmo in modo che premi comportamenti contrari al benessere, alla sicurezza e alla dignità del lavoratore. Se per consegnare un piatto di pasta in sicurezza mi servono 10 minuti, non mi puoi premiare o incentivare in alcun modo a metterci 3 minuti, anzi, il contrario. Tali comportamenti devono essere penalizzati. Il controllo sugli algoritmi di questo genere è massimo. Le piattaforme che vogliono operare sul territorio hanno un obbligo di svelamento completo e preventivo dell'intero algoritmo. Loro controllano che sia tutto ok e poi ti autorizzano ad operare. Violazioni che impattano sulla sicurezza dei lavoratori, oltre ad essere severamente punite, possono costare del tutto l'autorizzazione ad operare su tutto il territorio nazionale. Poi c'è un vincolo di conservazione dei posti di lavoro per adesso e comunque anche cioè adesso il cosiddetto licenziamento per sostituzione tecnologica, cioè quando sostituisci i lavoratori con intelligenza artificiale, è un processo costosissimo e burocraticamente molto complicato ed è fatto apposta così per evitare picchi di disoccupazione improvvisi che sarebbero difficili da gestire. Insomma, la Cina guarda in faccia pienamente il futuro senza nascondersi, affronta la natura multidimensionale del dato nella sua pienezza, come diritto soggettivo, come fattore della produzione digitale, come costo ecologico e sociale. Il dibattito su queste cose è vivo ed è in piena evoluzione e non sembra raccontare solo di degenerazioni distopiche, come è qua da noi, ma anzi, è pieno di aspettative collettive e di promesse. Qualcuno dirà: ma la CIA spia i suoi cittadini, gli ruba i dati perché c'è il controllo, il sistema del credito sociale, bla bla bla bla. Allora, sono scemenze. Questa cosa del credito sociale è un'invenzione, non esiste proprio per come ce la raccontano. È stata costruita di sana pianta. Dal punto di vista degli effetti negativi sui diritti fondamentali, è molto più invasivo il nostro sistema di credito sociale, se ci pensate. E intendo quell'ignominia del credito bancario, i dati che dicono alle banche se sei un cattivo pagatore, se meriti di avere rapporti con loro. Avete provato a chiedere un mutuo ultimamente o semplicemente a provare ad aprire un conto? E rivolgo la domanda alla maggioranza di noi che non ha conti correnti a 5 cifre e che lavora da precario o con il minimo contrattuale. Comunque non divaghiamo, poi ne parleremo magari. Ma dalla prospettiva che vi ho cominciato ad abbozzare, no? Quindi i dati come petrolio della nuova trasformazione industriale, no? Anche tutto il processo di accumulazione dei dati che nel tempo ha effettuato la Repubblica Popolare Cinese assume tutta un'altra prospettiva. Pensateci un attimo. I cinesi pensano a queste cose dall'inizio degli anni 2000, anche se solo dal 2020 hanno dato il via alla fase esecutiva e ne hanno fatto il perno della loro riorganizzazione industriale. L'abbiamo già ripetuto, servono tantissimi dati per fare intelligenze artificiali di qualità. E i cinesi dagli anni 2000 al 2010, per esempio, hanno proprio strutturato tutta l'infrastruttura di raccolta generalizzata dei dati, che gli è servita ad accumulare tutto questo petrolio, no? Poi dal 2010 al 2020, orientativamente ovviamente, è iniziata la fase di utilizzo dei dati, però venivano utilizzati solo come input produttivi, ci dicevano cosa produrre, quanto produrre, eccetera, eccetera. Soltanto con l'avvento dell'intelligenza artificiale dal 2020 ad oggi, e quindi con il 14° e il 15° piano quinquennale, tutto questo viene messo a sistema. Noi, che abbiamo invece una prospettiva incentrata soprattutto sulla protezione della privacy, abbiamo visto questi 20 anni, no, dalla nostra prospettiva, e quindi soltanto come il tentativo di organizzare un grande fratello a fini di controllo e governo della popolazione. E come al solito abbiamo dimostrato di non aver capito niente. Io per ora mi fermo qui, ci ritorneremo sicuro perché ci sono tantissime cose da approfondire, però anche per oggi il mio tempo è finito. Io vi saluto, come sempre, ci sentiamo la prossima volta, statemi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sono di ritorno dal Venezuela, dove ero rimasta bloccata per quasi 6 mesi per via delle sanzioni di Trump, che nel 2019 ha cominciato a sanzionare quelli che sostengono paesi sanzionati. E ho vissuto quindi in diretta l'aggressione armata delle truppe speciali degli Stati Uniti al Venezuela e il sequestro del presidente Nicolás Maduro e della compagna Cilia Flores, sua moglie. Un fatto inedito che non smette di far discutere. Non sempre, però, a partire da informazioni vere. E quindi approfittiamo di questa occasione per puntualizzare alcune notizie distorte che arrivano da queste parti, fermo restando il fatto che di fronte a un evento così drammatico e inedito, è lecito porsi più di una domanda e discuterne, però ecco, ribadiamo, discuterne a partire da dati reali. E in questo senso vogliamo citarne due. Il primo è l'atteggiamento del Venezuela nei confronti di Cuba e di Cuba nei confronti del Venezuela. Io invito i compagni e le compagne a ascoltare il discorso pronunciato da Díaz-Canel il 2 maggio in Parlamento, in cui ha ribadito, facendo un elenco dettagliato, la solidarietà e il sostegno di Cuba alle varie cause antiimperialiste nel mondo, e fra cui ha citato ovviamente la rivoluzione bolivariana e ha parlato della necessità di lottare per la liberazione di Nicolás e di Cilia Flores. E il secondo dato, nell'altro senso, è che varie tonnellate di aiuti umanitari sono stati consegnati, raccolti in Venezuela e consegnati a Cuba anche nell'occasione di quel discorso di cui parlavamo. Io ero con l'ambasciata cubana in Venezuela, con i movimenti popolari, proprio a partecipare a una di questi punti di raccolta di medicine, alimenti, eccetera. Ora, considerando il mercantilismo che si fa della questione dei diritti umani, della pace, eccetera, il primo elemento che salta agli occhi è che a fronte di una violazione di tutte le norme del diritto internazionale, come è accaduto e come continua ad accadere con il genocidio in Palestina, a fronte delle aggressioni al popolo dell'Iran, ma soprattutto, ripeto, a un fatto inedito come quello di sequestrare un presidente, uccidere circa 200 persone, soldati cubani e venezuelani, perché non è stata una passeggiata quella di Trump, e di fronte al fatto che questo episodio è arrivato al culmine di un'escalation durante il quale per mesi si sono ammazzati pescatori nel Mar dei Caraibi, beh, ce ne sarebbe abbastanza affinché le grida che si levano sulle reti sociali si fossero levate ripetutamente, quotidianamente, nei mesi in cui c'è stata questa escalation, c'è stata una sistematica distruzione dell'immagine attraverso calunnie del presidente Maduro. c'è stato un continuo susseguirsi di aggressioni attraverso le misure coercitive unilaterali, malamente chiamate sanzioni. Ora, quello che occorrerebbe evitare per formarsi un giudizio e per dibattere intorno alla situazione che si è venuta a creare dopo questo episodio nel continente latinoamericano e non solo, è il ricorrere alla dietrologia, di cui purtroppo si fa grande uso a partire dagli anni 70 finora nel nostro paese. E che porta a non guardare in faccia la storia come storia di lotte di classe, scontro di interessi, ma a vedere tutto come qualcosa di occhiuto e non determinato effettivamente dai rapporti di forza e da una dialettica fra conflitto e consenso, che è quella a cui ha cercato di ricorrere in questi 27 anni di esistenza il processo bolivariano, considerando che non è andato al potere ma al governo e attraverso le istituzioni, attraverso le elezioni, non certo con una rivoluzione di stampo novecentesco, come a Cuba, come in Cina e come ancora prima in Unione Sovietica. E guardare in questo modo a quel che sta accadendo oggi con l'arrivo di Trump e il fatto che evidentemente all'imperialismo è caduta la maschera, è prima di tutto porta a considerare i rapporti di forza esistenti nel continente dopo che la maggioranza dei paesi che stanno intorno al Venezuela e a Cuba è passata decisamente a destra. E questo ha consentito al comando Sur di spadroneggiare nei cieli e nei mari, sorprendendo effettivamente tutti i mezzi militari in possesso di un paese come il Venezuela, che di certo non ha messo in tutti questi anni le poche risorse che gli restavano dopo l'imposizione delle cosiddette sanzioni per armarsi fino ai denti, ma li ha continuati a mettere nei piani sociali. Come ha anche dichiarato proprio recentemente il ministro della guerra, in un vertice a cui hanno partecipato i paesi dell'America Latina e anche rappresentanti europei, sono stati impiegati mezzi bellici e tecnologici mai usati prima, lo stesso Trump lo ha detto. E come si può pensare che un paese piccolo come il Venezuela possa sconfiggere militarmente la più grande potenza di Europa, pardon, del mondo, la po più grande potenza nucleare. Detto questo, è evidente che sempre bisogna vedere che le sconfitte militari, e questa indubbiamente è stata una pesante sconfitta militare, non vanno mai disgiunte da una crisi politica. È evidente che in tutti questi anni si è avuta anche una crisi politica dovuta appunto alle sanzioni e anche all'inevitabile logoramento di un processo che è stato e continua a essere anche un laboratorio. Ora la domanda per noi è intanto di fare in modo che questa breccia aperta in un modello capitalista in crisi strutturale non si richiuda, perché la minaccia che rappresenta il Venezuela, così come Cuba, è la minaccia dell'esempio. Questo esempio che i compagni in Venezuela scommettono che possa proseguire anche in un clima di ricatto e di indubbi compromessi che si stanno aprendo in questo momento, dovrebbe vederci partecipi di una forte battaglia per la liberazione di Nicolà Maduro e di Cilia Flores, ma anche e soprattutto per un'assunzione di responsabilità, perché se non riusciamo noi nei paesi capitalisti, dove si decide il costo del lavoro, si decidono le guerre imperialiste, ad assumerci le nostre responsabilità, a provare a cambiare nel profondo le cose, beh, i popoli del sud possono da soli fare ben poco.
1: Especiale Venezuela.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa. Una bella...

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati dal vostro Giuseppe Gebianchi a Non solo Cristina D'Avena si intende. E partiamo subito con Marco Destro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i migli di merda.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel serie, l'amore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: I, old time.
1: Got it? Got it?

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate in una nuova puntata di Caffè Cornetto. Stiamo andando verso la conclusione di questa rubrica, come sapete, tendiamo a concludere le trasmissioni poco prima dell'inizio della stagione estiva, però non abbiamo perso sicuramente il vizio di interessarci di tutto quello che sta accadendo, che come sapete è qualcosa di veramente complesso, complicato e soprattutto pericoloso. Ci riserviamo di approfondire ulteriormente la questione medio orientale quando le cose saranno minimamente più delineate, perché in questo momento diventa sempre più difficile riuscire ad impostare dei ragionamenti che possano tenere in considerazione tutto ciò che si vede, tutto ciò che si immagina, tutto ciò che viene anche proposto da una propaganda che batte sempre più forte, dei commenti che obiettivamente sono sgrammaticati, che scivolano, ma che poi alla fine hanno come denominatore comune quello di appoggiare l'una o l'altra parte della classe dominante. È un po' questo il punto che noi reputiamo più importante e che attraverso questi microfoni di Radio Grado cerchiamo di proporre insieme anche alle altre radio sorelle. Ricordiamo Samarcanda Digital Network, Radio Sonar, Indie Life Radio, Radio 100 Passi e tutte le altre radio che hanno fatto parte con noi anche del circuito Gemini Network. Quindi dimandiamo un'analisi di questo tipo alle prossime puntate, quelle conclusive, diciamo, di Caffè e Cornetto. Cercheremo di parlare con i consueti interlocutori nelle prossime settimane. Oggi invece abbiamo cercato di ragionare, di portare avanti un po' un ragionamento che abbiamo già svolto sotto diversi.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate in una nuova puntata di Caffè Cornetto. Stiamo andando verso la conclusione di questa rubrica, come sapete, tendiamo a concludere le trasmissioni poco prima dell'inizio della stagione estiva, però non abbiamo perso sicuramente il vizio di interessarci di tutto quello che sta accadendo, che come sapete è qualcosa di veramente complesso, complicato e soprattutto pericoloso. Ci riserviamo di approfondire ulteriormente la questione medio orientale quando le cose saranno minimamente più delineate, perché in questo momento diventa sempre più difficile riuscire ad impostare dei ragionamenti che possano tenere in considerazione tutto ciò che si vede, tutto ciò che si immagina, tutto ciò che viene anche proposto da una propaganda che batte sempre più forte, dei commenti che obiettivamente sono sgrammaticati, che scivolano, ma che poi alla fine hanno come denominatore comune quello di appoggiare l'una o l'altra parte della classe dominante. È un po' questo il punto che noi reputiamo più importante e che attraverso questi microfoni di Radio Grado cerchiamo di proporre insieme anche alle altre radio sorelle. Ricordiamo Samarcanda Digital Network, Radio Sonar, Indie Life Radio, Radio 100 Passi e tutte le altre radio che hanno fatto parte con noi anche del circuito Gemini Network. Quindi rimandiamo un'analisi di questo tipo alle prossime puntate, quelle conclusive, diciamo, di Caffè e Cornetto. Cercheremo di parlare con i consueti interlocutori.

0: motori nelle prossime settimane. Oggi invece abbiamo cercato di ragionare, di portare avanti un po' un ragionamento che abbiamo già svolto sotto diverse forme e anche in altre rubriche. Mi viene da pensare per esempio a quella che è andata in onda proprio lunedì su Yesterday's Papers, però la nostra rubrica di controinformazioni, che potete sicuramente trovare come in forma di podcast tramite il nostro sito e il nostro blog www.radiograd.it. Ebbene, in quell'occasione Michela Ricale, che è una nostra collaboratrice stabile della radio, ha parlato di una questione di grande rilievo, che è quella dei dati e dell'importanza che soprattutto negli ultimi 20 anni, e oggi e domani aggiungerei io ancora più di oggi, sta assumendo e assumerà. Per questa ragione noi non andremo in onda oggi con la consueta formula dell'intervista diretta in cui faccio domande. Peppe della regia agisce insomma non solo attraverso, come a lui piace dire, l'utilizzo dei tasti, bensì abbiamo recuperato un intervento che abbiamo reputato molto interessante, che è stato proposto da Luca di Tracce di Classe attraverso il suo canale YouTube. Lì potrete trovare quello che vi stiamo per proporre anche in forma video. Lui ha affrontato, dopo aver discusso anche lui con Michela Ricale di temi analoghi, dell'importanza non esclusivamente delle big tech, quindi faccio riferimento a Meta, Apple, Amazon, Microsoft e tutte le altre, non solo loro, ma anche di Palantir, che sappiamo bene essere un ulteriore elemento di collegamento, quindi non solo Elon Musk, non solo Starlink, eccetera, con il comparto militare dell'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla perché lo sentirete direttamente dalle parole che ha utilizzato Luca, però ecco, le questioni cominciano a essere ancora più importanti forse di quanto potevano esserlo solo fino a qualche mese fa, e certamente l'inasprirsi dell'aggressione imperialista di Stati Uniti e Israele ai danni dell'Iran, ma insomma è abbastanza evidente, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, a danni soprattutto della Repubblica Popolare Cinese, ecco, ci riservano degli scenari molto molto complessi, ancora più di quanto possiamo immaginare. Vi do un ultimo consiglio prima di salutarvi e lasciare la parola a Luca, un consiglio di natura libraria: Imperialismo digitale di Dario Guarascio, edizioni La Terza, è uscito un paio di mesi fa, è un testo analitico fatto molto bene con rigore scientifico e secondo me contiene tanti elementi molto utili all'analisi che possiamo fare. Dunque, parola a Luca di Lotte di Classe, a voi tutte e voi tutti un grande abbraccio e un buon proseguimento di giornata.
1: Bentornati a tutti gli amici di Tracce di Classe. Allora, il discorso che facciamo oggi è un discorso che si ricollega, se vogliamo, a una diretta di qualche giorno fa, una diretta che abbiamo fatto assieme a Michela Ricale, dove abbiamo parlato di dati, l'importanza di ottenere i dati e soprattutto, diciamo, abbiamo un po' mostrato come chi in realtà collega i dati e soprattutto li controlla, poi dopo in realtà ha un controllo su gran parte, diciamo, del mondo, almeno così come noi lo conosciamo. E durante la diretta ciò che abbiamo fatto è mostrare come c'è stata, no, tutta quanta un'accelerazione alla ricerca, al possesso dei dati, soprattutto con l'intervento dell'intelligenza artificiale. E allora oggi è proprio da qua che voglio partire. Parto da qua perché mi collego a quello che in realtà, diciamo, è un libro, ma è un manifesto che è stato pubblicato da Palantir Technologies, che è The Technological Republic. E come vedete già nella pagina di presentazione del libro, cosa dice? Dice che sostanzialmente Silicon Valley has lost its way, e quindi la Silicon Valley ha perso, diciamo, no, quella che è la sua missione, la sua strada. E quello che dice immediatamente dopo è: a generation of talent has been led astray, e quindi dice una generazione di talenti è stata sostanzialmente, no, deviata altrove, è stata, diciamo, direzionata altrove. E questo qua, e alla fine dice: a moment of reckoning has arrived for the West, e quindi un momento di risveglio, di riconoscimento, no? È finalmente arrivato per tutto quanto l'Occidente. Allora, il discorso che farò e che adesso comincerò, io vi consiglio di seguirlo tutto quanto fino alla fine. Perché? Perché, come vedrete, partiremo dal libro, partiremo dall'analisi di quello che in realtà il libro dice, e poi lo collegheremo alla fase attuale. E allora, la questione della pubblicazione di questo libro di Palantir Technology è qualcosa che ha un significato importante, come dicevo, per i tempi in cui viviamo. E perché ha un significato importante?

punto centrale del libro. Il punto centrale è che la tecnologia, così come noi la conosciamo, cessa di essere presentata come semplicemente un settore economico e dunque viene ridefinita come architettura del potere mondiale. E allora, come abbiamo visto già dalla pagina di presentazione, quello che Palantir fa non è andare a rimproverare, no, alla Silicon Valley, per esempio, di essere stata troppo invasiva, troppo concentrata, no. Ma in realtà che cosa rimprovera la Silicon Valley? Palantir rimprovera la Silicon Valley di non essere stata abbastanza disciplinata rispetto agli interessi strategici della nazione. E dunque il problema non è, no, l'enorme potere che è stato accumulato da parte di tutti quanti i giganti digitali, ma semplicemente il fatto che questo potere sia stato disperso in tutta una serie di applicazioni che hanno mirato esclusivamente al consumo. Il potere della Silicon Valley è stato disperso, secondo Palantir, dove? È stato disperso nelle piattaforme commerciali, nei negozi online, no? E in tutta una serie di prodotti per l'intrattenimento e tutta una serie di servizi che in realtà sono destinati esclusivamente ad un arricchimento privato. E allora, proprio per questo, proprio per queste ragioni, quello che Palantir dice, no, has lost its way, e quindi ha perso la via madre, se vogliamo, la Silicon Valley, secondo Palantir, avrebbe tradito la propria missione storica. E l'ha tradita perché? Perché in realtà si è trasformata in un ipermercato digitale, andando dunque a far cosa? A dimenticare il compito superiore per il quale la Silicon Valley era stata creata, ossia quello che doveva essere quello di contribuire alla supremazia degli Stati Uniti d'America e dell'Occidente. E allora voi vedete che il discorso comincia a farsi più interessante, e si fa più interessante perché? Perché proprio attraverso questo punto fondamentale, l'idea della supremazia degli Stati Uniti e dell'Occidente, ecco che il capitalismo tecnologico statunitense, no, dopo aver costruito per decenni un'immagine, no, libertaria, che doveva essere fondata sull'innovazione privata e quindi sulla creatività imprenditoriale, quindi sull'autonomia del mercato, in questo momento di crisi che cosa fa? Torna ad invocare apertamente quel vincolo organico che deve esserci tra l'impresa, lo Stato, l'esercito e i servizi segreti. E allora il modello che invoca, no, questo libro è stato scritto appunto dal CEO di Palantir, non è che è stato scritto da un paio di intellettuali così a caso, e dunque proprio in base alla visione, alla loro visione del mondo, il modello che invocano paradossalmente è proprio quello keynesiano della seconda guerra mondiale. E loro che cosa fanno? Loro pensano a una grande alleanza, oramai per uscire fuori da questa crisi, tra un apparato pubblico, tra l'industria e la ricerca scientifica. Ma badate bene che la ricerca scientifica non deve essere mobilitata per tutta una serie di fini, no, civili, ma deve essere mobilitata per la vittoria strategica del modello statunitense. E dunque qual è la differenza? La differenza è che oggi, se vogliamo, no, il cuore della mobilitazione che deve avvenire è una mobilitazione che, diciamo, non deve mirare esclusivamente all'apparato produttivo, non deve mirare esclusivamente alla produzione, no, di materie prime, ma deve mirare sostanzialmente al controllo e allo sviluppo del software e dell'algoritmo. E perché deve mirare a tutto questo? Perché mirare allo sviluppo del software, quindi anche dell'intelligenza artificiale e dell'algoritmo, significa a tutti gli effetti controllare, significa prevedere, significa andare a selezionare, significa in poche parole

parole andare ad intimidire tutti quei, no, diciamo quelle popolazioni che fanno un uso di tecnologia di cui si conosce praticamente tutto e che magari non sono abbastanza allineati con il modello principale dominante. E dunque voi capite cosa? Capite come la richiesta che viene rivolta a tutte quante, no, l'elite ingegneristica della Silicon Valley attraverso questo libro? Questo libro è un manifesto. Che cosa fa? Va a assumere un carattere che è apertamente politico. E perché? Perché gli ingegneri, quelli che devono dunque produrre e lavorare attraverso il software, l'intelligenza artificiale e così via, non sono più considerati semplicemente, no, dei lavoratori, magari altamente qualificati, no? Non sono più considerati semplicemente dei creatori di prodotti tecnologici, no, ma quegli ingegneri della Silicon Valley devono diventare dei quadri organici della difesa nazionale. Quegli ingegneri devono riconoscere, no, un debito morale verso il paese che li ha formati e dunque, proprio perché riconoscono questo debito morale, devono andarlo a restituire, partecipando alla costruzione della potenza militare degli Stati Uniti e trasformare quel loro sapere tecnico in un sapere, no, anzi in un dovere politico. E dunque in questo quadro, voi capite come il programmatore, no, l'ingegnere, è qualcosa che viene incorporato, seppur ovviamente simbolicamente, ma nei fatti sostanzialmente, all'interno della catena della sicurezza nazionale. E quindi, diciamo, tutta quella idea, no, che c'era stata venduta nel corso degli anni passati, e che comunque il capitalismo cerca sempre di vendere, no? Soprattutto, diciamo, il modello neoliberale, che tutto sommato la tecnica è un qualcosa di neutrale, ecco che in realtà, diciamo, perde la sua maschera. Perde la maschera perché? Perché la tecnica diventa un qualcosa a tutti gli effetti, come descritta all'interno di questo libro, di questo manifesto, che deve essere arruolato in tutto e per tutto per la difesa dello Stato, o meglio, in realtà per le sue azioni, io direi proprio di offesa, perché è questo quello che hanno fatto. E dunque il libro che cosa dice? Dice in realtà che quell'hard power degli Stati Uniti è qualcosa che deve essere proprio costituito dal software. Perché? Perché la coercizione è un qualcosa che non può più passare esclusivamente, no, attraverso l'impianto militare, le basi militari, ma la coercizione deve passare attraverso tutta una serie di piattaforme che saranno capaci di raccogliere dati, che saranno capaci di integrare quelle informazioni, no, che saranno capaci di andare a guidare tutta una serie di decisioni operative. E guidando queste decisioni operative va ad automatizzare tutta una serie di processi di sorveglianza e soprattutto va a rendere più rapido il ciclo che intercorre tra l'individuazione, se vogliamo, no, del bersaglio e l'azione militare. E dunque il software diventa l'arma del futuro. L'intelligenza artificiale è l'arma del futuro. Ed è l'arma del futuro non perché si sostituisce in realtà, no, alla violenza, al mondo violento, così come noi lo conosciamo e come lo viviamo, ma semplicemente perché? Perché rende quella violenza più efficiente, la rende invisibile magari, ma comunque più efficiente, no? La maschera. E la maschera a tal punto che oramai la guerra, già lo abbiamo cominciato a vedere, in realtà viene totalmente potenziata, no, dalla sua dimensione digitale.

legato esclusivamente al consumo, il potere della sivata e quindi sulla bianca dell'intelligenza artificiale dell'algoritmo, significa a tutti gli effetti controllare, significa prevedere, significa andare a selezionare, significa in poche parole andare ad intimidire tutti quei, no, diciamo quelle popolazioni che fanno un uso di tecnologia di cui si conosce praticamente tutto e che magari non sono abbastanza allineati con il modello principale dominante. E dunque voi capite cosa? Capite come la richiesta che viene rivolta a tutte quante, no, l'elite ingegneristica della Silicon Valley attraverso questo libro? Questo libro è un manifesto. Che cosa fa? Va a assumere un carattere che è apertamente politico. E perché? Perché gli ingegneri, quelli che devono dunque produrre e lavorare attraverso il software, l'intelligenza artificiale e così via, non sono più considerati semplicemente, no, dei lavoratori magari altamente qualificati, no? Non sono più considerati semplicemente dei creatori di prodotti tecnologici, no, ma quegli ingegneri della Silicon Valley devono diventare dei quadri organici della difesa nazionale. Quegli ingegneri devono riconoscere, no, un debito morale verso il paese che li ha formati e dunque, proprio perché riconoscono questo debito morale, devono andarlo a restituire partecipando alla costruzione della potenza militare degli Stati Uniti e trasformare quel loro sapere tecnico in un sapere, no, anzi in un dovere politico. E dunque in questo quadro voi capite come il programmatore, no, l'ingegnere, è qualcosa che viene incorporato, seppure ovviamente simbolicamente, ma nei fatti sostanzialmente, all'interno della catena della sicurezza nazionale. E quindi, diciamo, tutta quella idea, no, che c'era stata venduta nel corso degli anni passati, che comunque il capitalismo cerca sempre di vendere, no, soprattutto, diciamo, il modello neoliberale, che tutto sommato la tecnica è un qualcosa di neutrale, ecco che in realtà, diciamo, perde la sua maschera. Perde la maschera perché la tecnica diventa un qualcosa a tutti gli effetti, come descritta all'interno di questo libro, di questo manifesto, che deve essere arruolato in tutto e per tutto per la difesa dello Stato, o meglio in realtà per le sue azioni, io direi proprio di offesa, perché è questo quello che hanno fatto. E dunque il libro che cosa dice? Dice in realtà che quell'hard power degli Stati Uniti è qualcosa che deve essere proprio costituito dal software. Perché? Perché la coercizione è un qualcosa che non può più passare esclusivamente, no, attraverso l'impianto militare, le basi militari, ma la coercizione deve passare attraverso tutta una serie di piattaforme che saranno capaci di raccogliere dati, che saranno capaci di integrare quelle informazioni, no, che saranno capaci di andare a guidare tutta una serie di decisioni operative, e guidando queste decisioni operative va ad automatizzare tutta una serie di processi di sorveglianza e soprattutto va a rendere più rapido il ciclo che intercorre tra l'individuazione, se vogliamo, no, del bersaglio e l'azione militare. E dunque il software diventa l'arma del futuro, l'intelligenza artificiale è l'arma del futuro, ed è l'arma del futuro non perché si sostituisce in realtà, no, alla violenza, al mondo violento, così come noi lo conosciamo e come lo vediamo, ma semplicemente perché rende quella violenza più efficiente, la rende invisibile magari, ma comunque più efficiente, no? La maschera. E la maschera a tal punto che oramai la guerra, già lo abbiamo cominciato a vedere, in realtà viene totalmente potenziata, no, dalla sua dimensione digitale. E dunque all'interno di questo quadro che cosa cambia? Cambia anche l'idea, no, della deterrenza, della nuova deterrenza, perché la nuova deterrenza deve fondarsi sull'intelligenza artificiale. E dunque quell'epoca, l'epoca in realtà che noi viviamo, no, l'epoca dell'atomico, ovvio che resterà come deterrenza principale.
però in realtà si comincia a spostare. Perché? Perché si comincia a spostare la deterrenza verso tutta una, la costruzione di tutta una serie di sistemi che saranno capaci di andare ad elaborare le decisioni, ed andando ad elaborare le decisioni deve anche andare ad elaborare le intimidazioni che devono essere poste in tempo reale. E dunque, paradossalmente, l'intelligenza artificiale che cosa farà? Diventerà una nuova lingua della potenza. Perché? Perché va a sostituire in realtà quella paura nostalgica data dalla potenza, della deterrenza nucleare, della distruzione reciproca. In che modo? La sostituisce con una forma più dinamica di dominio, ossia il controllo dei dati, la previsione attraverso il controllo dei dati di quelli che sono i comportamenti che le popolazioni, gli stati possono avere, e dunque proprio per questo si otterrà e si avrà una certa superiorità decisionale. E proprio perché si ha, badate bene, quella superiorità decisionale, si sarà in grado di andare a paralizzare l'avversario prima ancora che poi dopo in realtà si arrivi allo scontro diretto, cioè un scenario veramente quasi da film di fantascienza di Hollywood. E questo è importante, ed è importante perché? Perché la deterrenza a questo punto, cioè, non è più e non sarà più soltanto la semplice minaccia dell'annientamento, così come lo conosciamo. La deterrenza diventerà la capacità di rendere l'altro, il nemico, strutturalmente inferiore, perché lo rende strutturalmente inferiore nel campo dell'informazione, ma soprattutto lo rende inferiore nel campo della velocità di elaborazione e dunque della decisione sul che fare. E allora, la cosa che è fondamentale, che a mio avviso è che è decisiva, che affianca tutto questo, diciamo, progetto tecnologico, si accompagna in realtà a una precisa concezione della società, ossia, diciamo, una società che si integra, se vogliamo, all'interno di un modello in cui quell'apparato che oggi lo vediamo separato come quello dell'esercito, no, professionale, di chi va a combattere, in realtà viene a mano, no, deprofessionalizzato ed integrato all'interno della società. Perché? Perché la società civile, appunto, attraverso questa missione comincia ad essere arruolata dallo Stato stesso. E dunque si comincia a portare avanti quell'idea che in realtà all'interno dello Stato ci deve essere una mobilitazione collettiva permanente. Perché? Perché i singoli elementi della società civile che oggi agiscono e pensano di agire privatamente verranno, grazie alle loro competenze, a mano integrati, perché devono dare indietro la loro conoscenza tecnologica, e quella conoscenza tecnologica deve essere utilizzata proprio per questi fini. E quindi la popolazione che cosa fa? La popolazione diventa una riserva di energia nazionale che deve essere organizzata e soprattutto deve essere orientata verso determinati obiettivi. La società deve essere ricondotta totalmente, tutta quanta la società civile, all'interno di una logica dello Stato potenza. E dunque l'individuo che fa parte, no, della società civile, inglobato all'interno dell'idea dello Stato potenza, che cosa fa? Deve essere valutato e verrà valutato in base alla sua utilità per la missione nazionale. E mentre l'individuo viene valutato per il suo, diciamo, valore, il valore che può avere, no, per la nazione all'interno di questo quadro, ecco che l'impresa tecnologica ha un valore all'interno della società civile se e soltanto se ha capacità di andare a servire in realtà il dispositivo strategico dello Stato. Questo è il modello attraverso cui sostanzialmente la Silicon Valley deve essere totalmente, no, ristrutturata, ma forse andare un po' a recuperare quell'idea originaria che aveva. E allora, all'interno di una società del genere, voi capite e comprendete pienamente quello che è in realtà il carattere fascista che emerge, no, da questa visione. E perché? Perché
E perché dico che è un carattere fascista? Ve lo spiego subito, ovviamente non nel senso storico del termine, ma perché all'interno di questa visione voi vedete mescolati tutta una serie di elementi: l'elemento del culto della forza, l'elemento della subordinazione dell'economia ad una missione, no, imperiale, se vogliamo, l'elemento della mobilitazione della tecnica per specifici fini e soprattutto una gerarchia tra culture e l'identificazione della nazione dominante con quella del progresso universale. E allora badate bene che quando questa gente, no, afferma che nessun altro paese nella storia del mondo, così come l'abbiamo conosciuto, no, avrebbe promosso i valori progressisti più degli Stati Uniti d'America, in realtà che cosa fa? Va semplicemente a costruire una giustificazione morale dell'egemonia che vuole portare avanti. Ossia, se gli Stati Uniti, no, incarnano il massimo sviluppo di tutti quanti i valori progressivi, ecco che a loro la loro supremazia non appare più come un dominio, ma appare come una missione civilizzatrice, e dunque proprio in quanto tale, no, si va ad avvalorare quel concetto del destino manifesto che è tanto caro agli Stati Uniti, ma che è soprattutto tanto caro ai neoconservatori statunitensi e agli evangelici americani. E dunque il potere militare viene rivestito da parte da cosa? Da un universalismo di tipo morale. E voi capite che dunque, portando avanti questa visione del mondo, no? Che cosa succede? Che se una è in realtà la potenza dominante, ecco che le altre culture cosa sono? Sono delle culture mediocri, sono delle culture regressive, sono delle culture dunque dannose. E andare ad etichettare ovviamente, no, le culture come mediocri, regressive o dannose, ecco che comincia ad avere un peso decisivo. Cioè, pensate alla modalità attraverso cui oggi, ad esempio, gli Stati Uniti, no, si riferiscono e si diciamo vanno ad identificare l'Iran. Che cosa fanno? Loro creano una gerarchia geopolitica, e questa gerarchia geopolitica, grazie a questo sistema, a questa impalcatura che loro costruiscono, che cosa fanno? La vanno semplicemente a trasformare in una gerarchia culturale. E dunque ci saranno e ci sono, no, secondo la loro visione del mondo, tutta una serie di culture che sono come quelle occidentali, portatrici di progresso, e ci sono tutte altre culture che invece sono insufficienti, paradossalmente sono dannose. E dunque, proprio perché sono dannose, sono da contenere, ma non solo forse da contenere, anche da colpire. E allora voi capite che se una cultura viene definita come regressiva, ecco che bombardare il paese, no, che incarna quella cultura, ecco che può essere presentato non più come, no, un'aggressione vera e propria ai danni di uno Stato sovrano, ma viene presentato come un intervento necessario, un intervento che è terapeutico. E dunque l'Iran, ad esempio, in questa logica diventa un esempio evidente. Perché? Perché basta semplicemente collocarlo nella categoria del regresso, perché la violenza che viene, no, perpetrata contro questo Stato venga resa moralmente accettabile, e dunque far sì che il giudizio culturale che si crea a priori vada a preparare il bombardamento che poi dopo colpirà quel paese. E dunque voi capite che questa è veramente una delle forme più riconoscibili del fascismo contemporaneo. E ribadisco, il fascismo contemporaneo non è il ritorno meccanico delle uniformi, no, del passato, delle camicie nere o delle svastiche, no? Non è questo, ma è semplicemente la riorganizzazione moderna della stessa logica politica all'interno della società. Parlare e continuare a parlare della superiorità di alcuni popoli, no? Andare a mobilitare in modo totale la società, andare ad unire il capitale tecnologico allo stato militare, andare a sacralizzare la forza, queste sono le costanti
costanti che c'erano nel vecchio fascismo storico e che oggi vogliono riprendere e semplicemente sotto mentite spoglie, sostanzialmente riproporle. E allora vado a concludere tutto quanto il discorso e lo concludo con un paio di elementi chiave che ci collegano e che collegano tutto quanto alla situazione attuale, ossia la questione del riarmo della Germania e del Giappone. E perché parlo del riarmo della Germania e del Giappone? Perché il riarmo della Germania e del Giappone si inseriscono proprio all'interno di questo quadro, no? L'idea che debba essere cancellato il contenimento post bellico di questi paesi che era stato imposto subito dopo la seconda guerra mondiale, è un segnale. È un segnale che in realtà che cosa fa? Va a riattivare, no? La volontà, se vogliamo, piena di queste due potenze, che sono e sono state, no? Storicamente, se vogliamo, decisivi per il danno che hanno creato a livello globale all'interno di un'architettura militare occidentale. E dunque, che cosa fanno? Anche dentro il libro loro come descrivono? Descrivono paradossalmente la Germania come diciamo un paese che ha subito un indebolimento eccessivo e allo stesso tempo parlano del Giappone come un paese eccessivamente pacifista e dunque bisogna andare a rinforzare la Germania e a far sì che forse il Giappone abbandoni, no, quel freno pacifista. Perché? Perché facendo queste due azioni, ecco che soltanto in questo modo si andrà a ricompattare l'Occidente come blocco militare tecnologico. E voi capite a questo punto che il legame con l'Ucraina e il legame con il potere di Kiev è un qualcosa che appare come assolutamente coerente. E appare coerente dunque che ci sono stati la presenza dei vertici di Palantir a Kiev e che siano scattate tutta una serie di immagini accanto a Zelensky. E perché? Semplicemente perché c'è un'affinità politica e strategica con quello che sta accadendo oggi in Ucraina. Perché l'Ucraina contemporanea occupa veramente il posto di laboratorio avanzato di tutta quanta la guerra occidentale che deve essere fatta contro la Russia. L'Ucraina rappresenta quel territorio in cui converge il nazionalismo radicale con un supporto militare occidentale, con tutta una sperimentazione tecnologica e il tutto viene condito ovviamente da una propaganda e una riorganizzazione del conflitto che viene descritta come una battaglia di civiltà. E dunque per una società come Palantir andare a sostenere questo regime, il regime di Kiev, è semplicemente l'applicazione concreta della sua missione. Detto questo, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo contenuto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito col botto. Loro sono i Super Robots. E questa è il grande Mazinga.

Ragazzi, io davvero mi sto commuovendo a sentire il grande Mazinga, ma adesso è arrivato il momento della sigla probabilmente più bella di tutte, ragazzi, ve lo devo dire, la più bella è questa. Dai, da 3, i micro.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però con

tra chi pontifica su ogni canzone, ma andatevi a dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

è pulito è che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

primavera, come musica fra le montagne, a consolarmi, ad aspettarmi. Chiedo alle nuvole quale cielo attende il mio domani, se fosse facile spostarle

0: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
3: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
2: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentita, raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una lezione sulla nascita dell'Europa come concetto politico, dall'edizione 2023 della Biennale Democrazia di Torino. Buon ascolto!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Emiliano Bronzino, il direttore artistico della Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, della Casa del Teatro, che ospita oggi l'incontro con una personalità che come fondazione ammiriamo, rispettiamo e con cui siamo anche amici, avendo messo in scena nella nostra storia anche uno spettacolo ispirato da un punto di vista storico a un suo romanzo, Dante, a un suo saggio, e quindi c'è un'amicizia che dura negli anni. Questa è la seconda volta che all'interno di Biennale Democrazia ospitiamo il professor Barbero che immagino conosciate tutti, ordinario del Piemonte Orientale, dell'Università del Piemonte Orientale, saggista, storico, nonché anche romanziere, questo ce lo possiamo dire perché nella storia. E quindi niente, non rubo altro tempo, ringrazio Biennale Democrazia per questa collaborazione che sta andando avanti, dietro di noi c'è la scena dello spettacolo che ha debuttato ieri e che è stato presentato all'interno di Biennale Futura, che è questa attività dedicata ai giovanissimi, ai più giovani e che prevede una serie di appuntamenti per bambini e ragazzi, bambine e ragazze della primaria. E non ti rubo altro tempo, ti lascio iniziare. Grazie mille per essere qua con noi. Un applauso al professore.
6: Grazie di questo secondo spontaneo applauso. Allora, ufficialmente questa lezione si intitola La nascita del concetto politico di Europa. In realtà io tratterò un pezzettino piccolissimo della storia che dura millenni della formazione del concetto di Europa come concetto non solo geografico ma appunto politico. Ne tratterò un pezzettino piccolissimo che è legato all'epoca che io conosco meglio, la fine dell'antichità e il Medioevo. Ci sarebbe poi da continuare per altre 10 ore per affrontare tutte le altre tappe. Il concetto di Europa è un concetto che nei secoli è cambiato tantissimo. Questa forse è la cosa più importante da ricordare, che non è che l'Europa è ed è sempre stata per forza quello che pensiamo noi oggi, ammesso che abbiamo le idee chiare su cos'è l'Europa, che anche lì. Però tanto per dire, ancora nel 700 Voltaire, dice l'illuminista francese, diceva tranquillamente, vabbè, la Russia è chiaro che non fa completamente parte dell'Europa. Cosa che oggi potrebbe fare piacere a molti, se non fosse che Voltaire aggiungeva, e neanche la Polonia, e neanche la Scandinavia, e neanche la Germania del Nord fa veramente parte dell'Europa. Per cui, come vedete, insomma, ce ne sarebbero le cose da dire. Ma io voglio invece partire proprio dall'inizio. E cioè, tanto per cominciare, gli antichi greci e gli antichi romani. I quali che l'hanno inventata loro, la parola Europa, hanno inventato dei miti che spiegavano l'origine del continente. Ma quello che è importante sottolineare è che né per i greci né per i romani l'Europa era un concetto politico, cioè che avesse un significato al di là della pura e semplice geografia. I greci avevano una vaga idea del fatto che, volendo, si può dividere il mondo in continenti. E i primi geografi greci, Ecateo di Mileto, inizio del V secolo, Ecateo di Mileto dice: sì, è chiaro che c'è il Mediterraneo al centro del mondo e che la terra è abitata e divisa in due continenti. L'Europa, che va avanti verso nord, non sappiamo fin dove, perché a un certo punto tutto quello che sappiamo è che fa un freddo cane e non ci è mai andato nessuno. E dall'altra parte c'è l'Asia, che comprende tranquillamente anche l'Egitto, la Libia, cioè quelli che noi chiamiamo il Nord Africa. Poco tempo dopo la visione si raffina, Erodoto, sempre V secolo, Erodoto dice: no, grosso modo il mondo è diviso in tre continenti, l'Europa, l'Asia e la Libia, che sarebbe l'Africa. Erodoto dice anche: nessuno sa perché chi è che l'ha diviso così. Ma comunque qualcuno deve aver deciso di dividerlo così e noi oggi siamo abituati a usare questi termini. Quindi l'Europa è un pezzo del mondo, è un pezzo del mondo che comincia dal Mediterraneo e poi va su, che nessuno sa fin dove arriva e cosa si trova andando su. Se invece uno va verso est, a un certo punto ci deve essere un confine con l'Asia e gli geografi antichi, Strabone, Tolomeo, i geografi antichi, grosso modo, tendono a essere d'accordo che quel confine è il fiume Don. E quindi tutto quello che è al di qua è Europa. Fin qua i greci. Per i romani non cambia sostanzialmente niente, tranne una vaga idea che condividono con i greci, che gli asiatici sono un po' peggio di noi. Noi siamo occidentali, siamo europei, ma sì, volendo europei, ma non è che ci tengano a dirlo. Però verso gli asiatici un po' di diffidenza, questi persiani con il loro impero, ma di fatto ai romani non importa nulla politicamente della divisione in continenti. Ed una cosa che per noi è di nuovo importante aver chiara è che noi che siamo europei occidentali dobbiamo stare ben attenti a non confondere l'impero romano con l'Europa o con l'Occidente, perché quella è uno strabismo, è una struttura di visione che noi ci portiamo dentro e che facciamo una grandissima fatica a superare. E quindi anche noi, se uno dicesse dove era l'impero romano, ti viene da dire: vabbè, l'Italia, la Gallia, magari ci ricordiamo la Britannia, la Spagna, il Nord Africa, certo, per carità. Ora, l'impero romano è un impero che si estende su tre continenti e che va dalla Scozia all'Iraq e dal Reno fino all'Egitto, e soprattutto è un impero dove la parte europea, una volta che conquistano vastissimi territori verso l'Asia e verso l'Africa, la parte europea è sempre meno importante. Quello è un impero dove, ecco, i luoghi che oggi noi consideriamo centrali del concetto di Europa, che ne so, il Reno, città come Bruxelles, Strasburgo, dove risiedono, no, le istituzioni europee, fondamentalmente per un militare o un funzionario dell'impero romano essere sbattuto sul Reno, non parliamo della Britannia, voleva dire veramente essere mandato nei luoghi più sgradevoli e lontani, mentre essere mandato in Egitto, essere mandato in Siria, essere mandato in Libia, quelli sono i posti civili, quelli sono i posti ricchi dove si vive bene, dove ci sono le più grandi metropoli dell'impero, Alessandria d'Egitto, Antiochia, ecco. E naturalmente, diciamo, uno dei grandi cambiamenti che mettono fine all'antichità e introducono il mondo medievale e poi moderno è la nascita del cristianesimo. E il cristianesimo naturalmente non nasce affatto in Occidente né in Europa. Il cristianesimo nasce in Asia e nella parte orientale dell'impero romano. Cristo parla in aramaico, che era stata la lingua franca dell'impero persiano e che quindi è anche la lingua normalmente parlata dagli ebrei, che è il popolo a cui Cristo appartiene. E adesso però come lingua franca dell'amministrazione in quella parte del mondo non si usa più l'aramaico, quello lo parla la gente comune, ma come lingua ufficiale dell'amministrazione, siccome siamo nell'impero romano, si usa un pochino di latino e molto greco, perché lì nella parte orientale dell'impero è molto più facile che la gente capisca il greco piuttosto che non il latino. Infatti il cristianesimo nasce attraverso la produzione di libri in che lingua? In greco. I Vangeli in che lingua sono scritti? In greco. Poi secoli dopo verranno tradotti in latino per l'Occidente, ma il cristianesimo è una religione orientale che parla greco. E l'impero romano, quando diventa cristiano, ancora di più accentua questa, come dire, spinta verso la valorizzazione delle parti orientali. Il primo imperatore che diventa cristiano, Costantino, inizio IV secolo, fra le altre cose che fa, trova una città che è una cittadina di poca importanza, però ha una collocazione geografica pazzesca, perché sta sull'estremo margine dell'Europa. C'è un braccio di mare che uno ci può buttare un ponte sopra, talmente stretto, e dall'altra parte è Asia. Tu stai con i piedi in Europa, guardi a poche centinaia di metri, quella è l'Asia. Questa città si chiamava Bisanzio. Costantino decide, è perfetta per fare la capitale dell'impero romano. La ricostruisce tutta, si chiama Costantinopoli. Oggi è Istanbul, naturalmente, la più grande metropoli della, stavo per dire, dell'impero turco, della Turchia. Dunque, se uno guardasse il mondo tra la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo, all'epoca delle invasioni barbariche, vedrebbe un mondo dove, un mondo, il nostro pezzo di mondo, e poi ci sono altri mondi, ovviamente, c'è l'Asia, c'è la civiltà cinese che sta cominciando a decollare, c'è l'India, c'è l'America, ma però noi, il mondo di quelli che abitavano qui, che abitavano intorno al Mediterraneo, se uno guarda quel mondo lì, vede un mondo dove la civiltà è quella di un grande impero romano che parla latino e greco e che è cristiano, e dove il grosso delle grandi metropoli, della discussione intellettuale, dell'economia, e così hanno un baricentro molto spostato verso Oriente, verso la parte greca, asiatica dell'impero. L'Europa è un pezzo non così importante dell'impero romano, e poi sono vaste terre verso nord, perché anche i romani non è che ne sappiano più dei greci. Quello che sanno è che più vai a nord, più fa freddo, incontri i barbari, e perché mai dovremmo andare tanto in là? Ogni tanto manda una spedizione, ma fondamentalmente è un mondo di cui non c'è bisogno di preoccuparsi. Sono quelli che abitano quel mondo lì, quello che i romani chiamano il barbaricum, che vengono a preoccuparsi dell'impero romano e di come si vive nell'impero romano. E i barbari più aggressivi e più in vena di espandersi sono quelli che vivono proprio nell'Europa del nord e dell'est, che quindi, venendo giù, uno penserebbe automaticamente investono la parte europea dell'impero. Beh, mica tanto. Sì, certo, sul confine del Reno, tra la Gallia romana e la Germania barbara, lì ci sono popoli che premono fortemente, i Franchi, gli Alamanni. Ma in realtà la prima grande invasione che effettivamente destabilizza l'impero romano si verifica nella parte orientale dell'impero, europea ma orientale. Cioè, se quando vi hanno detto che venivate qua, vi hanno fatto leggere le 10 righe che abbiamo messo come introduzione a questa lezione, ma comunque in quelle 10 righe io vi spiegavo che l'incontro di oggi, come dire, avrà come punti focali due grandi battaglie, che sono poi le cose che a me interessano e che, come dire, sono abituato a raccontare, due grandi battaglie che hanno una funzione appunto epocale nel determinare la nascita del concetto di Europa e il superamento del mondo invece romano, dove l'Europa non voleva dire niente, non contava niente. E la prima di queste grandi battaglie è la battaglia di Adrianopoli del 378, che segna appunto il punto culminante del momento in cui l'immigrazione di barbari verso l'impero romano si trasforma in invasione o in qualcosa che sotto certi aspetti assomiglia a un'invasione. Facciamo un po' di premessa rapida. L'impero romano per secoli ha assorbito immigrati e li ha assorbiti con un certo successo, integrandoli, dando garanzie abbastanza precise di cittadinanza, dando lavoro, ma anche, sia chiaro, con metodi estremamente brutali, violenti, ordinando a chi veniva di andare in un certo posto a fare un certo lavoro. Insomma, erano i meccanismi di un impero che era di fatto una dittatura, dove l'imperatore poteva fare tutto quello che voleva, nessuno osava protestare. Non era, come dire, non è certo uno scenario che si possa trasferire al nostro mondo. Ma sta di fatto che però, obiettivamente, per secoli l'impero romano ha integrato con successo barbari e li ha trasformati in cittadini romani. E nell'anno 376 d.C. succede che una marea di barbari si mettono in movimento dalle loro terre e si presentano al confine dell'impero romano chiedendo di entrare nell'impero. E il confine dell'impero romano d'Oriente in Europa, il Danubio. Sostanzialmente Romania, Turchia europea di oggi come zona, no? Si presentano dei barbari che si chiamano i Goti. Questi Goti, i romani li conoscono benissimo, sono barbari che vivono appunto al di là della frontiera dell'impero, dove oggi sono la Romania, l'Ucraina, e sono barbari che da secoli un po' combattono l'impero romano, un po' lo servono come mercenari. Adesso si muovono in massa, arrivano al Danubio e chiedono di entrare, cosa che di per sé non sarebbe particolarmente strana, perché come vi dicevo, da secoli i romani, quando hanno bisogno di manodopera, fanno entrare. Questa volta però questi barbari sono davvero tanti e i generali romani che comandano sulla frontiera cercano di capire che cos'è che li ha fatti mettere in movimento. E i Goti raccontano che sono stati aggrediti dai barbari. Naturalmente sono barbari anche loro agli occhi dei romani, ma sono barbari, diciamo così, civilizzati. Tanto per dire, molti di loro sono già cristiani in quel momento. No, sono arrivati degli altri barbari, molto più barbari, che arrivano dalle steppe profonde dell'Asia, si chiamano gli Unni. I romani vanno in biblioteca a vedere se c'è qualche libro che dice qualcosa sugli Unni. Se ne sa pochissimo, ma qualcosa dicono i geografi, sono un popolo terribilmente barbaro, tanto che sono nomadi, non hanno neanche una sede propria. Questa è una cosa che sconvolge i romani, per i quali l'identità di una persona è legata strettamente al posto dove sei nato. Tanto che, vabbè, non c'entra niente, ma per darvi un'idea, magari qualcuno di voi si ricorda che nel Vangelo si racconta che quando nasce Gesù, Giuseppe e Maria avevano dovuto andare a Betlemme perché Giuseppe era originario di quei posti e l'imperatore romano aveva decretato il censimento, e per fare il censimento tutti dovevano tornare nel posto dove erano nati. I romani ragionavano così. Quando leggono che questi Unni sono gente che vive sui carri, sempre in movimento, e quindi fanno sesso sui carri e le donne partoriscono sui carri, l'unno non sa neanche dove è nato perché si stava spostando anche mentre è nato. Questo per i romani vuol dire proprio, vabbè, l'abbiamo capito perché i Goti si sono spaventati. Gente così è veramente il massimo della barbarie disumana per il sistema di valori dei romani. I Goti dicono: sì, effettivamente questi Unni sono terribili, quindi noi siamo scappati. Ci fate entrare? Solo che sono talmente tanti che i comandanti romani non osano prendersi questa responsabilità. Piccolo insegnamento: in qualunque crisi il tema di chi si prende la responsabilità di decidere qualcosa è, nelle società umane, sempre una roba importantissima. Lì i generali la responsabilità non se la prendono. Bisogna chiedere all'imperatore. L'imperatore è a 2000 chilometri di lì che si prepara a fare la guerra contro l'Iran. Altra vecchia mania degli imperi occidentali, come sappiamo, che non è mai venuta meno del tutto. Gli vanno a dire di questa cosa e l'imperatore e i suoi consiglieri dicono: ma magnifico, è una gran fortuna che arrivi tutta questa gente. I Goti sono bravi guerrieri, a noi ci servono. Quindi l'ordine viene mandato, fateli entrare. Ovviamente, 2000 chilometri, sono, va bene, d'accordo, quelli che portano i messaggi imperiali si spostano a cavallo, trovano nelle stazioni di posta i cavalli freschi per cambiare, magari fanno anche 100 chilometri al giorno, il che vuol dire che ci mettono qualche settimana comunque. Sul Danubio la situazione è diventata drammatica perché i goti dall'altra parte, aspettando il permesso di entrare e sempre col terrore di sentirsi gli unni che gli arrivano addosso, sono estremamente tesi e gruppetti di giovani guerrieri hanno provato a entrare lo stesso, di nascosto. Ma in assenza di ordini i romani fanno la guardia, quindi sono stati tutti respinti, c'è scappato anche il morto. E adesso invece arriva l'ordine dell'imperatore che bisogna farli entrare. Sono nuovi sudditi per l'impero e nuove braccia per i nostri campi e nuove braccia per il nostro esercito soprattutto. Quindi si comincia a farli passare. Sul Danubio non c'è neanche un ponte. Ne aveva fatto uno Costantino parecchi anni prima proprio per andare a scocciare i goti dall'altra parte e poi è crollato, i romani non sono mai riusciti a ricostruirlo. Quindi si va in barca con zattere, con imbarcazioni di tutti i tipi, a portare attraverso questo fiume immenso questa marea di gente. Il fiume è in piena, succede di tutto, barche che si ribaltano, gente che affoga, famiglie che si separano. Comunque arrivano, a migliaia sbarcano, nel disordine più totale. Saltano tutte le regole. Le regole sono che normalmente i romani, quando fanno entrare immigrati, ci sono dei banchetti con dei segretari che prendono il nome di tutti, così li contiamo. Salta tutto, non contano più niente. L'altra regola è i guerrieri entrando consegnano le armi, ma in quel caso i guerrieri che vogliono tenersi le armi di nascosto basta che paghino una bustarella alle sentinelle e li fanno entrare senza perquisirli. Poi ci sono i bambini. Non so se avete presente che il numero di bambini in una società non è sempre lo stesso, dipende. Nella nostra società, che è stata per tanto tempo fin troppo ricca e dove di bambini se ne fanno pochi, su 10 persone se trovi un bambino è già tanto. Pensate come oggi una società africana invece, dove sono tutti giovani, dove non tanti arrivano a essere vecchi, sono tutti giovani e c'è una marea di bambini. All'epoca è così, quindi questa gente che passa c'è una marea di bambini. E la gente sparisce affogata nel fiume, si perdono, le famiglie si dividono, è pieno di bambini che non si sa più di chi sono. Dice un testimone, uno dei pochi che ci hanno raccontato queste cose, non c'è un ufficiale romano in servizio sul fiume che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino, perché c'è la schiavitù nell'impero romano ovviamente. Questi bambini non sono di nessuno se li prendono. E arrivano, dopo un po' i comandanti romani si spaventano perché continua a arrivare gente, noi li traghettiamo, ma dall'altra parte è sempre pieno di gente che preme per imbarcarsi. Cosa diavolo sta succedendo? Vanno a informarsi di nuovo. Si è sparsa la voce che i romani hanno aperto la frontiera e quindi anche un sacco di gente che non aveva affatto pensato di muoversi fino a quel momento, adesso invece ha deciso di partire per approfittare di questa occasione. Avete presente il confine fra gli Stati Uniti e il Messico, col muro? Ecco, pensate cosa succederebbe nell'America del Sud se si spargesse la voce che gli americani del Nord hanno aperto il muro e fanno entrare. Ecco. A questo punto i generali romani si spaventano perché sta arrivando davvero troppa gente e quindi stoppano tutto. Chi è dentro, ma per adesso basta. Gli altri rimangono al di là. E da questo lato del Danubio si crea questo enorme campo profughi con tutta questa gente che è entrata e che adesso bisogna sistemare. Operazioni di quel genere i romani erano abituati a farle. Avevano degli uffici che quando ricevevano

e il governo ha stanziato i fondi e l'esercito distribuisce razioni ai profughi goti a spese del governo, in teoria. Ma quelli che c'erano, che ce l'hanno raccontato, ci dicono che i generali i fondi se li sono intascati e le razioni ai goti le facevano pagare. E quindi i goti pagano con quel che si sono portati dietro finché hanno qualcosa. I romani, per dargli da mangiare, vogliono essere pagati. I goti, alla fine, quando hanno speso tutto, fanno la cosa che si fa nelle società dove c'è la schiavitù prima di crepare di fame. L'ultima cosa che fai prima di crepare di fame, vendi i figli come schiavi. E i goti cominciano a vendere i bambini e le bambine come schiavi. Anche lì, ci dicono i testimoni, tutti i mercanti di schiavi della provincia erano tutti lì, perché c'era da fare grandi affari. E poi a un certo momento la situazione diventa così tesa che i generali romani, che appunto da un lato intascano un sacco di soldi, quindi li tengono lì il più possibile, però poi viene il momento che si rendono conto che a tenerli lì scoppia tutto. Quindi no, basta, li dobbiamo far affluire verso l'interno, dove gli uffici si spera che abbiano trovato modo di sistemarli. Li fanno partire, scortati da tutte le truppe romane che ci sono in zona, perché sono terrorizzati di quello che può succedere. Tanto che partono davvero tutte le truppe romane dalla zona per scortare questo enorme convoglio di profughi. Ma come ricordate, dall'altra parte del fiume è rimasta una marea di goti che non avevano potuto entrare. E adesso si accorgono che le truppe romane si stanno allontanando. E quindi anche quelli cominciano a entrare, di nascosto, senza permesso, senza passaporto. Intanto il convoglio dei profughi lo fanno affluire verso l'interno, e affluendo verso l'interno si scopre che non c'è niente di preparato per loro. Arrivano a una città, le autorità della città non aprono le porte, non lasciano entrare né i profughi goti né i soldati che li scortano, sono tutti terrorizzati. A quel punto scoppiano inevitabilmente i primi scontri, i primi litigi fra i soldati e i goti. I goti tirano fuori le armi che tanti di loro si erano portati dietro di nascosto, cominciano a scannarsi fra loro. Alla fine i goti sono molto più numerosi, prevalgono, i romani sono sopraffatti. E a quel punto i capi dei goti dicono ai loro, sostanzialmente: noi siamo entrati credendo di diventare sudditi dell'imperatore, di essere accolti, nutriti, di ricevere terra e lavoro. Non ci hanno dato niente, non hanno mantenuto nessuna promessa. Adesso noi siamo qui, siamo dentro, siamo i goti, siamo tanti, siamo forti, gliela facciamo vedere noi. E cominciano a saccheggiare il territorio. E vanno avanti a saccheggiare, mentre dalle case dei ricchi scappano gli schiavi, che in molti casi sono goti, ma anche gli altri scappano per andare a unirsi a questo a questo che è al tempo stesso un popolo e un esercito, e che mette in piedi questa organizzazione di saccheggio centralizzata. Si costruiscono un grande accampamento in cui ammucchiano tutto quello che rubano, e poi cominciano a farlo affluire al di là del fiume, verso casa loro. E intanto dall'altra parte del fiume arrivano altri, sempre di più, i quali, sapendo quello che succede, vogliono unirsi a questa meravigliosa impresa. Arrivano perfino gli Unni, i quali erano stati all'inizio di tutta la faccenda, ma adesso arrivano e dicono ai goti: ragazzi, visto che c'è da guadagnare per tutti, noi, se vi va bene, ci stiamo anche noi. E l'imperatore Valente, a 2000 chilometri di distanza, riceve le notizie di quello che sta succedendo. E per un po' non ha nessuna voglia di rinunciare alla sua guerra contro l'Iran, e quindi manda qualche reparto militare con qualche generale bravo a cercare di far fuori questi quattro straccioni, come li percepisce lui, e i generali che manda contro di loro vengono battuti uno dopo l'altro, e alla fine l'imperatore si rassegna. Sospende le operazioni contro la Persia, si mette in marcia con tutto l'esercito, 2000 chilometri a piedi, arriva nella zona dove i goti ormai da più di un anno si sono impiantati e stanno saccheggiando e bruciando. Si sono spinti fin sotto le mura della capitale, che è Costantinopoli, come vi dicevo. 50 anni prima Costantino l'aveva scelta come la nuova capitale dell'impero, sul confine fra Europa e Asia. Arrivano fin sotto le mura della capitale i goti,

0: città, dalla città si vedono bruciare le ville dei ricchi e i villaggi contadini nella campagna, in città il clima è tesissimo, l'imperatore Valente arriva finalmente nella sua capitale col suo esercito, va ai giochi del circo, che sono un momento politico fondamentale nella politica romana. I giochi del circo sono il momento in cui l'imperatore incontra il popolo e tasta, come dire, il terreno. Non so se avete visto il gladiatore, insomma, per vedere un po' com'è l'opinione dell'opinione pubblica, l'umore dell'opinione pubblica. Ai giochi del circo l'imperatore Valente viene fischiato, cosa che non è affatto un buon segnale per un imperatore romano, perché l'imperatore romano è eletto a vita, non deve preoccuparsi di essere rieletto, però deve preoccuparsi di sopravvivere. E quando il popolo ti fischia vuol dire che siamo vicini a qualcosa di brutto. Quindi l'imperatore decide, va bene, allora adesso vado io ad affrontare i Goti, che sarà mai. Esce con l'esercito, li trova, vicino a una città che si chiama Adrianopoli. Oggi siamo nella Turchia europea, come vedete proprio sul confine fra i continenti, no? È un pezzettino di Europa, però appartiene alla Turchia. E i Goti vedono arrivare l'esercito romano, comandato dal suo imperatore, e succede un'altra cosa abbastanza surreale, nel senso che i Goti a questo punto mandano una delegazione all'imperatore dicendo, vabbè, possiamo ancora discutere, voi avete tradito le promesse, noi non abbiamo fatto i bravi, però dopo tutto, poi siamo tutti cristiani, e mettiamoci d'accordo. E all'imperatore sta bene di cominciare a discutere, perché ammazzare tutta questa gente che potrebbe lavorare gli sembra uno spreco. Perché comunque i romani, da questo punto di vista, fatemi dire ancora questo, sono molto diversi da noi. Il fatto che adesso siano diventati cristiani cambia abbastanza poco. I romani non davano nessunissimo valore alla vita umana in quanto tale, non la consideravano minimamente una cosa sacra e si divertivano nel circo a vedere i gladiatori che si scannavano fra loro per far ridere il popolo. Contemporaneamente sapevano che gli esseri umani sono una roba utilissima e quindi non si sognavano di sprecarli quando li avevano a disposizione. Far lavorare la gente è una cosa che crea ricchezza e lo avevano ben chiara questa cosa. La vita non è sacra per nulla, ma gli esseri umani sono una ricchezza. Quindi discutono. E mentre discutono, anche lì, tra i soldati romani e i Goti, cominciano i tafferugli, gli insulti, i lanci di pietre, poi si passa alle frecce, e alla fine divampa una battaglia che nessuno si aspettava. È la battaglia di Adrianopoli, appunto, del 378, in cui l'esercito romano viene annientato dai Goti. L'imperatore Valente muore, non si sa più niente di lui, l'esercito dell'impero d'Oriente è tolto di mezzo, i Goti sono padroni della situazione. E a questo punto cosa succede? A questo punto succede che con i Goti bisogna negoziare. I successori di Valente negoziano con i Goti, perché non siamo più in grado di ammazzarli tutti ormai, bisogna fare la pace con loro in qualche modo, e quello che chiedono i Goti è di essere mantenuti dentro l'impero romano. Loro sono disposti a combattere per l'imperatore, è quello che sanno fare, però vogliono essere pagati, mantenuti, trovare una zona dove stabilirsi stando tutti insieme. Vi è chiara la differenza? Fino a un attimo prima gli immigrati che venivano messi a lavorare, obbedivano alla burocrazia romana e avevano una chiara prospettiva col tempo di diventare cittadini romani. Adesso i Goti non vogliono obbedire a nessuno, vogliono restare Goti, vogliono restare fra loro, comandati dai loro capi, però vivere dentro l'impero, per carità, obbedire all'imperatore quando c'è da fare la guerra, ma per il resto vivere dentro l'impero. Da questa specifica vicenda comincia la prassi per cui alla lunga ai barbari vengono attribuiti vasti territori dicendogli, va bene, stabilitevi lì e governateli voi quei territori. Le autorità romane si ritirano, l'esercito romano si ritira e il popolo barbaro prende possesso di un territorio. Nascono così i regni romano-barbarici, che sono territori che continuano a essere abitati dai romani. La grande maggioranza della popolazione continua a essere romana, naturalmente. continuano a esserci le città romane, la moneta romana, i commerci, si parla latino, ma l'esercito romano se n'è andato e ha lasciato il posto in ogni zona a un piccolo popolo barbaro che sta lì, comanda, difende il territorio dai nemici, riscuote le tasse. Questi sono i regni romano-barbarici, i Goti, i Longobardi, i Franchi, tutti quelli che studiamo a scuola. Perché, per parlare di Europa come concetto politico, sono partito da questo? Perché le invasioni barbariche, che sono cominciate sulla frontiera dell'impero d'Oriente, però scavano un solco profondissimo fra le due metà dell'impero. Le due metà dell'impero che sono governate da imperatori diversi, c'è un imperatore d'Oriente e un imperatore d'Occidente. Ci sono due governi romani che in teoria dovrebbero andare d'accordissimo fra loro, poi come sempre succede non è detto che vadano così d'accordo. Man mano che i barbari affluiscono, perché dopo i Goti ne arriveranno altri, man mano che i barbari affluiscono e l'impero non è abbastanza forte da tenerli fuori e non è più capace di integrarli, ma deve accettare di cedere loro dei territori, il governo dell'impero d'Oriente riesce a fare in modo che i barbari si spingano tutti verso Occidente. I Goti, che hanno cominciato nella Turchia europea, costruiscono il loro regno nell'attuale Francia del Sud e poi in Spagna. E così tutti gli altri vengono spinti verso Occidente. Il risultato è che sostanzialmente l'impero romano crolla. Avete presente, no? Immagino che i vostri manuali ancora citino comunque la data del 476 d.C., deposizione di Romolo Augustolo, come data di crollo dell'impero romano. D'Occidente, naturalmente. Perché ormai in Occidente tutto il territorio, o quasi tutto, è governato dai barbari. L'impero d'Oriente no. Nell'impero d'Oriente i barbari non si stabiliscono, continuano a esserci semmai immigrati barbari che si integrano. L'impero romano d'Oriente sopravvive ancora per altri 1000 anni, anche se noi lo chiamiamo l'impero bizantino, ma in realtà è l'impero romano d'Oriente con la sua capitale a Costantinopoli, romano, greco come lingua, cristiano. Invece l'Occidente se n'è andato, l'Occidente è occupato dai barbari. E l'Occidente vuol dire l'Europa. Certo, ci sarebbe anche il Nord Africa, la storia è un po' più complicata di così, ma poi il Nord Africa lo riconquistano a un certo punto i bizantini. L'Europa invece, l'Italia, la Gallia, la Spagna, sono governate dai barbari. E quei romani che la maggioranza della popolazione è romana, I romani che vivono lì percepiscono benissimo che il loro destino è diverso da quello dei romani che vivono nel resto dell'impero. I romani che vivono nel resto dell'impero vivono ancora nell'impero romano. Noi qui viviamo sotto il governo dei barbari. Noi qui dove? In Europa. E in questi secoli delle invasioni barbariche che per la prima volta uno vede usata l'Europa per indicare non solo un elemento geografico, no? Ma un pezzo del mondo romano che ha un suo destino diverso dal resto. Inizio del VII secolo, Papa Gregorio Magno da Roma scrive all'imperatore bizantino, di cui si considera ancora suddito naturalmente, perché Roma i Longobardi non l'hanno conquistata, Roma è ancora indipendente, è ancora legata all'impero, e il Papa scrive all'imperatore nella lontanissima Costantinopoli dicendogli di non dimenticarsi loro laggiù dell'Europa asservita al dominio dei barbari. È la prima volta che appunto nel mondo romano si individua l'Europa come un pezzo che ha un destino diverso dagli altri. E allo stesso Papa Gregorio Magno c'è chi si rivolge, San Colombano, che viene dall'Irlanda, quindi dall'estremo occidente veramente del mondo romano e cristiano. San Colombano negli stessi anni si rivolge allo stesso Papa Gregorio Magno dicendogli che tu sei il fiore di tutta l'Europa, non di tutta la cristianità. Attenzione, anche qui dobbiamo avere molto chiaro che, come dire, noi viviamo in un mondo dove la Chiesa cattolica si presenta come una Chiesa universale e considera come fratelli che sbagliano quei cristiani, i protestanti, gli ortodossi in Grecia, in Russia, che non riconoscono l'autorità del Papa. Ma in origine non funzionava così. In origine nel mondo cristiano c'erano diversi centri di potere, nessuno con un potere assoluto come ha oggi il Papa sulla Chiesa cattolica. E supponiamo in Egitto il patriarca di Alessandria chiamava se stesso e si faceva chiamare il Papa di Alessandria e governava tutta la Chiesa del Nord Africa. E il Papa di Roma era senza alcun dubbio il più importante tra i capi della Chiesa in Europa, in Occidente. Tant'è vero che sempre Papa Colombano ha un altro Papa, il successore di Gregorio Magno, Papa Bonifacio IV. Sempre San Colombano gli dice proprio testualmente questo: tu sei il capo di tutte le chiese d'Europa, cioè di quella parte del mondo romano e cristiano dove sono arrivati i barbari. E all'inizio questi barbari e i romani sono due popoli totalmente distinti, sono anche fisicamente diversi. I barbari sono alti, biondi o rossi di capelli, i romani li trovano un po' ridicoli, hanno consuetudini diverse, lingua diversa, mangiano cose diverse, puzzano agli occhi dal punto di vista dei romani e viceversa probabilmente. Col tempo stanno insieme per secoli, d'accordo? I regni romano-barbarici durano 200-300 anni, 10 generazioni. Col tempo cominciano a sposarsi fra loro, a fondersi fra loro. A un certo punto tutti gli abitanti della Gallia smettono di ricordarsi: tu sei franco e io invece sono romano. No, siamo tutti franchi, o perlomeno una specie di franchi, discendenti dei franchi, francesi. Francesi vuol dire quello. Francesi di oggi, se uno va a vedere, come dire, i loro paradigmi genetici, la grande maggioranza dei loro antenati erano romani e prima ancora erano galli. Ma poi a un certo punto si sono identificati con i franchi, che erano quelli che comandavano. E dunque lentamente non è più vero che l'Europa è popolata da una maggioranza di romani e da una minoranza di barbari che in ogni singolo paese sono quelli che portano le armi e comandano. In realtà si fondono queste popolazioni. Nasceranno col tempo i francesi, gli italiani, gli spagnoli. Però nel frattempo è entrato sulla scena un altro popolo, che con l'Europa in apparenza non c'entra niente, però non è detto, perché le cose potevano anche andare diversamente. Negli stessi secoli, VII, VIII secolo, in cui in Italia i Longobardi e i Romani si fondono, e almeno nel nord diventano tutti Lombardi, che vuol dire Longobardi naturalmente, e in Gallia Romani e Franchi si fondono e diventano tutti francesi, e in Spagna anche i Goti e i Romani si stavano fondendo, stavano diventando spagnoli, in quegli stessi secoli è arrivato un altro popolo che non c'entrava niente, gli arabi. Maometto crea la religione islamica, gli arabi, entusiasmati da questa nuova religione, traboccano fuori dal loro paese d'origine, che è l'attuale Arabia Saudita, grosso modo, e avviano una incredibile espansione nei tre continenti, creando un nuovo impero vasto quanto l'impero romano. In Asia si fermano solo quando sbattono nei cinesi, ma occupano gran parte di quello che era stato l'impero persiano e l'Asia centrale. In Africa dilagano, occupano tutto il Nord Africa. Contro Costantinopoli vanno a sbattere, la assediano ma non riescono a prenderla. Però continuano verso l'Europa dall'altra parte. Arrivati in fondo al Nord Africa c'è lo stretto di Gibilterra. Basta un po' di imbarcazioni, lo passi, sei in Spagna. All'inizio dell'VIII secolo gli arabi invadono anche la Spagna, abbattono il regno dei Goti e si impadroniscono di gran parte della Spagna. Arrivano ai Pirenei. E a questo punto hanno incontrato le popolazioni di questi paesi, che loro non chiamano europei, ma che sono di fatto gli europei. Chi sono agli occhi degli arabi gli abitanti di questi paesi? I popoli del sole pallido, come dicono gli arabi, i quali già arrivati in Spagna hanno l'impressione di essere in un paese molto a nord e molto freddo, figuratevi quando passano i Pirenei e arrivano in Francia. I popoli che incontrano in questi paesi agli arabi fanno un effetto incredibile e cercano di spiegarsi come mai sono così strani. E gli scrittori arabi di questi secoli e dei secoli successivi, per tutto il Medioevo, gli arabi si interrogano sugli europei, senza chiamarli così, ripeto, ma sui barbari del nord. Gli arabi si interrogano chiedendosi fondamentalmente: ma com'è che sono così stupidi? Cos'è che li rende così stupidi, così lenti, così addormentati, così rozzi, così torpidi? E gli scrittori arabi dicono: vabbè, ma deve essere che appunto da loro non c'è mai il sole. Fa freddo, piove, nevica, è umido. E per forza che gli esseri umani che crescono in quel clima lì vengono fuori fatti male, rozzi. Per carità, grandi e grossi, sproporzionati, cervello piccolissimo. Colpa del freddo. Per quanto concerne i barbari, questa parola gli arabi l'accettano subito, il latino lo sanno poco, il greco sì, però lo sanno, e capiscono subito che c'è una meravigliosa parola in greco con cui indicare quelli diversi da noi, barbari. Ed evidentemente questa cosa di avere una parola per indicare quelli diversi da noi e che sottinteso sono anche peggio di noi, sono inferiori, ecco, noi siamo quelli civili, gli altri no. Questa cosa purtroppo agli esseri umani piace da matti, agli arabi piace subito, lo usano anche loro, barbari. Naturalmente i barbari sono quelli che non sono arabi e non sono musulmani. Per quanto concerne i barbari dell'Occidente, cito uno scrittore arabo dell'anno 1000, si tratta di popoli che Dio, forte e potente, ha contrassegnato con la violenza e l'ignoranza e nell'insieme con l'ostilità e l'ingiustizia. Un'altra cosa che notano gli arabi con stupore è che tutti questi popoli non si capiscono fra loro quando parlano. Parlano 25 lingue diverse. Nessun popolo è in grado di intendere la lingua di alcuno degli altri. E dunque gli arabi, entrati a contatto con questi barbari del nord, grandi, grossi e stupidi, decidono di continuare a sottometterli. Finché andiamo, andiamo. Passano i Pirenei e cominciano a occupare anche la Gallia. E in Gallia trovano i Franchi, i quali a un certo punto cominciano a cercare di resistere. E nell'anno 732 viene combattuta nel cuore della Francia, presso la città di Poitiers, una battaglia passata alla storia e che di nuovo è una tappa fondamentale per definire l'Europa politica come si è poi definita nel corso dei secoli. Alla battaglia di Poitiers un esercito arabo che era venuto fuori dalla Spagna, passato i Pirenei e arrivato fin nel pieno, nel mezzo della Francia, saccheggiando e facendo bottino, viene affrontato dai Franchi, comandati dal maestro di palazzo, cioè il primo ministro e comandante in capo del re Franco, che si chiama Carlo, soprannominato Martello, cioè il piccolo Marte, e il nonno di Carlo Magno, fra parentesi. E in questa grande battaglia i Franchi sconfiggono gli arabi, i quali non ci riproveranno più a spingersi fin nel cuore della Francia. E c'è stato uno storico dell'Ottocento, un tedesco, Hans Delbrück, il quale ha detto: non c'è stata nessuna battaglia più importante nella storia del mondo. Naturalmente noi europei abbiamo sempre la piccola tendenza a confondere la storia nostra con la storia del mondo, ma di nuovo, perché? Perché il punto è che alla fine di questa battaglia, vista da dopo, rappresenta il punto massimo dell'espansione degli arabi in Europa. La battaglia in sé forse non sarebbe stata neanche così importante. Cosa sappiamo della battaglia in sé? Non tantissimo, Ce la racconta un cronista spagnolo, cioè un cristiano che viveva in Spagna sotto la dominazione araba e scriveva in latino, perché ovviamente sotto il dominio arabo anche lì il grosso della popolazione era gota o romana, cristiana, usava il latino, continuava a funzionare la società romano-barbarica cristiana anche sotto dominio arabo, è ben inteso, con i suoi vescovi, i suoi monaci e tutto quanto. L'unico cronista che ci racconta un po' in dettaglio questa battaglia, appunto, è un cristiano di Spagna, il quale racconta che appunto il comandante Abderrahman aveva invaso la Gallia bruciando e saccheggiando, era arrivato fin vicino a Poitiers, poi si era diretto verso una città vicina, Tours. A Tours c'è la basilica di San Martino. San Martino era il santo che i franchi amavano e temevano più di tutti, quindi quello era il centro religioso della Gallia franca, una grande basilica piena di tesori, naturalmente donazioni, oggetti sacri e così via. Quindi l'esercito arabo si dirige lì. Oltretutto la basilica di un grande santo agli occhi dei musulmani è anche il simbolo di come i cristiani si sono allontanati dalla verità, perché naturalmente nella prospettiva islamica i cristiani sono anche loro un popolo del libro, anche loro hanno ricevuto una rivelazione da Dio e Gesù era un grande profeta, però poi i cristiani hanno perso la testa, si sono inventati che Gesù era figlio di Dio, cosa grottesca agli occhi dei musulmani, cosa che contraddice il fatto che Dio è uno solo. E poi i cristiani costruiscono templi in onore dei santi, di esseri umani, si sono fatti degli idoli, questa è la prospettiva islamica ortodossa. E quindi andare a attaccare una di queste basiliche dove i cristiani nella loro stupidità, come dire, venerano gli idoli dei loro santi, beh certo, niente di meglio, andiamo a farlo. Le fonti arabe dicono poco di questa battaglia, tranne che Abderrahman fu sconfitto e ucciso, che molti del suo esercito vennero uccisi e quindi caddero martiri. La battaglia in arabo è chiamata Balaat Eshuada, che vuol dire la strada del martirio. Balaat è la strada lastricata, era la grande strada romana che andava da Poitiers a Tours e che gli arabi si trovano sbarrata dall'esercito franco. E dicono i cronisti arabi, appunto, Abderrahman trovò la morte del martire in paese nemico, nel mese di Ramadan del 114, secondo, 732 secondo il nostro calendario, secondo quello islamico è il 114, voglio dire, pensate che popolo giovane che erano, che viveva nell'anno 114 della sua era. E invece il cronista cristiano spagnolo racconta con qualche dettaglio in più, e racconta per l'appunto che l'esercito di Abderrahman dilagava in Francia e che poi si è trovato la strada sbarrata da Carlo, comandante dei Franchi, e i Franchi erano lì che sbarravano la strada in massa. E dice il cronista, che inventa chiaramente, per 7 giorni si sono guardati in faccia. Gli arabi non erano tanto sicuri di attaccare e i Franchi stavano fermi. E poi gli arabi alla fine hanno perso la pazienza e sono andati all'attacco. E i franchi sono rimasti fermi. Qui capite, il cronista è un cristiano che scrive in latino, ma sta in Spagna, in mezzo al mondo arabo. Anche lui vede i franchi come gente del nord, gente torpida, corpulenta, rigida, un po' stupida, che però in una battaglia così, ecco, quando si tratta di star fermi, e quindi il cronista spagnolo dice... Le genti del nord, rimanendo immobili come un muro, come una barriera di ghiaccio, stretti gli uni agli altri, uccidono gli arabi che gli vengono addosso. Questa immagine delle genti del nord e del muro di ghiaccio piacerà da matti agli storici poi dell'epoca moderna, che esalteranno la battaglia di Poitiers come un momento decisivo nella nascita dell'Europa. Per il cronista non c'è dubbio che questi qua del nord effettivamente in battaglia sono temibili proprio perché sono grandi e grossi, e più forti degli arabi per la mole delle membra e coperti di ferro. E poi, dice il cronista spagnolo, e qui è la cosa più interessante di tutte da un certo punto di vista, dice, quel giorno gli arabi sono stati respinti con terribili perdite. I settentrionali sono rimasti fermi. Si aspettavano il giorno dopo di essere di nuovo attaccati. Il giorno dopo gli arabi se n'erano andati. E a questo punto, dice il cronista, gli europei sono avanzati fino al loro accampamento e lo hanno trovato vuoto. Gli europei hanno esplorato bene tutta la zona e hanno scoperto che gli arabi se n'erano andati davvero. Gli europei. È la prima volta in assoluto che compare questa parola. Non è mai stata usata da nessun altro. Compare qui, per la prima volta, in lingua latina, il termine europei, europenses. Dal punto di vista del cronista spagnolo, ecco, sarebbe interessante chiedergli, tu chi sei? Sei un europeo o no? Tu che scrivi in latino, in Spagna, ma che vedi le cose dal punto di vista degli arabi, in realtà. Questo non glielo potremo mai chiedere, non sappiamo neanche come si chiamava quello lì. Ma certamente per lui i franchi sono gli europei e gli arabi erano qualcos'altro. Su questa cosa i cronisti del Medioevo nei secoli successivi non saranno particolarmente interessati. Ma nell'età moderna, invece, questa battaglia di Poitiers viene riscoperta e intorno a questo evento si costruisce una grandiosa leggenda. Il fatto, cioè, che lì la storia d'Europa e quindi la storia del mondo era davanti a un bivio. Se avessero vinto gli arabi, la storia del mondo sarebbe diversa. E naturalmente il discorso è poi, per fortuna hanno perso loro, per fortuna di tutto il mondo, perché naturalmente la tendenza dei noi europei è di confondere leggermente gli interessi nostri con quelli di tutto il mondo, lo si vede sempre, anche oggi, e lo si vede anche nel nostro passato. Per cui uno storico francese del 600 può scrivere che i franchi di Carlo Martello sono i liberatori del genere umano. Voltaire, lo stesso che prima diceva la Russia non è Europa ma neanche la Germania. Voltaire, senza Carlo Martello la Francia diventava una provincia maomettana, dove maomettano è il termine un po' insultante che si usava una volta per dire musulmano, no? Un altro grande storico del Settecento, un inglese stavolta, Gibbon, che fa tutto un ragionamento sulla battaglia di Poitiers e dice pensate se i franchi non avessero vinto. Oggi a Oxford si insegnerebbe il Corano e tutti noi inglesi saremmo circoncisi, cosa che lo sgomentava particolarmente, evidentemente, e crederemmo nella santità della rivelazione di Maometto. E poi via. Storici dell'Ottocento, francesi, si trattava della salvezza di tutta l'Europa cristiana. Questa grande battaglia è stata decisiva. L'Europa, deve ancora oggi la sua esistenza, la sua religione, perché la religione dell'Europa è il cristianesimo, per uno scrittore dell'Ottocento è evidente e ovvio, e la sua libertà alla vittoria di Poitiers. Salvato la cristianità, se avessero vinto i saraceni il mondo diventava maomettano, è una di quelle liberazioni che influenzano per secoli la felicità dell'umanità. E dunque, lasciamo stare le esagerazioni, perché poi tutti quelli che si sono fermati a ragionare su si sono detti, va bene, e se gli arabi avessero vinto, avrebbero saccheggiato la basilica di Tours e sarebbero tornati a casa, perché erano venuti a fare bottino. E la prossima volta che ci avessero riprovato, una volta o l'altra gli andava male. Però non importa, sta di fatto che in quella battaglia un contemporaneo per la prima volta ha visto gli europei che si difendevano dall'invasione araba e che poi per secoli e secoli si è continuato a dire che quello è il momento in cui è stato deciso il futuro dell'Europa. E del resto, come dire, è vero che poi il futuro dell'Europa è stato determinato dal popolo che ha vinto a Poitiers, i franchi. Perché i franchi non sono soltanto, come dire, i progenitori della Francia attuale. I franchi sono quelli che con Carlo Magno si sono proposti di essere i nuovi romani, di essere quelli che governavano il mondo, ma un mondo che nel loro caso coincideva con l'Europa, perché nel Mediterraneo non ci si andava neanche a mettere il naso, c'erano gli arabi. In Oriente neanche parlarne, in Europa. I I franchi fanno questo. I franchi sono convinti di essere il popolo eletto, sono cristiani, cattolici, hanno sconfitto gli invasori musulmani, sono i protettori del Papa. Quando Carlo Magno, nipotino di Carlo Martello che ha vinto a Poitiers, quando Carlo Magno è un bambino, alla legge dei franchi, la Lex Salica, viene aggiunto un prologo in cui si spiega che i franchi sono il popolo prediletto da Dio. Non come i romani hanno governato per secoli, ma noi franchi siamo meglio. Non fosse altro perché noi siamo cristiani, mentre i romani, cosa facevano i cristiani? Li buttavano nel circo a farli divorare dalle belve. Noi invece i martiri li onoriamo nelle nostre chiese, e questo pezzo d'antologia si conclude dicendo: viva Cristo che ama i franchi! Con questa premessa, i franchi, che sono tanti, sono potenti, sono grossi, sono ricchi, sono bellicosi, sotto la guida di Carlo Magno conquistano praticamente tutta l'Europa continentale. L'identificazione, tra l'altro, tra i franchi e l'Europa è una cosa che a noi oggi non viene più naturale, ma che in tutto il mondo medio orientale e asiatico continua a essere di attualità, perché è pieno di lingue, ripeto, dal Medio Oriente all'Indocina, in cui ancora oggi europeo si dice franco, French o varie altre varianti, ma quello è il termine che usano. E in certe lingue turche l'Europa si chiama normalmente Frangistan, il paese dei franchi. E i contemporanei sono perfettamente consapevoli del fatto che i franchi hanno ristabilito l'impero romano, ma non l'hanno ristabilito su tutto il territorio dell'antico impero. Il Medio Oriente non ce l'hanno, i Balcani non li hanno, lì c'è Bisanzio. Il Nord Africa non ce l'hanno, lì ci sono ancora gli arabi. Non hanno nemmeno tutta la Spagna, ce l'hanno in gran parte gli arabi. Ma tutto il resto è il nuovo impero romano dei franchi, ed è l'Europa. E questo i contemporanei di Carlo Magno ce l'hanno chiarissimo. Gli scrivono nei testi che i poeti gli dedicano o nelle lettere dei suoi consiglieri, tu trovi l'esaltazione di Carlo Magno che con le sue conquiste ha diffuso il cristianesimo in partibus Europe, fino ai confini dell'Europa. Viene esaltato come il re che regna dando gloria al regno d'Europa. E finalmente nel 799, l'anno prima che Carlo Magno raccolga i frutti di tutto questo, facendosi incoronare imperatore romano in San Pietro a Roma, nel 799 un poeta lo definisce Rex Pater Europe, il re padre dell'Europa. Oh, naturalmente non è che fossero tutti così d'accordo con questa esaltazione di Carlo Magno, delle sue conquiste. Per esempio a Costantinopoli i bizantini, che si sentivano i veri romani e che sono un po' scandalizzati dall'idea che questo re barbaro sia stato incoronato imperatore romano e che adesso la città di Roma obbedisce a lui invece di obbedire al legittimo imperatore romano a Costantinopoli. Ecco, i cronisti bizantini, quando raccontano che Carlo Magno, re dei franchi, un barbaro, è stato incoronato a Roma, la loro tendenza è a dire: ecco, siamo alle solite, ci sono di nuovo le invasioni barbariche. Finora i barbari non avevano conquistato Roma e adesso hanno conquistato anche Roma. E invece noi nella comunità europea ogni anno diamo un premio a qualche personalità che si sia distinta nella lotta per l'unificazione europea, e si chiama il premio Carlo Magno, Prix Charlemagne, ecco. Perché dal nostro punto di vista invece quello è il momento in cui l'Europa è stata di nuovo unificata. La sua tradizione romana è stata esaltata, ma in una fusione con i nuovi popoli germanici che erano arrivati a dare nuovo vigore alla civiltà romana. Della parte che parla greco ci si interessa e ci si occupa poco. L'Europa è questo, l'Occidente. E questo è appunto, come dire, in qualche misura il frutto della battaglia di Adrianopoli e della battaglia di Poitiers, oltre che di mille altre cose, e soprattutto delle interpretazioni che si sono volute dare di quelle battaglie. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod, Incompetech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

Bissaka, gente strana, è la città malata. Oh, oh, c'è tanta gente che parla là fuori. Questo è quello di cui oggi vi voglio parlare, di una classe per bene, anticriminale, tirata sui gazzate e telefilms americani, stanno superando il numero dei normali cittadini.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

Siamo nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: Allora, voluto fare questo speciale al Bar della Poesia sulla 19ª edizione Ritratti di Poesia, ventennale 2006-2026, immagino che per il Covid abbiano dovuto saltare, perché è una manifestazione a cui ho assistito in altre occasioni, ma mi piaceva portarlo anche agli ascoltatori di Radiograd e soprattutto del programma, perché penso che sia una delle manifestazioni più e degli appuntamenti più interessanti del panorama poetico nazionale. Primo perché è ripetuta nel tempo, quindi foriera di una tradizione. Secondo, perché la manifestazione è promossa e organizzata da Fondazione Roma in collaborazione con Inventa Eventi. Importantissimo è stato l'appuntamento del mattino con i licei di Roma, il liceo Niccolò Machiavelli, il liceo Vittoria Colonna e il liceo Tullio Levi Civita.
1: E si svolge all'Auditorium Conciliazione, che è in via della Conciliazione a Roma, quindi praticamente tra San Pietro e Castel Sant'Angelo, quindi insomma nel cuore pulsante della storia ultramillenaria della città eterna, ha un cuore gentile e non così ingessato, perché ha gestione familiare. Il curatore Vincenzo Mascolo è affiancato dalla moglie Carla Caiafa e dalla figlia Carolina Mascolo. E quindi questo per me, questo lato umano, vale più di 1.000 titoli nobiliari. In più è una maratona e anche questo mi piace, perché la maratona prima di tutto ci dice due cose. Ci dice che ci sono tanti argomenti di cui parlare ed effettivamente ora li vedremo, saranno diversi tra loro, ma soprattutto c'è voglia di dare spazio alla poesia, uno spazio che normalmente in questo paese la poesia ha solo nelle nicchie, e soprattutto anche le nicchie tendono a essere ristrette nei loro spazi, mentre una maratona di una manifestazione si è svolta il 10 aprile del 2026 dalle 9:15 alle 20:30, quindi veramente 11 ore e passa di programma poetico, è qualcosa che vale la pena di essere ascoltato. Ora, per onestà intellettuale, io vi dico che sono arrivato a mezzogiorno e prima delle 3 del pomeriggio non ho iniziato a registrare nessuna intervista. Prima un po' ho ascoltato, un po' cercavo di riprendermi dagli incubi della mia vita. Mi sono fatto un paio di negroni e poi con la giusta benzina in corpo ho iniziato, e lo spirito migliorato, ho iniziato a lavorare per questo piccolo speciale Ritratti di Poesia 2026. Faccio una panoramica a specchio sul programma, perché è veramente ricco. Ora non ve li cito tutti, perché vi potete immaginare che in 11 ore di programma, al di là della pausa del pranzo o la pausa Negroni nel mio caso, sia stato veramente insomma, un'importante lista. Però vi cito alcuni nomi per farvi comprendere, qualcuno poi rientrerà nelle interviste che ho fatto, alcuni saranno solo dei flash di pochi secondi, altre saranno interviste più corpose, lo sentirete, ma per farvi capire l'arcobaleno di offerte poetiche, di voci poetiche, questa è un'altra cosa che mi piace di questa manifestazione, il fatto che offra voci differenti, non sempre solo le solite. Comunque, inizia alle 9:15 con Caro Poeta, cioè Nicola Bultrini, Emanuele Franceschetti e Sasha Pierzanti, che incontrano gli studenti del liceo Niccolò Machiavelli. Poi uno spettacolo, una performance, in questo caso si può dire, del mago del Poetry Slam, Nicola Skounial, quindi un'apertura anche a una forma di poesia orale che io non apprezzo, lo sapete, però è giusto che sia. Poi Spazio, curata proprio da Vincenzo Mascolo, che è stato anche ospite in trasmissione, quindi ve lo dovreste ricordare, alla Poesia Internazionale, Poeti dal Portogallo. Poi vediamo varie letture, leggo Tonello, anche lui è stato, probabilmente ne abbiamo parlato in passato, di nuovo Poeti con Mascolo, Poeti Internazionali dalla Francia. Cosa abbiamo? Ci sono gli ospiti del veloce, c'è stato Buffoni, Franco Buffoni, anche lui è stato nostro ospite, Carmen Gallo, che tutte e due tra l'altro candidati allo Strega quest'anno, Ida Travi, nota per il suo libro I Tolkien, tant'è che è un libro che lavora molto sulla lingua, tant'è che io ho visto di persona con questi occhi abbacinati dalla realtà il signor Cunial andare lì praticamente a guardarla come io potrei guardare Maradona, ce l'avessi davanti agli occhi, Maradona palleggiare. Comunque ancora ospiti internazionali, non ve li cito tutti per ovvie ragioni, dalla Svezia. Poi tutti i candidati del premio Strega presenti, che hanno fatto un reading, è stato molto interessante perché chi era presente ha potuto anche farsi una propria idea. Io per esempio, onestamente, ne ho apprezzato una parte minima. Ora, mi è piaciuto Buffoni perché lui, essendo un vecchio signore della poesia, c'è un'altissima cultura, aveva tutta una serie di riferimenti romantici e classici che naturalmente ho stimato fortissimamente, avendo io la stessa educazione. Ho scoperto Isabella Leardini che sa leggere molto bene, e Nostuni particolareggiato, però vabbè, insomma, diciamo che chi è presente si fa la propria idea. Poi Federico Italiano vedo, poi Matteo Bianchi, poi sempre i nomi che cito, ma ne sentirete nelle interviste. Vedo che c'era un Roberto Cesconi in programma. Poi il centro scritture, quindi Massaroni, di nuovo Franceschetti, poi ha letto la Zerbini, anche lei una nostra cara amica, poi sempre poeti internazionali con Mascolo, abbiamo dall'Olanda, poi con la Galli invece dall'Inghilterra. Vediamo poi letture di Lauretano e Toffoli, tutti amici della trasmissione, poi Annacone e poi dal Giappone, dall'Austria e Tout le monde, fantastique. E poi grande chiusura in celebrativa con Paola Turci, un concerto che non ho sentito, me ne sono andato via prima, quindi questo per dire. Comunque per ora vi lascio il programma e sentiamo le interviste, poi chiuderò con un mio commento e un parere personale sulla giornata di poesia.

0: Carlo Frulloni, poeta, che ne pensi di essere qui dal mondo poetico che ti appartiene a questo che devi ascoltare?
1: Ma ascoltare è la prima parte, è fondamentale, senza l'ascolto non ha senso prendere parola e quindi devo assolutamente ascoltare e ascoltare bene per poter poi eventualmente io dire la mia e prendere a mia volta parola, fare la mia parola poetica.

0: Siamo un Claudio Damiani, grande poeta, elbano di origine ma romano di adozione. Quanto pensi che una manifestazione come questa riesca a parlare al paese? Beh, al paese forse non tantissimo perché essendo di poesia. La poesia, insomma, è sempre stata e sempre sarà piuttosto poco popolare. Però è un appuntamento importante perché ci si incontra, ci si scambia, ci si conosce, vengono poeti dall'estero, anche premi Nobel, e autori anche importanti, appunto, sia italiani che stranieri. Quindi è questa la cosa bella, secondo me, dei ritratti di poesia, l'incontro tra i poeti, i critici, insomma, chi si occupa di poesia. Poi ci può essere anche qualcosa di pubblico, qualcuno che è interessato alla poesia o che scopre casualmente la poesia.
1: Grazie.

0: Alessandro Canzian, editore, poeta, e Davide Cortese, poeta. Intanto
1: è bello avervi insieme.
2: Perché state parlando? Se non ci stiamo prendendo a botte,
0: no, no. Non voglio sapere le cose vostre.
2: No, te le diciamo noi. Stiamo parlando perché lui lavora con me, con noi, in laboratorio poesia già da diversi anni. Quindi stiamo facendo una riunione di redazione.
3: Lavoriamo sempre.
0: Confermi?
3: Confermo, lavoriamo sempre, sempre.
0: Allora, domanda tecnico-poetica. Secondo voi questa manifestazione riesce ad arrivare però anche al pubblico?
2: Beh, direi proprio di sì, insomma, il metro di misura sono le differenze che vediamo nelle forme, c'è una poliedricità importante, siamo passati a quasi rap di Cugnal stamattina, a delle poesie veramente importanti, soprattutto dal punto di vista internazionale, al premio Strega Poesia, con la varietà enorme che hanno quei 12 nomi, a quello che poi accadrà dopo, e secondo me sì, perché copre veramente, ecco, c'è una varietà tale che non può non piacerti qualcosa. E comunque ricordiamoci che in poesia non ti deve piacere, devi osservare quello che accade nel mondo.
0: È un po' come quello che si dice di Sanremo, ci sono tante canzoni, una ti piacerà, voglio dire, non è che sarà tutto da buttare via.
3: Io, caro Jonathan, voglio ricordare una cosa importante per me e penso anche per i lettori. Samuele Editore ha appena pubblicato un libro di poesia bellissimo, Shababab di Mattia Tarantino. Compratelo, leggetelo, perché merita veramente.
2: E non l'ho pagato per fare pubblicità.
0: Sì, esatto. Allora diciamo, vabbè, la salutiamo Mattia, va bene, grazie, allora la prossima. Allora, viva la poesia.

0: che dovesse migliorare la risposta di un ospite.
1: Assolutamente sì, ma non dirò mai.
0: Grazie. Siamo con la poetessa Carmen Gallo, finalista al Premio Strega. Domanda a lei città. È importante arrivare in finale al Premio Strega? Vale qualcosa nella carriera di un poeta?
1: Ma i premi valgono quel che valgono, nel senso sono importanti perché danno visibilità al proprio lavoro e visto che nel mondo della poesia ci sono opere, secondo me, negli ultimi anni straordinarie che però hanno una circolazione molto molto ridotta, i premi sono una buona occasione per uscire dalla bolla, come dico io, per incontrare un pubblico che magari può appassionarsi alla poesia, ma semplicemente non riesce neanche a incontrarlo.
0: Tu pensi che è così fondamentale, nel senso per ognuno di noi, riuscire a superare la soglia della propria dimora, metaforicamente parlando?
1: No, cioè è necessario, in poesia secondo me non è necessario, è bello poter incontrare il proprio pubblico, che può essere fatto di un numero di persone che cambia.
0: Conoscerlo, diciamo.
1: Sì, incrociarlo, incontrarlo,
0: Capisco,
1: anche perché ci si
0: capisco.
1: sente meno soli, diciamo, quando si
0: Ecco,
1: incontra, no, il
0: sottolineiamo la
1: proprio pubblico.
0: solitudine del poeta, solitudine della penna che
1: Eh sì,
0: scrive.
1: un po' sì, un po' sì, cioè oggettivamente quando si scrive un libro si cerca una forma di condivisione.
0: Madame, merci beaucoup.
1: Grazie.

0: Valerio Massaroni, Centro Scritture. Sì. Questo progetto come sta andando?
1: Sta andando molto bene, insperabilmente, perché in realtà era difficile immaginare quanto, insomma, un'attività del tutto autonoma e indipendente, va detto, sulla poesia contemporanea possa avere una sostenibilità, possa riuscire a resistere, a continuare ad esistere, e questo solo grazie a tanti che ci seguono, che decidono di seguirci e che rendono possibile questa iniziativa. Grazie.

0: Grande anima del centro scrittore. Ti piace ancora la poesia oggi?
1: A giorni alterni.
0: E oggi che giorno è?
1: Oggi è un giorno in cui è importante parlarne. Parlare della poesia degli altri, anche più che della nostra, di quella che facciamo.
0: Grazie. Lirico italiano, poeta, hai lui, o buon per lui, finalista nel dodecaneso del premio Strega. E allora parliamo di questo. Quando era bambino lei pensava a vincere premi scrivendo poesie? E dov'è che ha sbagliato? Qual è il vicolo cieco che ha trovato nella vita?
1: Non so dove ho sbagliato. Sinceramente non so dove ho sbagliato. So di sicuro che da bambino volevo fare l'archeologo.
0: Bellissima. Quella Indiana Jones.
1: No, a me piaceva invece proprio l'idea di andare a scovare dei cocci d'anfora, pulirli, catalogarli, inserirli in un archivio e guardarli. Che è proprio il sogno.
0: Un po' voyeur.
1: Forse,
0: e alla poesia come siamo arrivati?
1: Sono arrivato qualche anno dopo, prima passando appunto dai testi che avevo in casa. Mio papà leggeva tantissima poesia, quindi avevo già appunto accanto a me testi attraversati, e poi provando a fare delle mie scritte canzoni. Poi mi sono reso conto.
0: La grande tradizione della poesia è musicale.
1: Poi mi sono reso conto che alcuni testi che scrivo per musica vivevano la vita propria, non so poi se a 15-16 anni si è raggiunto o no. Comunque c'è un testo che vive da solo.
0: Però ti devo fare una domanda, perché ho una criticità, per onestà intellettuale te lo devo dire. Io non amo il postmoderno e il pop, per cui il titolo del tuo libro, Godzilla
1: e altre poesie,
0: ma rimaniamo diciamo sul soggetto forte, mi lascia perplesso. Perché Godzilla? Perché la poesia su Godzilla l'ho letta, cioè sono andato a capire perché. Perché Godzilla è diventato il protagonista? L'hai scelto tu o la casa editrice?
1: Ne abbiamo discusso ovviamente con la casa editrice a lungo, c'erano altri titoli che si pensava, ma quel ciclo di, non so, insomma, che definirli per quello che sono, dei madrigali, insomma, fondamentalmente dei madrigali poi ristrutturati, slogati, però sono sei madrigali, infatti il titolo originale era Madrigali Nucleari.
0: Ma non avrebbe venduto in Italia?
1: Non so, però diciamo che quando poi sono andato a scrivere gli ultimi due, dove Godzilla proprio è apparso anche nominalmente, che era un po' insomma quel fascinoso dell'adolescenza, soprattutto dell'infanzia, cui si associava, no? Il mostro radioattivo, no? Il momento ha a che fare proprio con il disastro di Chernobyl, e quindi anche con le memorie che sono relative a quel disastro, e quali conseguenze avrebbe potuto avere sugli esseri, gli animali dell'Ovest Cino, quella zona da cui vengo, risaie, fiumi, canali. E si scherzava o si ragionava con una certa serietà, poi alla fine il resto anche di Godzilla quando erano piccoli. E questo è rimasto nella memoria, ed è quell'unione che c'è tra la fantasia del bambino, la riflessione dell'adulto, e poi sì, quel piccolo dettaglio pop che ricollega il mostro alla serie cinematografica giapponese, ma non è quello il punto vero e proprio. Cioè.
0: Ma non c'è un tema sociale, tu non ci stai dicendo sono tempi drammatici, mostruosi, la nostra società sta crollando.
1: Certo. Ovviamente è quello l'orizzonte, ma la poesia non può affrontare di petto.
0: Va bene. Nome, cognome e codice fiscale.
2: Raul Schrott, ATU 64843915.
0: Benissimo. Se ci vuoi dare anche il PIN del intervista radiofonica, ma è bello farla a due voci e a sei occhi.
1: Scusa, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo. Ah sì, che la poesia è meglio se affronta il problema in maniera trasversale. Quando lo affronta di petto, di solito si scioglie, no? Perde forza, perde spinta, perde slancio. Quindi quando vuoi discutere i problemi che possono avere a che fare con, non so, il riscaldamento globale, le mostruosità legate alle guerre, ai soprusi, alla corruzione, se lo fai in maniera così diretta, quindi potrei magari fare anche la prosa o un certo tipo di saggistica in poesia, perde quello slancio che è esattamente ciò che la rende in grado di perseverare.
0: Sicuramente sono d'accordo su una cosa: se uno deve avere una penna sociale, chiamiamola così, che almeno sappia tenerla in mano. Non tutti hanno questo spirito, io no, per esempio, cioè non mi viene, a parte alcune tematiche così calde e importanti. Comunque va bene, grazie. Federico Italiano.
2: Raul Schultz.
0: E che non so dove Schultz è quello.
2: SCHRO2T. Ok. Dall'Austria.
0: E questo è il codice fiscale.
2: Sì, con questo codice fiscale.
0: Danke.

0: Allora, siamo con Sasha Pierzanti e Xenia Laghigna, detta anche per chi la conosce, la Ginge. La Ginge do Brasil. Allora, parliamo di poesia. Quale poeta vorreste fosse qui adesso e mai sarà presente?
1: Vabbè, io rivorrei qua Nanni Cagnone, con il quale ho
0: È morto recentemente.
1: recentemente, Nanni Cagnone, ci siamo scritti per alcuni anni, l'anno scorso per la prima volta ci eravamo incontrati, ahimè io sarei dovuto andare qualche anno fa a trovarlo a Bomarzo, ma poi purtroppo il mio trasferimento dalla capitale ai lidi trentini e poi di nuovo alla deriva genovese non mi hanno permesso questo avvicinamento e vabbè, l'anno scorso fu un bel momento, quindi in anni vorrei qua.
0: La Ghigna è più flaner del sottoscritto.
1: Esatto.
2: Ma io vorrei Yolanda Enzana, finalmente, vorrei per incontrarla, per ascoltarla e per sentire un po' di poesia letta e interpretata col fuoco della poesia, con questa scritta e non solo con la salmodia tipica.
1: C'è anche Luciano Argentino.
0: Allora, visto che si è giunta a noi Luciana Argentino, chiedo la stessa domanda: quale poeta o poetessa o poeta al femminile, guarda tu come vuoi declinare l'anima della penna, dell'inchiostro, vorresti fosse qui e non c'è?
1: Ah, io ho evocato una persona che non c'è più.
0: Nanni, dai.
1: Pure tu puoi evocare anche qualcuno che non è mai venuto qua. Ce ne sono diversi di poeti, ma tutti i poeti contemporanei.
0: Debussibus, non ti portando mestre.
1: Una poetessa che conosco è anche un'amica, Stefania Di Lino. Insomma, penso che sia una poetessa che valga la pena di ascoltare, insomma, ecco. Così mi prendi proprio così alla sprovvista.
0: E parlando di vorrei che ci fosse la Valduga che parlasse di credo che sia il suo argomento preferito. Come darle torto?
2: Bravo, stavo per dire come darle torto, anche se questo è un commento un po' maschilista,
0: No, perché
2: possiamo
0: mai?
2: dirlo. Beh, perché secondo me
0: Se non è
2: un sacco.
0: maschilista, scusami.
2: Beh, ha un sacco di poeti maschi piace.
0: Bene.
2: Scusate.
1: No, è
2: Tanto,
1: francesismo.
2: facciamo un sondaggio.
1: Questo è
0: Facciamo un sondaggio. Sì,
1: francesismo.
0: no, io non censuro mai nulla. Facciamo un sondaggio d'opinione. Do you like the
1: Yes. Ma
0: You?
1: di me hanno detto per anni che ero lesbica. Io in realtà sono sempre stata con uomini,
2: Ma ce l'avevano?
3: A me piacciono molto le donne,
1: sì,
0: buon gustaia, buon gustaia.
1: però
2: Sì,
1: così,
2: assolutamente,
1: capito?
2: va bene. Boschi di Riviera.
0: Viva, viva l'amore, per l'amore che si canta. Grazie, grazie, grazie.

0: mia è Isabella per Radio Grad. Tutte e due al premio strega. Ma chi è più strega di voi?
1: Isabella.
0: Per l'allieva.
2: Tutte e due disponiamo di.
1: Abbiamo poteri magici. Ci compensiamo.
0: E allora ci vediamo nel calderone. Grazie.
2: Ciao, grazie a te.
0: Allora, intervista collettiva, Marco Colletti.
3: Sei
1: tremendo.
0: Dall'alto della tua esperienza poetica, cosa rimane di questi anni di poesia?
3: Di questi anni o di questa giornata?
0: Anche tu, no, tu quel, dimmelo tu.
4: Chi non è stato a bocchino?
5: Non lo so.
0: Sì, compra una vocale.
3: Il silenzio.
0: Il silenzio. Questa è una risposta zen. Guarda, ti faccio una domanda seria. Secondo te, quanto è cambiata la poesia in questi anni? Onestamente, tu che ci puoi raccontare un percorso di vita.
3: Cioè, in questi anni quali? Nel senso, oggi c'è una certa uniformità, ecco.
0: Ritieni per cui che si sta perdendo quella che i critici chiamerebbero la voce?
3: Sì, ci sono tante voci, come dicevamo oggi a pranzo, appunto.
0: Abbiamo pranzato insieme e io ho bevuto due negroni.
3: Come nel campo della musica ci sono tante voci che non si riescono a distinguere le une dalle altre.
0: E lo stesso ritieni che si senta nella
3: forse
0: poesia
3: perché
0: italiana?
3: C'è una paura ad avere uno stile deciso, proprio personale, per essere più comprensibili e quindi più facilmente fruibili.
0: Però Marco, ti chiedo, la colpa è degli scrittori, degli autori, dei poeti o delle case editrici che tendano ad appiattire?
3: La colpa è dei poeti che le assecondano.
0: Giusto, concordo con te, 10 e lode, grazie.

0: l'idea Rivello, io
1: Rivello?
0: Rivello.
2: Rivello.
1: Rivello. C'è una serie.
0: Stavo per dire, non gli farò nessuna domanda, lascerò solo parlare. Sentiamo cosa dirà.
1: Rivello, Ravello, Rovello. Rav.
3: Cosa è?
1: Riv. Lidia, come mi chiamavano a Parigi. Tu che sei un uomo di mondo parigino.
0: Come t'appelle, papi?
1: Lidia Rivière.
0: Là.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir de ma vie? De ma vie, non, je pense rien de ma vie.
3: Je veux savoir de ta vie. Tu les...
1: Per esempio, j'adore les pullovers de Davide Cortese. Che le pullover più vert e più pull
2: è blu, però non è vero.
1: Dal mondo
0: è il momento surrealista.
1: Da
0: Come si appelle, madame?
4: Sono soprattutto le madri.
1: Come ti appelle, tua? Come ti appelle, tuo nome? Da? Daniela,
4: una mamma felice.
1: Daniela, una madre felice. Sembrano quei fogliettoni degli anni 80. Daniela, una madre felice.
0: 1800.
1: Daniela, una madre. Daniela, una mère. Come si vede? Heureuse, no?
3: Heureuse.
1: Dimmi.
0: Una singola domanda seria. Tu lavori in Rai.
1: Sì.
0: Ti vergogni di farlo?
1: Sì, tantissimo.
0: Perché?
1: Mi vergogno tantissimo perché è come lavorare alla. È come togliere ai poveri per dare ai ricchi. Esattamente così. E io sono per l'abolizione del canone e della riabilitazione delle donne cannone. Per cui la Rai questo non lo fa e quindi già per questo mi pento di lavorare
3: insieme con le mani, amore, per le mani ti prenderò senza dire parole nel mio cuore
1: ti porterò.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Gianfranco Lauretano, critico, poeta, scrittore, intellettuale, modello, bell'uomo del suo tempo. Ciao Gianfranco, senti, la domanda.
1: Parlerò col tuo oculista per...
0: Allora, ne ho bisogno, hai ragione, ma quello che ti voglio chiedere, dal tuo punto di vista critico, è secondo te se una manifestazione come questa, 19ª edizione, quindi comunque ormai storicizzata nell'ambiente letterario nazionale, riesce, è riuscita o ancora manca e deve lavorare nel dialogo col pubblico, col grande lettore, diciamo.
1: Beh, pubblico ce n'è. La questione è che per attirare il pubblico si mette dentro la qualunque, che è un po' il problema che c'è oggi.
0: Nomi e cognomi. Dai, dai,
1: No,
0: dai.
1: non te le dico perché
0: Dai.
1: girano qua e dopo.
0: Quindi tu non ami il cast di questa edizione o in generale?
1: No, in parte sì, in parte no, è sempre la questione, cioè
0: No,
1: la questione del pubblico. Intanto la poesia per me non ha mai pubblico, la questione del pubblico è sempre
0: giusto,
1: la
0: giusto.
1: questione di educare il gusto.
0: Giusto, intelligente,
1: E
0: bravo.
1: di questa manifestazione, noi abbiamo un grosso problema di educazione del gusto, per cui, come sai, passa per poesia tanta roba che poesia non è, no?
0: Lo penso anch'io.
1: Ognuno fa la poesia che vuole, dopodiché io dalla poesia mi aspetto una certa sostanza, almeno,
0: Profondità dell'anima.
1: ma anche della lingua, semplicemente della parola.
0: Ma la tecnica può essere più importante del contenuto? La
1: No,
0: forma è più importante del contenuto,
1: la
0: secondo te?
1: forma deve essere profondamente adeguata al contenuto, no? Il
0: Ok.
1: contenuto può essere qualsiasi cosa.
0: Devono trovare un equilibrio.
1: Non equilibrio,
0: No.
1: una adeguatezza,
0: Adeguatezza.
1: no, quasi coincidenza, cioè per dire una cosa c'è la parola giusta, ok? E questo è il lavoro del poeta. Il lavoro del poeta è questo qui, no? Se tu vuoi fare una certa poesia più, ad esempio, storicamente ironica, no? Anche di impegno, oppure impegno non è una parola che piace molto, ma di approfondimento anche di civiltà, non tanto civile, di civiltà. Secondo me la poesia c'entra più con la civiltà. Se vuoi dire che sei innamorato, c'è un'altra parola, capisci? Puoi dire quel che vuoi. Il problema è che tu devi arrivare a quello che una autrice che io stimo molto, che è Sonia Gentili, dice, allo stress della parola, allo stress del testo, cioè, che poi anche lo stress della persona, no? Amelia Rosselli si è distrutta nel trovare questo stress, nel vivere
0: La
1: questo
0: sua
1: stress.
0: voce diventava corpo e parola contemporaneamente, per capirsi.
1: Perfetto. E quindi è lì, capito?
0: Grande
1: Poi
0: estimatrice della Rosselli,
1: anch'io
0: personalmente.
1: certamente, poi come sai era un vulcano incandescente dal punto di vista emozionale, ma
0: Certo.
1: come faccio a rendere questo, no? Se lo dai a Patrizia Valduga che non vale niente, ti fa...
0: A me piace la Valduga, però ne parlavo prima. In un'intervista prima dicevo, mi piace la Valduga perché parla di quanto di Garbi. E questo secondo me è intellettualmente onesto.
1: Va bene, no, però
0: Ora, so che tu hai altri gusti, ma non è che
1: No,
0: devi
1: la
0: criticare
1: mia,
0: tutto.
1: lei è Sonia Gentili che
0: Sonia
1: citavo.
0: Gentili, sei appena stata citata come
1: È
0: esempio
1: un'intervista a una radio.
0: nobile di poesia.
2: È un'intervista a una radio, ma cioè, esempio nobile è troppo dire, ma comunque grazie della fiducia e del riconoscimento. Viene da Gianfranco Lauretano.
0: GL.
2: Appunto, diciamo, dall'alto della sua competenza poetica,
1: O
2: mi
1: dal
2: onora di
1: basso.
0: questa,
1: No,
0: mi
1: però
0: onora di
1: sottolineava
0: questa
1: che
0: qualifica. Tu sei una voce da ascoltare per la sua bontà e qualità testuale e profondità.
2: Questo lo lascio giudicare agli altri, non lo voglio dire, ma comunque grazie dell'attenzione che mi date. Di che cosa vogliamo parlare?
0: Allora faccio una domanda a Madame.
2: Certo. Monsieur.
0: Madame,
2: Monsieur.
0: visto che è
2: Poi sono
0: stata...
2: mezza francese, quindi andiamo bene.
0: Fra mezzanini ci troviamo, come dire, a metà strada.
2: Sì.
0: Tu pensi che oggi in questo paese, l'Italia, ci sia spazio per tutte le voci o c'è una sorta di letto del fiume che deve seguire un percorso e non si può uscire da quello?
2: Allora, se interpreto bene la domanda,
0: La faccio più
2: ci diamo del tu?
0: semplice.
2: No, no, credo di averla capita. Vediamo se l'ho
0: Leggo le
2: capita.
0: metafore.
2: No, le metafore ci piacciono, mi stai chiedendo se appunto è possibile esprimere una poesia, diciamo così, caratterizzata in senso
0: personale,
2: nel
0: diverso,
2: senso non maggioritario. No, no, io credo che la poesia sia molto varia, ciò che si pubblica e che si ascolta
0: d'accordo.
2: In poesia è molto vario, anzi ti dirò di più, io credo che se vogliamo stare all'oggettività, dove si conserva ancora la voce singolare dell'autore nella letteratura che oggi si trova nelle librerie e non nelle librerie? Esattamente nella poesia, perché il mercato della prosa, perché è davvero un mercato, questo va detto, essendo un mercato, è largamente affetto da fenomeni di cosiddetto editing, che adesso lo dico sine ira et studio, diceva Tacito, lo dico senza giudizio, ma l'editing compie una inevitabile operazione di livellamento, no, delle voci degli autori, che presso
1: una
2: la
1: logica
2: stessa casa
1: commerciale
2: in una logica commerciale, in una logica di correzione linguistica, come vogliamo, ma una stessa persona che corregge molti romanzi necessariamente stenderà una patina linguistica livellata. Ciò, siccome la poesia non è soggetta ad editing, non è possibile la vernice dell'editing.
0: Però scusa Sonia,
2: questo volevo solo dire, che la poesia
0: sarei d'accordo con te da un punto di vista sentimentale, la poesia non dovrebbe essere soggetta a editing, però ho visto la mia esperienza personale,
2: che accade anche
0: l'ho rifugiata, ci sono dei vecchi saggi maestri che colgano le mele dall'albero e gli dicano: te la ripulisco la poesia. Avranno le loro ragioni.
2: Questo
0: sono malizioso nella mia sottolineatura.
2: Questa è un'altra cosa.
1: Neanche tanto.
2: Il rapporto, diciamo, con gli antichi maestri che ti riscrivono la poesia, questa, diciamo, è un'inclinazione personale dell'eventuale allievo. Non è un fenomeno.
0: Interviene Beatrice Zerbini. Beatrice
1: Zerbini,
0: intervista al volo. Sì. Qui siamo totale dadaismo.
3: Sto per perdere il treno? No, forse non so.
0: Poeticamente, cosa significa perdere un treno?
3: Poeticamente.
0: È una supercazzola, non mi rispondi.
3: Forse, no, posso anche rispondere. Rispondere poeticamente, perdere il treno significa fermarsi, dover aspettare il treno dopo e avere più tempo per scrivere una poesia, basta, ecco, può essere questo.
1: Montale dice: un imprevisto è la sola speranza.
0: Hai visto? Dai, e vince Lauretano.
3: Lauretano, io non voglio competere, per l'amor di Dio, anzi, sono onorata che la mia voce entri nello stesso apparecchio di Lauretano.
0: Siamo tutti figli di Maria.
3: Lauretano.
0: No, oggi di Maria, sotto il Vaticano di Maria.
3: Tra l'altro lo scopriamo oggi.
2: Io no, perché non sono ebrea, ragazzi.
3: Anzi, lo scopre lui oggi.
2: Sto scherzando, è completamente
3: di colpo di scena. All'altezza del mio ateismo posso tranquillamente, ragazzi, rivelare
0: al volo Beatrice. È valsa la pena di prendere o perdere questo treno?
3: Ora, intanto io non l'ho perso ancora il treno e non voglio perderlo, se lo perdo
0: prendere nel senso venire qua.
3: Assolutamente sì, perché mi fa piacere quando posso stare insieme alle persone, guardare le persone negli occhi e non guardare le persone negli occhi. Sono ipermetrope, quindi se tu ti avvicini troppo io non vedo, quindi mi devo allontanare.
0: Sì, allora,
3: io non sto vedendo.
0: È una radio, ascoltatori non lo saprete, cioè, ma io mi sono avvicinato per incutere un timore.
3: Preferenza. Esatto. Sì, va bene, quindi sono assolutamente felice.
0: Dadaismo, dicevamo.
2: Dadaismo.
0: Ti piace ancora la poesia?
2: Ma
0: onestamente,
2: la mia
0: ancora.
2: Non è che mi piace.
0: Perché
2: non
0: questa
2: è
0: secondo me la vera domanda. Noi che abbiamo una certa età, amiamo ancora la poesia?
1: Io sì.
2: Sì, ma non si tratta neanche di amarla, diciamo. Insomma, voglio dire, la scommessa della poesia né più né meno che la verità. Mi rendo conto che è una parola che non va di moda.
0: Splendide.
2: Splendide. Mi rendo conto che è una definizione
0: santa,
2: che è una cosa
0: benedetta,
2: che non
0: intelligente.
2: Va di... Però, diciamo, non è una cosa che siamo, è una cosa verso la quale si sente così, come una sorta di... si è forzati ad andare, magari si soffre pure, no?
0: Certo. E tu ami ancora la poesia?
2: Antonia Paolini, finalista premio Pagliarani, autrice del Macello Moderno, Ragno Editore.
0: Madame Pagliarani, finalista.
2: Madame Paolini.
0: Lei ama ancora la poesia? Quello che scrive? Ci crede?
2: Non lo so, non posso farne a meno, quindi non so se l'amo.
0: È una
2: la
0: condanna,
2: amerò
0: la
2: mio malgrado.
0: Malgré tu, j'aime.
2: Sì, è stato sempre così per me.
0: Merci beaucoup. A tutti.
2: Merci a voi.
1: Grazie a te. Ciao.

0: Franco Piazza, eccoci, poeta,
1: buonasera,
0: e uomo e divulgatore e fantasista.
1: Uomo d'affari, poi ci ha ripensato. Che diciamo? Diciamo che va tutto bene, forse, perché ancora
0: sì, ma a parte le cose personali, parliamo di poesia.
1: Che vuoi sapere? Dimmi tutto.
0: Ti faccio una domanda di quelle imbarazzanti. Hai ancora la poesia attaccata ai peli delle palle?
1: No, è caduta.
0: E come mai c'è stata questa, questo Valhalla?
1: È caduta dal superamento del fosso. Il fosso a un certo punto l'ho trovato, l'ho superato e si è staccata. E poi dopo il fosso ho cominciato a vedere altri vocaboli.
0: Ti manca la poesia?
1: La poesia c'è sempre, quindi non mi può mancare.
0: E allora di cosa ti sei liberato?
1: Probabilmente della ricerca della comprensione.
0: Comprensione intendi da parte esterna?
1: Da parte esterna.
0: L'attenzione per cui?
1: Del senso, del significato. Diciamo che il bagaglio più leggero ti permette di muoverti meglio.
0: Sante parole. Dio ti benedica. Siamo col poeta Davide Toffoli. Ciao Davide, buonasera.
2: Ciao Jonathan.
0: Allora, parliamo di poesia. Siamo qui a Ritratti di Poesia con te. Tu pensi che la tua presenza qui abbia un significato, e se sì, quale?
2: Ma più che altro penso che sia un'occasione di incontro. Ho portato io ad esempio dei testi che hanno come tema proprio il ritratto, perché sono testi vecchi, non
0: sul didascalico.
2: Sì, proprio andiamo sull'etimologico. E, ecco, un'occasione d'incontro, questo secondo me è il senso di tutto. Quindi ho sentito ad esempio degli autori stranieri che non conoscevo, altri che avevo già avuto modo di leggere, gli autori contemporanei, quindi che ne so, Carmen Gallo, italiano, insomma, che sono autori di due libri che mi sono piaciuti molto.
0: Amore fai presto, io non resisto, se tu non arrivi io non esisto.
2: Guarda,

0: abbiamo la moglie del poeta.
1: Ti avviso al volo, poi ti lascio andare.
2: Sì.
1: Cosa vuol dire essere? Intanto, nome, cognome, codice fiscale.
2: Eleonora Mozziconi.
1: Sposata con?
2: Davide Toffoli.
1: Cosa significa essere sposata con un poeta?
2: Vivere in una casa rappresentata da emozioni e sogni che invece io rimetto sempre sulla realtà.
1: A posto.
2: A posto, al loro posto.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

0: la siamo con Benignani, il fotografo dei poeti.
1: Ma che è questo attrezzo?
0: Questo attrezzo non fa foto, ma registra.
1: Ah, meraviglioso, piccoletto.
0: L'anima delle parole. Allora la domanda secca tecnica per un maestro come te è questa: si può fotografare la poesia?
2: La poesia no, i poeti si possono fotografare.
0: È un grande discrimine.
1: È un discrimine, però Enzo Siciliano ha scritto una cosa interessante. Poi ti mando, però, perché non ricordo a memoria.
0: Dicelo, faccelo annusare.
1: No, va bene, però devi aspettare un attimo.
0: Devo aspettare un attimo. Allora aspettiamo un attimo.

0: tu che sei erede di questo impero, la mattina che ti svegli e fai colazione devi pensare ai poeti italiani. Quanto sei triste?
1: No, perché? C'è di peggio.
0: Tipo?
1: Tipo, non saprei, in questo momento c'è tanto di peggio, non lo so, mi stai prendendo in un momento terribile.
0: Ma infatti è questo che voglio. Ultimissima domanda.
1: Vai.
0: Tu sei anche poetessa e scrittrice. Hai mai trovato qualcuno dei vostri ospiti che ritenessi fosse vicino al tuo modo di scrivere? E se sì, chi?
1: Oddio, non lo so, perché non mi sento di paragonarmi a nessuno di quelli che sono stati qui da noi, non mi sento di paragonarmi a nessuno in generale, mi sono ispirata però a tanta gente, ovviamente, a molte donne. Mi sono ispirata molto a Patrizia Cavalli, mi sono ispirata molto alla Valduga e mi sono ispirata molto...
0: La Valduga sta tornando nelle mie interviste, io la sto difendendo tantissimo.
1: Io la adoro la Valduga, mi piace moltissimo.
0: Anch'io.
1: Per me è un grande amore, un antico grande amore, una delle prime poetesse a cui mi sono affezionata.
0: Te la ricordi la prima edizione di Tratti di poesia?
1: No, forse no. Primissima edizione non me la ricordo, forse neanche c'ero alla primissima edizione.
0: Eri con la babysitter.
1: Probabile, perdonami.
0: Grazie,
1: fare.
0: Ciao cara. Allora, siamo con Nicola Skounial, gran maestro del Poetry Slam. Il tuo invito a questa manifestazione ritieni che possa rappresentare lo sdoganamento nei quartieri alti della poesia del fenomeno Poetry Slam?
2: No, perché banalmente credo che sia già avvenuto, in quanto comunque è stato già invitato Giuliano Magos, che è stato comunque anche campione mondiale. Giuliano De Santis, Carlo De Santis. Finalmente ti conosco di persona! Oh mamma mia! Maestro, ma mi perdoni! Finalmente, mamma mia! Cioè, ma lui deve fare l'intervista mica a me! Tra poco ci possiamo parlare, perché te ne hai di storie da raccontare che io vorrei tanto sentire. No, ma che io vivo abbassando dei grappa, c'è il bimbo in aereo, per venire qua in tempo. Sì, infatti, veramente.
3: Si può cambiare.
2: Sì, infatti vorrei, guarda. Fai
4: esitare, che gli faccio le cose.
2: Grazie.
5: Adesso arrivo. Per la natura.
2: Allora, ti dicevo, c'è stato già Giuliano Carlo Logos De Santis e Filippo Capobianco, che anche lui è stato campione italiano nazionale, appunto, di Poetry Slam. Quindi loro, Carla Caiafa, che è quella che mi ha invitato, è molto, come dire, in contatto con Nome Bulfaro, che invece è stato presidente della LIPS e quindi è stato, diciamo, uno dei fautori e comunque dei promotori dello slam in Italia. È evidente che loro hanno, come dire, la necessità e la volontà di dire, per parlare ai giovani forse è meglio mettere qualcosa che sia più in cuneo con i giovani che non mettere qualcuno direttamente che sia, come dire, preso una pensione.
0: Però scusami, allora qui implicitamente ci stai dicendo che sì, il fenomeno dello slam, la LIPS, comunque sì, parla solo ai giovani, quindi
2: no,
0: le generazioni precedenti non prestano orecchio, non sono interessate,
2: la rifiutano ancora. Te la butto più così. Vai. Lo slam secondo me è lo starter pack per la poesia, per i giovani.
0: Per i giovani,
2: perché i giovani hanno bisogno anche di capire che quella che è la poesia non è solo quella che si
0: spieghiamo al mio pubblico di anziani cosa vuol dire starter pack. Quindi il pacchetto di partenza,
6: il pacchetto iniziale degli abbonamenti,
0: le cose basiche. Però base che non è un complimentone, scusami, è un po' per dire per dammis, per stupidi.
2: Scusami, ma se sono
0: cerco di approfondire il discorso.
2: Stiamo ragionando, quindi è giusto. Più che per dummies, per persone che effettivamente non si aspettano che quella cosa possa essere anche in quel modo, quindi è sicuramente più di impatto, ti prende e allora ti interessi, e interessandoti è un po' come il cinema. La prima volta che tu hai visto un film che ti è piaciuto era sicuramente un film o magari d'azione o comunque aveva una spettacolarità nel suo senso, ma poi crescendo e imparando che i film sono molto diversi tra di loro, cominci a sceglierti dei registi, degli attori, magari qualcosa che ti piace di più. Per
0: prima di arrivare al Settimo Sigillo si passa da Jurassic Park, ma
2: sì, cioè non arrivi subito a Lynch, non puoi arrivare subito a Lynch, il ragazzino che vede Lynch in prima battuta come primo film non ci credo onestamente, ecco. Hai bisogno dei momenti di passaggio. Lo slam può essere un momento di passaggio come partecipante, Del resto, chi comunque va sullo slam, no? È gente che comunque ci prova per la prima volta, o magari è lì da 10 anni. Quelli che sono lì da 10 anni non fanno più lo slam per fare lo slam, fanno lo slam per dare anche degli esempi alle nuove generazioni. Io ancora, se faccio qualche slam, non lo faccio perché mi piace lo slam o voglio vincere uno slam, ma voglio mettere in pratica qualcosa che magari ancora non ho fatto, vedere la reazione, ma dare anche una possibilità ulteriore, no?
0: Va bene.
2: Te che ne pensi?
0: Non lo so, tu lo sai, sono sempre stato molto critico nei confronti dello slam poetry, soprattutto perché penso sia più vicino al teatro che alla poesia in sé. Ti faccio queste domande legate più che altro al fatto che questo è un tempio, diciamo, della poesia istituzionale. Sì, ma c'è anche una strutturazione, tant'è che ci vengano, al di là del, come dire, degli scarti della società, come il sottoscritto, tutta una serie di figure strutturate che hanno la loro, chiamiamola, carriera o codazzo poetico storico. Il fatto che ti abbiano messo in cartellone mi ha colpito quando l'ho letto, perché mi sono posto proprio la prima domanda che ti ho posto. È una forma di riconoscimento, di resa?
2: Sicuramente lo è anche in parte.
0: Cioè, dici, i tempi ormai erodano ogni cosa, inevitabilmente.
2: Ma l'hanno anche detto, cioè anche hanno fatto la presentazione dei Poetry Comics, no?
0: È vero che ti hanno messo all'alba, diciamo alle 10 del mattino, per dire, quando ovviamente c'è un altro tipo di pubblico e non il grande fulgore della manifestazione. Sentiamo gli applausi a questa mia battuta.
2: No, ma è vero, cioè, è vero. Io non mi disconosco da questa cosa qua, non ci vedo un problema. Se devo essere io lo starter pacco,
0: ecco. Va bene, starter in tutti i sensi.
2: Va bene.
0: Rimarrà una no, rimane una domanda, come dire, di scuola, perché poi non è che c'è una risposta, perché poi va a gusti.
2: No, ma
0: è chiaro,
2: se chiedono forse la gara da quel punto.
0: Sì, no, ma no, ora poi da Queen, quando sarà più tranquilla, arriverò anche a lei. Va bene, Nicolas Cugno, grazie ancora. Benvenuto nel salotto buono della poesia italiana.
2: Grazie, Jonathan. Grazie a voi.
0: Chiamo Gabriella Sica, non gli diciamo nulla, semplicemente una domanda al volo. Tu sei una grande voce della poesia italiana. Tu pensi che in Italia la poesia abbia voce?
6: L'ha sempre avuta. L'Italia senza la poesia non esiste. Ha dato il codice nel 500 con la poesia italiana, era il codice di tutta la classe nobile, della corte. E adesso poi la borghesia ha violato le sue responsabilità, e la poesia sta piano piano come scivolando nel silenzio. Però lei si vendica senza volere, semplicemente perché è sempre resiliente, forte, e c'è sempre. Abbiamo oggi avuto qui una giornata bellissima di poesia, e venire poi alle serate di poesia, che sono sempre, sempre tutte belle, perché parlano di umano, di voi e delle vostre emozioni.
0: Grazie. Siamo con Carla Cagliaffa, la regina di questa serata.
7: Di me non è rimasto nulla, sono totalmente svuotata.
0: La più bella risposta che mi hanno dato in tutta la giornata. Ci sarà una 20ª edizione, anche no allora?
7: No, una 20ª edizione ci sarà. Ci dovremo inventare qualcosa di particolare, perché il ventennale va festeggiato.
0: Vabbè, allora all'anno prossimo. Buldrini, poeta.
2: Cosa?
8: Bultrini con la T.
0: Bultrini con la T. E io ho detto Buldrini con la D. Quante volte sbaglia il tuo nome?
2: Tantissimo.
0: E tu a questo punto hai accettato questa amara sorte?
2: Basta
0: ancora combatti.
2: No, basta che mi riconoscono in qualche modo. L'identità santa.
0: Allora, parliamo al poeta Nicola Bultrini con la T. Senti, la domanda è questa. Tu sei un poeta che in quest'area geografica ha voce. Faccio presente, chi non lo sapesse ancora, non avesse capito, che siamo vicini a Città del Vaticano, visto che lavori per Radio Vaticana.
2: No, in realtà scrivo sull'Osservatore Romano.
0: Beh, dici nulla, sì. Mica è una cosa che tutti possono vantare.
2: No, non è il mio impiego principale.
0: No, non è il mio impiego principale. Allora, faccio prima una domanda maliziosa e poi una seria.
2: Prego.
0: La domanda maliziosa. Scrivere per l'Osservatore Romano è un po' come riscrivere i Vangeli ogni giorno?
2: No, non oserei mai, anche se la fede si rinnova ogni giorno.
0: Questa è una bella risposta.
2: Certo, però no, io non mi cimenterei mai a riscrivere i Vangeli. Sono scritti bene, li leggo, mi interessano, mi coinvolgono.
0: Il grande romanzo che sia mai stato scritto.
2: Beh, la più grande biografia.
0: La più grande biografia. Va bene. Veniamo alla domanda poetica, vai. Veniamo alla serata, all'appuntamento di Ritratti di Poesia. Questa è la 19ª edizione, il che vuol dire che il bambino sta crescendo e sta diventando uomo. Tu pensi che la poesia in Italia riesca a maturare? Vedi una maturazione della poesia in Italia o rimane sempre un embrionale dentro ognuno di noi?
2: Allora, la poesia è un fatto umano, matura come può maturare la nostra società. Sta maturando la nostra società? La domanda è spigolosa.
0: La risposta però, è spigolosa.
2: Anche la domanda è insidiosa, la risposta è spigolosa, però io penso sempre che bisogna guardare in avanti, quindi non devo interrogare me stesso o la mia generazione su questo, perché io ho 60 anni e quello che dovevo rappresentare l'ho già rappresentato. Il futuro non è mio, il futuro è di mio figlio che ne ha 20. Quindi dobbiamo chiedere a loro se è in corso una maturazione, un percorso. Io credo assolutamente di sì, ma dobbiamo fare attenzione a valutarlo dal loro punto di vista, non dal nostro, perché sennò siamo strabici, vediamo le cose in maniera distorta. Loro acquisiscono le informazioni e le metabolizzano in una maniera che non è la nostra. Il loro futuro lo faranno e sarà sicuramente adatto a loro, alle loro esigenze. E anche la poesia maturerà con loro. In questo momento la poesia italiana sta bene, ma soffre, secondo me, della spettacolarizzazione di cui soffre tutta la nostra società. Per cui se la politica è diventata spettacolo, la giustizia è diventata spettacolo, la medicina è diventata spettacolo, non dobbiamo meravigliarci se anche la poesia è diventata uno spettacolino.
0: Addirittura ti direi che la giustizia, prima della politica e poi della cultura, abbiamo, se analizziamo, come dire, il corso del tempo.
2: Questa è la cronaca. Quindi la poesia sta bene, ci sono delle nuove voci molto interessanti, altre così, un po' più ripetitive, perché poi anche se diventa spettacolo, anche in poesia entrano in gioco le mote. Non so che è scomodo dire queste cose, però è la verità.
0: No,
2: e quindi,
0: tu sai che io sono una voce fuori dal corpo.
2: Come ci sono le mode nella musica, per cui oggi usano tutti l'autotune, ci sono le mode in poesia in cui si usa una forma di autotune. Per cui sono tutti stranamente intonati.
0: Becca! Va bene, grazie.
2: Grazie a te.
0: Grazie a te. Vincenzo Mascolo, la testa, il cuore dietro Ritratti di Poesia. Alla 19ª edizione pensi che il bambino stia diventando uomo?
2: Penso che sia già diventato uomo e ora dobbiamo capire come farlo crescere ancora.
0: Che uomo
2: oppure
0: sarà?
2: Se lasciarlo andare. Quindi, sarà un uomo, quello che sarà, sarà.
0: Tu come padre sei soddisfatto?
2: Io fino ad ora sono soddisfatto.
0: Allora, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Qual è stato l'ospite che ancora non avete avuto e che sogni che sia vostro onorevole compagno di viaggio?
2: Questa è una bella domanda, italiano o straniero?
0: Io non credo nei confini.
8: Non credo nei confini.
0: Questo è un programma anarchico, noi crediamo nell'amore.
8: Benissimo, e allora... E allora in questo momento non lo so, mi coglie un attimo impreparato, però se mi dai 5 minuti ci penso e te lo dico.
0: Va bene, allora ci sentiamo fra 5 barra...
8: appena finisce Yannacopo.
0: Vai con Yannacopo.

0: Qual è la domanda?
1: Qual era la domanda?
0: La domanda era:
1: chi vorresti avere qui?
0: Chi non sei riuscito ad avere e avresti voluto avere?
1: E chi vorresti che fosse qui
2: a musicale?
1: Non c'è oggi e non c'è ancora stato, e magari vorresti che ci fosse? No, in generale, come ospite.
0: Ho risposto però.
1: Vale Brigitte Bardot.
0: Le rispondo di nuovo, ho risposto a una poetessa. Guarda, ti posso dire una cosa così, Cocciante.
1: Riccardo Cocciante.
0: Sì.
1: No, e lui verrebbe, ma non passerebbe, non si nota. A parte Riccioli.
3: A parte Riccioli, ma musicale o poetico?
1: Tutta poesia, tutta è poesia. Perché allora, Cicciolina non faceva poesia?
3: No, sì.
0: Grande citazione.
3: Assoluta, direi.
1: Muscolo.
3: Direi così, potrei paventare. Ma perché non portiamo Nick Cave?
1: Nick Cave. Nick Cave? Ce l'abbiamo in agenda.
4: Teniamo presente.
3: È più abbordabile.
1: Prossimamente su questi schermi.
3: Vabbè, portiamo, scusate,
1: Bob Dylan, Antonello Venditti.
3: Antonello Nazionale. Perché lo buttiamo?
1: Secondo me è più facile che venga
3: Carlo Verdone, che quello va.
1: Ilona Staller, in arte Cicciolina. Grazie. E quando dico che venga, ho detto tutto.
3: In tutti i modi, le versioni, le visioni.
1: In tutti i laghi e in tutti i cuori.
3: Il no.

L'ultimo commento lo lascio a me stesso, padrone di casa, per quanto ospite di questa villa poetica. E dopo aver risentito tutte le interviste e aver cercato in una sorta di proiezione, essendo alla radio, di dare spazio ai ritratti dei poeti più che della poesia. Di poesia se ne parla attraverso le parole, sì, degli ospiti e magari i commenti, io che scherzavo come mia natura. Alla fine questo è un programma sia anarchico che dadaista, per cui ha un suo taglio e vuole dissacrare ciò che è considerato sacro, ma soprattutto dissacrare chi si considera sacro, però sempre sperando di farlo con intelligenza, al di là di qualche sciocchezza di troppo che fa parte del gioco. Devo dire che risentendo quel pomeriggio di confronto e di commenti con tante persone, tanti ospiti, con tutte le citazioni ed eccitazioni che ci sono stati, credo che come presenza un po' da Pierino, comunque abbia lasciato un suo piccolo e dignitoso, una sua piccola e dignitosa orma. E quindi insomma, è stato un piacere, un privilegio e un arricchimento non indifferente per me poter essere stato così testimone del passaggio e del sorriso, in alcuni casi anche della serietà inscalfibile di tante penne, perché poi, come in una sineddoche, la penna diventa la rappresentazione del totale, no? Del corpo del poeta, no? Un'estensione naturale del corpo del poeta e l'inchiostro, il suo sangue, mentre alla radio la voce del poeta diventa il suono delle sue parole scritte. Chiudiamo con la musica, visto che ho saltato. Me ne sono fregato altamente del concerto di Paola Tucci. Mettiamo Paola Tucci nella quella che, se non sbaglio, fosse sia stata la sua prima canzone, o comunque il suo primo successo, che sotto sotto rimane la, non voglio mancare rispetto a nessuno, ma anche quella che mi piace più di tutti. Quindi la triste per il tema e soprattutto per un tema che, essendo una canzone di 40 anni fa, oggi purtroppo con le guerre che ci circondano e ci stringono e ci ricordano indicandoci le nostre vigliacche responsabilità, chiudiamo con Bambini di Paola Turci.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Washington.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisse.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i conti armati fascisti sono 18.

I've been patiently waiting on. Something's gotta give.

Lunedì 11 maggio siamo nuovamente qua in diretta dagli studi di Radio Grad e in streaming anche da radiosonar.net per questa nuova puntata di Ride On. Allora, sono le 20:31 e come sempre vi introduco quello che succederà in questa puntata. Quindi avremo il primo ospite, Brian D'Onofrio, direttamente ancora con le gomme calde dal Mugello, quindi la seconda tappa del CIV, campionato italiano velocità, dove ci racconterà un po' la sua esperienza e tutto quello che è successo questa domenica. E dopodiché avremo verso le 9:10 o 9:15 circa Francesco Piva, quindi si esce dai circuiti per andare sulle gare, le road race, quindi il campionato italiano salita. Allora, come sempre in apertura della diretta arrivano i doverosi saluti e quello che più o meno è successo durante questo weekend. C'è stato quindi il CIV, il Moto Mondiale e Latte Mugello, quindi questa prima tappa di questo importantissimo evento dove si possono provare moto, seguire seminari, tutto quello che riguarda la moto a Borgo San Lorenzo in Mugello. Allora, ma soprattutto da giovedì a domenica scorsa sono stato a godere della bellissima terra della Sicilia, quindi strade magnifiche, pranzi e cene incredibili e soprattutto la compagnia che fa sempre la differenza, quindi per il primo assoluto classic GSSS in Sicilia, quindi un corso molto ben riuscito grazie anche a i nostri partner, quindi Ideal Moto e Moto Inside. Allora, saluto gli altri istruttori, quindi in primis l'istruttore responsabile Mauro Scarpelli, Enrico e Leonardo, che da ambassador hanno ricevuto visto il merito e gli affiancamenti sul campo, hanno ricevuto l'investitura ufficiale da istruttore. Allora, saluto anche tutti i partecipanti e scusate se nel caso me ne scordassi qualcuno, chiedo venia, quindi Maila, Anna, Giuseppe, con la prossima volta voglio una ruota in meno sull'anteriore, Antonio, Giovanni, Salvatore, Marco, Giorgio, Emanuele, Enrico, Vincenzo, Marco, Maria Pia, Davide, Gaetano, Andrea, Carmine, Andrea e Fabrizio. Quindi è stato veramente un piacere condividere con voi questa bella esperienza, a vedere i sorrisi nonostante la stanchezza a fine corso di questi due bei giorni. Quindi noi il giovedì siamo arrivati, il venerdì abbiamo fatto la ricognizione, abbiamo testato un po' i percorsi e quindi da sabato è partito da Castel di Tusa questo bellissimo corso di due giorni. Allora, vi ricordo anche che saluto il gruppo delle Oyster che il 17 di maggio, quindi molto presto, faranno un one day a Palermo con la collaborazione di motoinside.net. Allora, detto questo, siamo praticamente pronti. Io sono più bollito del solito, visto che con Mauro abbiamo fatto come sempre una bella avventura. Nel rientro l'aereo ha deciso di prendersela con calma e quindi un'ora e mezza di ritardo e le ore di sonno sulle mie spalle sono solamente, non arrivo a 3 ore, quindi ho le borse delle borse. E detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il primo collegamento con il super pilot Brian D'Onofrio, dedicato agli amici della Sicilia.

0: Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e abbiamo già pronto in griglia di partenza il primo ospite, quindi Brian D'Onofrio. Ciao Brian!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Super Brian, sei praticamente appena uscito dalla pista, perché ieri e questo weekend eravate a girare per la seconda tappa del CIV, proprio qua al Mugello. Ecco, com'è andata?
1: Esatto. Allora, è stato un weekend molto molto bello, ma allo stesso tempo un po' amaro, nel senso che, come hai visto, gara 1 mi sono giocato il podio al photo finish e per 20 millesimi per 20 millesimi ho fatto
0: niente.
1: quarto, niente.
0: E sarebbe stato il primo podio nel CIV,
1: il primo podio al CIV, esatto.
0: Porca miseria, comunque vuol dire che siamo ormai arrivati, siamo lì, ecco, quindi siamo.
1: Sì, sì, assolutamente, una soddisfazione unica comunque essere lì e dimostrare di essere competitivi, ecco, nonostante i pochi chilometri fatti con la nuova Yamaha R9.
0: Ecco, ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che la griglia di partenza della tua categoria, la Super Sport, è praticamente una griglia praticamente mondiale.
1: Ah sì, il livello è altissimo e ci sono molti ex piloti del mondiale che sono venuti all'italiano, ecco.
0: Ecco, allora, qual è stato il duello più impegnativo durante gara 1?
1: Ah, durante gara 1 diciamo che da metà gara in poi praticamente ci siamo giocati sempre la terza posizione, io, Fulini e Valtulini. E ci saremmo sorpassati 10 volte al giro. È stato proprio divertente e soprattutto spettacolare per chi la guardava fuori.
0: Certo. Invece la domenica il meteo ha cambiato un po' le carte in tavola.
1: Sì, domenica gara bagnata perché pioveva e sono partito forte. E sono stato terzo, quarto, quinto, poi di nuovo quarto, poi ottavo. E dopo quattro giri, due o tre jolly giocati, diciamo che ho perso fiducia e dopo non riuscivo più a guidare sciolto, ecco. Poi sicuramente era la prima volta sul bagnato con l'R9, la prima volta che usavo le Dunlop da bagnato, quindi diciamo dopo è venuto a mancare un po' il feeling e ho concluso la gara tredicesimo.
0: Ecco, una curiosità da motociclista, no? Quando uno praticamente al vostro livello gioca il jolly, ecco, hai parlato di perdita di feeling, ecco. E entrare come prima, accelerare come si faceva prima diventa più complicato perché cresce un po' d'ansia.
1: Beh sì, sicuramente. Poi allora il bagnato è un po' diverso, ecco, ci vuole sicuramente un po' più di cautela, esatto, sensibilità, cautela, capire un po' come si comporta la moto, anche perché non avendoci mai girato
0: è tutta una scoperta
1: di setting, esatto, certo. È tutto una scoperta. Noi siamo entrati, abbiamo fatto quello che secondo noi era corretto fare e siamo andati così, ecco, non avevamo una base su cui avevamo già lavorato.
0: Ecco, quando in volata, no, invece in gara 1 ti sei giocato il podio, era col passare delle ore era più diciamo porca miseria c'ero, o comunque la soddisfazione di riconoscere che ormai ti giochi il podio nell'italiano e sei lì?
1: Domanda nel senso mezzo, perché come dicevo anche post gara, se fossi arrivato quarto a mezzo secondo, un secondo, due secondi, quello che è, sarei stato veramente strafelice, perché comunque è in assoluto il mio miglior piazzamento all'italiano ed è un ottimo risultato, però giocarselo così in volata quando sei uscito terzo dalla Bucine con la sci e tutto
0: è un po' brucia
1: brucia un po',
0: ecco, però questo penso che sia un'extra motivazione per i prossimi round.
1: Sì, sì, assolutamente. Intanto questo ti fa capire che
0: sei cresciuto.
1: Puoi stare lì.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, in questa crescita, no, da quando hai debuttato nell'italiano, quanto ti ha aiutato l'esperienza fatta nel mondiale?
1: Ah, secondo me, rispetto all'anno scorso, sono, non dico un'altra persona, ma il mondiale è come, secondo me, aver fatto 2 anni in metà campionato praticamente. Mm. Cioè, lì è tutto
0: compresso,
1: ancora più, sì, ancora più accentuato, livello altissimo, lì proprio non aspettano niente, ecco. Mm-hmm.
0: Partono subito al 101% e quindi...
1: Sì, sì, sì, già fuori dalla pit lane dell'FP
0: è battaglia.
1: Già il miglior giro. Sì, sì, sì, è impressionante.
0: Ecco, quindi lì impari, visto che le sessioni sono sempre poche, il tempo è poco, uno impara a, diciamo, a non fare il diesel.
1: Esatto, esatto, sì, proprio come mentalità ti devi svegliare, come poi avevano detto anche a fine anno scorso, non so se ti ricordi,
0: sì.
1: Lì o ti svegli o ti svegli.
0: Ecco, e correre contro, sia nel mondiale, sia contro dei piloti che hanno fatto il mondiale, ad esempio Moto E o Supersport, chi ha vinto anche un mondiale in Moto 3, ecco, quanto stimola e aiuta anche a crescere confrontandosi con quelli forti, ecco?
1: Beh, sicuramente fa piacere, però io cerco sempre di concentrarmi su me stesso e migliorare sempre, a prescindere da chi c'è, ecco.
0: Certo.
1: Penso alla mia strada, ecco, a migliorarmi da solo, a migliorare il mio tempo, a fare sempre meglio, capito? Mm-hmm,
0: certo. Ecco, rispetto all'anno scorso, quando ci eravamo sentiti, dopo l'esperienza poi che sono arrivati con le varie wildcard nel mondiale, hai cambiato il metodo d'allenamento? È diventato un po' più professionale, più metodico, oppure hai mantenuto il tuo modo di fare?
1: No, sicuramente il mondiale po' ti cambia, nel senso che lì le gare sono più lunghe, quindi anche con l'allenamento devi spingere un po' di più. Per esempio, anche quando vado a Pomposa ad allenarmi con l'R3, cosa che prima non facevo, quando ho iniziato a fine anno scorso a fare le simulazioni gara anche in allenamento, cercando di fare la stessa durata di una gara del mondiale, e quella cosa lì secondo me mi ha aiutato molto, essere proprio in forma e anche, diciamo, più lucido a fine gara.
0: Ok.
1: Anche infatti, spesso anche quest'anno mi è capitato di fare il giro veloce all'ultimo giro di gara, anche a Misano gara 1 ho fatto il giro veloce all'ultimo giro di gara, quindi dai, non so se è una coincidenza, però fa capire che dai, l'allenamento c'è.
0: Okay. Anche perché allenandoti sulla distanza riesci a mantenere ovviamente un ritmo più alto e anche a gestire il degrado gomme.
1: Sì, esatto.
0: Quindi riesci a sfruttare il 101% del pacchetto che hai.
1: Sì, anche poi vabbè, dopo ognuno sa, ognuno ha i suoi tipi di allenamento, dopo ogni persona deve trovare quello che gli si addice di più in base alle esigenze di ogni singolo soggetto, secondo me. Cioè, quello che faccio io magari o in palestra o in allenamento per te non va bene, oppure in parte, capito? Dopo ognuno è sé, e negli anni sviluppi un po'
0: il tuo metodo,
1: quello che esatto, il tuo metodo, sì. Non mi veniva il termine.
0: E invece per quanto riguarda un po' di sacrificio a tavola?
1: Quello ci vuole. Purtroppo ci vuole.
0: Quindi un po' meno godimento sotto il tavolo, però poi il risultato viene.
1: Sì, poi ovvio dopo anche lì, come dicevo prima, ognuno ha le sue condizioni. Poi fortunatamente sono uno abbastanza piccolo e magro come statura, però sì, ci sto molto attento, poi soprattutto anche nel weekend di gara. Poi dall'anno scorso ho iniziato a farmi seguire da un nutrizionista, abbiamo cambiato varie cose, l'integrazione, l'alimentazione, cercando di seguire uno schema, e quest'anno a entrambe le gare ho visto una differenza
0: quindi
1: molto importante rispetto all'anno scorso.
0: Hai più energie proprio dall'inizio alla fine?
1: Sì.
0: Ok.
1: E questa cosa qui l'ho dovuta fare per forza quando sono arrivate le wild card al mondiale, che le gare erano più lunghe, uh-huh, e subito non ero pronto, poi in realtà con piccoli accorgimenti.
0: Hai svoltato.
1: Non ero tanto distante. Bene. Sì, esatto.
0: Ecco, ma un aspetto che è diventato sempre più importante nel motociclismo moderno, visto che le gare sono sempre più tirate, c'è un po' meno tattica e tra virgolette, quindi si spinge sempre quasi al massimo, o al massimo anzi, l'aspetto mentale, quindi lo stress, la concentrazione. E hai anche te un mental coach o al momento riesci a gestire anche le emozioni in autonomia?
1: No, al momento faccio tutto in autonomia, poi sono uno un po' zuccone, quindi
0: da buon imolese.
1: Quindi, esatto. Quindi no, faccio tutto da solo. Cerco comunque di darmi, sono abbastanza determinato, quindi
0: riesci a motivarti a rimanere,
1: ecco, certo, esatto.
0: Ecco. Il momento più da un punto di vista emozionante, complicato per un pilota quando si schiera in griglia?
1: Lì, come dicevo prima, è molto soggettivo. C'è chi la soffre, c'è chi non la soffre. Io sono sereno, mm-hmm, sincero.
0: Quindi non sei uno di quelli che quando sta per entrare si allaccia la tuta poi deve rilacciarla perché gli scappa il goccino di pipì avanti e indietro.
1: No,
0: avanti
1: vabbè, quello sì, la pipì quello è sempre, anche perché vabbè, con l'interazione per tanto prima delle gare, uh-huh, eccetera, quello sì, la pipì è normale, cioè, però non lo considero neanche un problema, ormai, uh-huh, si sa, quello è così, però proprio a livello mentale, cioè, tranquillo.
0: Ecco, con questo nuovo mezzo ti sei trovato subito a tuo agio o hai dovuto un attimo lavorarci sia sul setup che anche sullo stile di guida?
1: No, stiamo ancora lavorando molto, c'è ancora tanto da fare, uh-huh, e purtroppo il tempo è stato breve, cioè è stato poco, perché col team abbiamo trovato la quadra, abbiamo deciso di correre nell'italiano con l'R9 a fine marzo, uh-huh, praticamente per i primi test ufficiali del CIV,
0: quindi in corsa.
1: I nostri primi test sono stati quelli, quindi però ecco, stiamo ancora lavorando c'è ancora tanto da fare.
0: I primi giri, no? Praticamente il primo giro un po' più tirato, che sensazioni ti ha dato? Positive? Sei uscito comunque col sorriso? Sì, c'è da lavorare, ma mi piace.
1: Sì, esatto, col sorriso mi è piaciuta soprattutto l'agilità, uh-huh, di questa moto, però ero cosciente, l'ho detto, c'è tanto da lavorare.
0: Uh-huh. Ok, ok.
1: Pian piano miglioriamo, ogni turno che scendiamo in pista miglioriamo. Però lo sai anche te, nel weekend di gara fai un FP, due qualifiche e le gare, quindi
0: non c'è tanto tempo,
1: non ce n'è molto, e non puoi neanche fare
0: esperimenti,
1: prove,
0: esatto,
1: assurde, perché arriva la gara. Uh-huh. Adesso c'è un po' di pausa prima di Imola, cercheremo di fare almeno un test, almeno da provare altre cose ancora. Uh-huh. Poi queste gare qui sicuramente sono state una grossa mano per raccogliere dati, feeling, sì, e chilometri. Uh-huh. Quindi poi, dai, ormai non siamo più a zero in quel senso.
0: Poi nel round di casa a Imola c'è un'extra motivazione.
1: Sì, quella gara di casa, quella la sento forse un po'.
0: Ecco, ma
1: ci saranno tutti gli amici, tutti gli sponsor, i familiari, dai.
0: Ecco, in questo caso, no, avere una motivazione in più, che da un punto di vista può essere positivo, perché è un po' come un boost che ti dà energia in più. Però, appunto, visto che la puoi sentire di più, può essere anche un lato negativo che ti può bloccare un attimo, oppure quando chiudi la visiera pronti via?
1: Ma quello non penso, più che altro in caso di cose negative, un po' di dispiacere per essere a casa, ecco, uh-huh, probabilmente in quel senso lì lo sentirei di più.
0: Ok, ok. Però,
1: però sì, è una carica, dai, perché ci sono tutti, sì, bisogna far bene.
0: Bene, bene, bene. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti.
1: su Instagram e Facebook, su Facebook Brian D'Onofrio e su Instagram BrianAir42.
0: Bene, ecco, quindi prossima tappa dove potranno seguirti, vedere e casomai venite a salutare.
1: Imola il 6-7 giugno.
0: Molto bene, molto bene. Allora, ultimamente oltre all'R3 ti alleni anche in altri modi, sia fisicamente che in moto, oppure ti concentri solo su quel tipo di allenamento?
1: No, quest'anno, prima dell'inizio del campionato, ho fatto molto flat track e mi è piaciuto molto come allenamento. Poi divertente, quindi... Mi sono concentrato su quello, poi puoi farlo in condizioni anche
0: quando è freddo, no. Quando okay.
1: esatto, quindi dai, è una valida alternativa secondo me.
0: E soprattutto
1: poi, vabbè, a parte gli allenamenti in palestra, bici, quelli classici,
0: e soprattutto il flat track, oltre a diciamo dare sensibilità alla guida, ha molti meno rischi ad esempio dell'enduro, del cross.
1: Sì, per voi sì, esatto. Bene. Infatti quest'anno il cross quasi non l'ho fatto, col fatto che facevo flat track.
0: Ottimo.
1: Non ci sono salti, non ci sono, dai, molto meno rischioso.
0: E ci si diverte.
1: Sì,
0: fare
1: molto.
0: Questi deraponi. Allora, Brian, che consiglio puoi dare a un giovane o anche meno giovane che volesse provare l'esperienza di fare il pilota?
1: È dura,
0: cambiare idea,
1: ci vuole, esatto, cambiate idea, fate altro che... No, scherzo, dai, è una bellissima passione, ci vuole tanta dedizione, tanto
0: motivazione,
1: tanto impegno, tanto motivazione, però è bellissimo, dai. Partite, io alla fine sono partito anni fa, 5-6 anni fa, con la mia R6 fatta in casa con un amico. E siamo andati a fare, poi ci siamo iscritti in Coppa Italia, nel Trofeo Italiano Amatori, e pian piano siamo arrivati qua, dai. 5-6 anni fa non mi sarei mai immaginato di arrivare a fare mezzo mondiale in supersport.
0: Bene.
1: Se uno ci crede, ci mette impegno, è dura assolutamente, perché è veramente dura, però dai, si può fare.
0: Anche perché ci sono tanti sacrifici, ahimè, essendo uno sport che richiede un investimento importante, ci sono anche tanti sacrifici anche economici.
1: Sì, assolutamente, infatti io ringrazio tantissimo i miei sponsor che hanno reso possibile ciò.
0: Molto bene. Allora Brian, io ti ringrazio tanto e spero prima o poi di ritrovarti dal vivo e farci due risate come succedeva qualche anno fa.
1: Ti aspetto.
0: Molto
1: una gara del CIV, se vieni mi farebbe molto piacere.
0: Benissimo. Allora Brian, ti ringrazio della tua disponibilità e ti auguro una buona serata.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Ciao ciao.
0: Allora, mentre ringrazio adesso Brian in fuori onda, sistemo due cose qua in regia e ci ascoltiamo un po' di musica.

parte in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On, e facciamo un saluto anche agli amici che hanno, i colleghi istruttori che hanno fatto il GSS Classic in Emilia, quindi sempre questo weekend ci siamo, la scuola nazionale si è giustamente sdoppiata, chi in Emilia, chi a Latte e Mugello, in Sicilia. E tra l'altro, ecco, parlando della Sicilia, mi ha fatto davvero piacere vedere sia le ragazze che si sono messe in gioco, sia motociclisti di lungo corso, quindi con tanta esperienza, che nonostante questo hanno deciso di, perché no, mettiamoci in gioco e vediamo cosa hanno da dirci gli istruttori della Scuola Nazionale di Motociclismo. E quindi giovani che hanno approcciato la moto da poco, e quindi è stato veramente bello vedere poi l'unione, il gruppo che a cena, durante le uscite, la didattica, si è creato quel feeling che contraddistingue da sempre la scuola, ecco, quindi i sorrisi finali ne sono testimoni. Allora, ricordo ancora che il buon Mauro Scarpelli è già praticamente pronto, è arrivato, ma si sta già preparando per tornare in Sicilia per il One Day di domenica 17 maggio, organizzato in collaborazione con le Oyster, questo gruppo di motocicliste che ha deciso di mettersi in gioco e scoprire la tecnica di guida corretta e soprattutto la consapevolezza per guidare con maggiore piacere di guida e in maniera più sicura. Quindi grazie anche a Moto Inside Net che ci dà supporto, e agli istruttori ormai di ruolo in sede, quindi Enrico e Leonardo, che ovviamente è stato veramente un piacere avervi incontrato, anche perché con voi c'è un legame particolare, visto che e ormai un po' di anni fa è stato il mio primo corso ufficiale da istruttore, e voi eravate proprio due allievi con cui abbiamo fatto anche il ritorno epico

tutto la neve al passo della Calla quando rimasi in prima, e quindi è una serie di eventi che rende speciale tutto questo. Quindi sono davvero davvero contento dei risultati che avete ottenuto, della determinazione, soprattutto anche della serietà che ha portato concretezza. Allora, detto questo, ricordo anche che questo weekend c'è stato anche l'ASI Moto Show a Varano, quindi con la parata dei campioni, le moto d'epoca, tante stelle del passato e tanti ovviamente presenti, curiosi a godere di questo magnifico spettacolo. Allora, adesso ci prepariamo con il prossimo brano, Ready to Rock degli Airborne, per prepararci per l'emozione e l'adrenalina del campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ride on.

0: rieccoci nuovamente in diretta per Ride On, e con questo bel carico di adrenalina siamo pronti per scattare in griglia, ma in questo caso su strada, per il campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ciao Francesco!
1: Ciao, buonasera.
0: Allora Francesco, già campione italiano, vari piazzamenti di d'onore, raccontaci un attimo come è iniziata la tua carriera da pilota e perché proprio la strada.
1: Per caso, perché è stato un mio amico che tanti anni fa correva nel campionato in salita, e un giorno alla Fiera di Verona mi ha presentato Stefano Bonetti, che è Mitico, un Bonno. Idolo. Sì, un idolo, e da lì abbiamo fatto due chiacchiere e ho detto: cavolo, dai che quest'anno ci provo. E così per caso ho iniziato con un 250 RGV Gamma.
0: Cavolo!
1: Già nel 2014, sono un po' di anni.
0: Bene. E cosa ti è... E alla fine direi che ti è piaciuto l'ambiente e l'adrenalina della gara in salita.
1: Sì, tantissimo, non ho più smesso. Non c'è più stato un anno dove non ho partecipato al campionato, anche perché dal 2015 hanno reintrodotto la categoria 1000 e quella era la mia categoria, perché io avevo a casa una Suzuki 750 e finalmente potevo usare la moto che usavo per le strade, la potevo usare in gara. Bene. E da lì ho smesso anche di andare sulle strade.
0: Ecco, in questo caso ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che la maggior parte sono motociclisti, che vedere la gara e fare la gara in salita è un'altra cosa rispetto a fare gli incoscienti sui passi la domenica, perché la strada è chiusa, ci sono le protezioni, i marshal, e quindi è una situazione ovviamente ad alto rischio ma controllata, cosa che non c'è nel classico giro domenicale, ecco.
1: Sì, io lo dico sempre, che se qualcuno vuole correre su strada, il campionato in salita è il posto giusto. Almeno ci sono le protezioni, la strada è chiusa al traffico, ci sono l'ambulanza, insomma, ci sono tutti i presidi giusti del caso, senza dover, anzi,
0: rischiare,
1: andare a rischiare in mezzo al traffico, certo, per niente.
0: Sia poi la patente che la propria incolumità e quella degli altri. Tra l'altro il buon Mauro Zecchi aveva creato il Chrono Climber, quindi una categoria, diciamo, non basata sulla velocità pura, sul tempo, ma sulla regolarità, per comunque approcciare l'ambiente della salita.
1: Sì, sì, sì. E negli anni ci sono stati, cioè ci sono
0: parecchi. C'è stato un buon travaso, sì. Che poi
1: sì,
0: gli è piaciuto.
1: Perché comunque il regolamento è abbastanza open lì, nel senso che si può venire proprio con la moto stradale, si nastrano i fari, le frecce, insomma è molto più alla mano. Poi non serve neanche la licenza velocità, ma serve una licenza, un altro tipo di licenza, ma è proprio, secondo me, una licenza un po' minore, nel senso che sì, forse la One Event, però so che comunque loro non devono fare tutta la trafila,
0: certo,
1: visita medica, insomma è
0: una
1: un po'
0: cosa più easy. Proprio
1: sì,
0: per provare.
1: Per provare la salita.
0: Ecco, e quest'anno come è iniziato il campionato?
1: Beh, allora diciamo che con la mia categoria, che ormai è la 1000 da 12 anni, non benissimo, nel senso che ero felicissimo perché comunque lo Spino, abbiamo fatto la gara allo Spino, provincia di Arezzo, e lo Spino è una strada fantastica,
0: coi cordoli disegnati,
1: sì. Poi le pendenze che ha, il raggio delle curve è veramente bella e veloce come strada, a differenza di altre tappe, e non mi sono riuscito, non ho trovato il ritmo giusto, diciamo. Ho fatto secondo, però
0: non soddisfatto,
1: no, perché l'anno scorso avevo fatto tempi migliori che quest'anno non sono riuscito a ripetere, quindi è anche quello un po' la salita, un po' una sfida, sì, con gli altri, perché comunque è una competizione, ma anche tanto con se stessi, visto che partiamo da soli e cerchiamo di fare il miglior tempo. Quindi quando non si riesce a migliorare, non va mai bene.
0: Ok, ecco, quindi quest'inverno ha inciso un po' di più, di solito c'è un po' un periodo un po' più di inattività, soprattutto per chi fa la salita. Quindi la puntata scorsa avevamo intervistato un altro decano del campionato, quindi Stefano Manici, che anche lui ha detto tutti gli anni quando inizio è un po' più complicato, ecco.
1: Sì, sì, io poi mi sono rotto la clavicola anche a gennaio.
0: Ok, in allenamento.
1: Motorbike Expo. In realtà ero a fare il memorial di Luca Salvadori Motorbike Expo.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi con Super Motard nel parcheggio, che non è il mio sport probabilmente. E lì purtroppo sono caduto e mi sono rotto la clavicola.
0: Ok.
1: Poi dopo, alla fine adesso sono abbastanza a posto, però non ho potuto andare chiaramente a allenarmi magari a Castelletto quella volta per provare, quindi sono arrivato un po' tutto all'ultimo, diciamo.
0: Okay.
1: E ho dovuto concentrare tutto in una settimana di preparazione. Anche quello probabilmente un po' inciso. Poi comunque la prima gara su strada di solito è sempre un po' così, perché bisogna prendere
0: un po' le misure.
1: Non prenderci ancora le misure, sì. Ecco. Un po' alla volta.
0: Rispetto a tanti anni fa, le gare in salita nel tempo si sono sempre più accorciate. Rimpiangi casomai un tracciato molto più lungo come è rimasto ad esempio nell'Europeo, oppure vanno bene così?
1: No, senza dubbio andrebbero meglio più lunghe, sono di quell'opinione. Però capisco anche che
0: è difficile chiudere la strada, gestirlo, sì.
1: Gestirla soprattutto perché comunque la sicurezza è aumentata da anni fa, quindi più balle di paglia, vuol dire anche più spese,
0: certo.
1: Più costi, bisogna mettere più gente lungo la strada, più marshal, insomma, quindi capisco anche che è un po' tutto più difficile. Poi le gare su strada sono sempre particolari, no? È un peccato, perché comunque è un peccato, perché quando erano lunghe, io purtroppo non sono mai riuscito a farle veramente lunghe.
0: Ok.
1: Al massimo ho fatto un 3,6 km.
0: Ok.
1: Che l'hanno fatta solo un anno, che era la Spoleto Monteluco, un po' di anni fa. E era bellissima, bellissima.
0: Anche perché adesso con la gara praticamente molto sprint, basta un'incertezza, uno stacco di frizione alla partenza che non è ottimale e già mezza gara si può dire che è andata.
1: Sì, bisogna fare tutto perfetto. È anche per quello forse che è il fascino della gara in salita, perché comunque non si fanno, cioè sì, si fanno le prove libere, ma ogni salita è diversa e bisogna, soprattutto in gara, quando si arriva un po' più tesi, bisogna veramente fare tutto alla perfezione, altrimenti è un attimo, è un attimo veramente.
0: Ecco, visto che la partenza e i primi metri sono fondamentali, e non ci ho mai pensato, vi allenate anche proprio in partenza, a fare una partenza proprio nell'automatismo del via?
1: Sì. Io adesso per fortuna ho una moto abbastanza super tecnologica, diciamo.
0: Quindi launch
1: control. Quindi ho tutti i sensori, che non uso però,
0: No, questo
1: io sono, vado ancora
0: analogico,
1: con la frizione.
0: Ok.
1: Sì, perché lì bisognerebbe fare più prove.
0: Per tararlo meglio, sì.
1: Sì, in più la strada è sempre un po' in salita, quindi non è come in pista che funziona in un certo modo, funziona in modo diverso, perché la moto sente già che è in un'altra posizione. Quindi vado sempre con la frizione, però per fortuna ho tutti i sensori possibili quando vengo giù, perché comunque la salita è diventata anche molto più professionale. Quando scendo da ogni salita guardiamo il tempo da 0 a 100, com'è stata la partenza, guardiamo tutto.
0: Ok, quindi eventualmente per adattare il rapporto, per fare piccole modifiche sull'elettronica?
1: Sì. Sì, l'elettronica soprattutto, perché ormai sì, c'è quella di mezzo e bisogna farla funzionare benissimo, perché fa la differenza, anche perché comunque su una moto da 210 cavalli
0: scaricarla
1: fa veramente la differenza, sì.
0: Ecco, tu sei a favore o contrario alle chicane per rallentare un pezzo dal lungo?
1: No, senza dubbio contrario. però anche lì capisco la necessità, nel senso che comunque non, uno per una questione di sicurezza, ma due anche perché comunque ci sono delle regole che non si possono passare, nel senso abbiamo la media di velocità, quindi non si possono fare più dei 110 di media di velocità in tutto il tragitto, quindi anche lì fa parte proprio del regolamento tecnico. E su strada anche in gara non si possono fare più di 180 all'ora di velocità massima di picco, quindi queste due cose messe insieme per forza ci limitano, devono far rallentare in qualche modo.
0: Poi ecco perché le chicane costruite artificialmente nel tempo hanno generato anche tante polemiche per chi casomai veniva penalizzato, toccato e non ho toccato il paletto, il sensore, quindi è un attimo...
1: Sì, sì, quello è quella la cosa che dà un po' più fastidio delle varianti, perché non possono essere interpretazione, deve essere una cosa sicura,
0: oggettiva,
1: certa.
0: Ok.
1: Sì, per forza, come in tutti gli sport, non può essere, perché comunque noi nelle varianti ci passiamo veloci, ai 70 all'ora più o meno, quindi c'è sempre un marshal che controlla, negli anni hanno aggiunto un sensore che io comunque non ho mai visto il vero funzionamento, perché facendola non riesco a vedere come funzionava, quindi resta sempre un po' quell'alone di mistero sulle varianti. Quindi...
0: La famosa zona grigia in cui si può giocare nel regolamento.
1: Sì, e questo non va bene, perché dobbiamo essere tutti nella stessa condizione, deve essere una cosa veramente sicura. E infatti la cambieranno in teoria adesso, dalla prossima gara, metteranno un semaforo e quindi non ci sarà più un ostacolo fisico sulla strada, ma ci sarà un semaforo, da quanto ci hanno detto, che noi mentre arriviamo passiamo su una piattina sulla strada, il semaforo diventerà rosso e lì
0: bisogna rallentare finché non diventa verde.
1: Sì, questa qua è l'idea.
0: Sì, un po' hanno estremizzato nel vostro campo quello, la serie di semafori dove casomai c'è la scritta sincronizzata a 50 km l'ora, dove praticamente se uno va troppo lo trova rosso.
1: Sì, perfetto, dovrebbe essere così.
0: È strano però come cosa, perché lì diventa, cioè va sviluppata anche una certa sensibilità e capacità nel rendersi conto dei tempi per sfruttare al massimo appena diventa verde.
1: Sì, bravo, infatti secondo me ci sarà un po' da lavorare.
0: Se uno arriva troppo forte gli tocca fermarsi come quando lo prende davvero rosso. Con una seconda partenza.
1: Proprio i piedi.
0: Sì. Sarebbe abbastanza. Ecco, ma se uno non succede perché sono calcolati sul singolo tracciato, ma se qualcuno per qualsiasi motivo arriva in giornata di grazia, supera la velocità media o fa una velocità di punta superiore, che cosa succede? Viene squalificato?
1: No, in realtà no, perché allora per la velocità di punta i tracciati sono studiati apposta.
0: Per non farla raggiungere,
1: sì, sì. Io avendo anche tutti i dati, quindi riesco a vedere tutte le velocità che faccio così e non si arriva praticamente mai ai 180. Invece se, per dire, si arriverà al semaforo, o come adesso nella variante, se nella variante si tirava dritti, si prende una penalità che adesso è aumentata ancora perché sarà 10 secondi.
0: Cavolo.
1: Da come hanno detto, i 10 secondi sono un'infinità in salita, nel senso che praticamente ci butta via la gara, come non farla. E invece fino adesso, negli anni poi li hanno aumentati, perché all'inizio magari erano 3 secondi, poi sono passati a 5 l'anno scorso, che già anche 5 erano tantissimi.
0: Sì.
1: Perché comunque magari qualcuno, sbagliando anche solo a fare la variante, toccava il sensore e si illuminava un LED, lì magari non aveva guadagnato niente, però aveva perso la gara.
0: Certo.
1: Quindi diventava veramente una cosa un po'... per noi che siamo tutti vicini magari in classifica con i tempi così, diventa veramente...
0: penalizzante.
1: È tantissimo, tantissimo, tanto che nelle gare dove ci sono le varianti c'era sempre, c'è sempre il pensiero mentre sali, che lì c'è quella cosa che ti può dare un problema veramente grosso per la gara.
0: Quindi effettivamente lì uno rallenta un pelo di più,
1: di più
0: per starci attento, più, sì. Certo, perché comunque perderebbe qualche decimo rispetto alla penalizzazione.
1: Sì, sì, bravo, sì.
0: Ecco, ma
1: butta via proprio la gara.
0: Spesso nell'immaginario, no, collettivo, viene immaginato il pilota della salita come qualcuno che erroneamente chiude la vena e sale come un pazzo, ma non è così, perché comunque conoscere bene i propri limiti è quello che fa la differenza tra essere un pilota molto forte ed essere qualcuno che si fa male.
1: Sì, è vero, non è così. Anzi, anch'io forse lo pensavo una volta, però in realtà non è così, perché devi veramente essere tanto concentrato. Ritorniamo al discorso di prima, che non puoi sbagliare nulla, okay. Quindi la vena non ti si chiude, okay. Nel senso che devi essere proprio concentratissimo, ecco. Perché devi sapere bene dove sei in quel momento, mentre guidi.
0: E nel senso, quanto ipoteticamente, no? Anche se è sempre difficile calcolarlo, e se il massimale ad esempio di performance è 100, andate sempre a 100, casomai 99-98 per avere quel 2% da giocare in caso di necessità?
1: Una volta era forse un po' così. Adesso bisogna spingere.
0: Ok,
1: bisogna spingere.
0: Se è tutto un po' comunque estremizzato.
1: Sì, si è un po' tutto estremizzato, anche solo le gomme. Quando io avevo iniziato usavo le normali Pirelli intagliate, le SC1 addirittura. Okay. Ah no, adesso sono arrivato a usare le SCX in gara.
0: Cavolo.
1: Quindi è diventato diversa la cosa, si spinge un po' di più. Certo è che bisogna sempre mantenere il rispetto per la strada, io dico, perché ci vuole sempre quel pelo di margine, perché comunque sbagliare su strada la si paga in generale di più che in pista, ma anche solo la caduta mentalmente. Cadere su strada è diverso che cadere in pista, resta più dentro, perché le cose le vedi che si avvicinano e tu non puoi fare niente, quindi resta di più in pista. Vabbè, una scivolata, pensi più alla moto magari, dici no cavolo, la moto, ho rovinato la moto. Su strada invece no,
0: subentra anche un po' di più
1: il rischio che hai corso,
0: sì, l'incolumità personale.
1: Sì, sì.
0: E qual è la tappa del campionato che ti piace di più?
1: Ah, questa è una bella domanda, perché lo Spino è senza dubbio una delle più belle.
0: Non vale dire quella dove uno vince sempre, ecco, questo no, a parte gli scherzi.
1: No, vedi, infatti no, perché poi sono tutte le tappe hanno le loro
0: peculiarità,
1: le loro differenze, sì. E lo Spino è una di quelle belle, perché comunque con la 1000 soprattutto è una strada larga e si riesce a guidare bene, mentre magari altre strade, non so, per dire a Deruta tra due settimane, lì è più insidiosa la strada, è più difficile con una 1000. Considera che io uso prima e seconda in salita, okay.
0: Poi c'è un asfalto un po' particolare,
1: poi lì c'è un po' l'asfalto un po' particolare, ma non è tanto l'asfalto, ma è la sabbia che portano dentro le stradine laterali,
0: okay.
1: e quindi lì c'è l'asfalto un po' così. Invece Spoleto è un'altra bella tappa, perché lì si fanno belle curve in piega molto veloci. Però secondo me lo Spino è la migliore, come Volterra, anche Volterra è fantastica come strada.
0: Ecco, girando su strada, no? In un tratto di qualche chilometro, no? Dove fate le gare, e che ovviamente ormai i tracciati sono quelli, e normalmente qual è la miglioria che ti piacerebbe avere oltre all'asfalto nuovo?
1: L'asfalto l'asfalto fa la differenza, perché cioè, se si ha grip la fiducia aumenta, no? Quindi già quando
0: meno buche, meno ondulazione,
1: sì, quello sì. Poi Poi anche quelle cose lì mi piacciono, perché comunque se correndo su strada è anche un po' quello che vai a cercare,
0: ti abitui
1: a cercare, sì, non cerchi
0: la perfezione,
1: tutto, sì, non sarebbe più così bello, perché comunque bisogna anche sapere dove passare,
0: okay.
1: Cioè, anche quello fa la differenza, magari se una linea è da fare così, teoricamente, perché magari si fa meglio la curva, ma lì non ci puoi andare perché c'è quella buca che quando
0: ti scompone, okay.
1: Ti scompone troppo e perdi in uscita, quindi magari cerchi una linea un pelo diversa, ma bastano pochi, cioè 10 centimetri anche magari, che la moto si comporta in tutt'altro modo.
0: Ok. Quindi lì è l'esperienza, la capacità poi tecnica di spostare la moto sulla traiettoria che non è più quella ideale, ma quella performante, quella è la qualità del pilota.
1: Sì, senza dubbio. Anche perché in salita fa tanto la differenza l'esperienza.
0: Certo.
1: Ho visto, anche solo per il fatto di usare la strada come una pista, visto che la strada è chiusa,
0: sì.
1: Perché chi fa tanti chilometri su strada magari
0: non è abituato alla larghezza, a poterla usare,
1: sì,
0: tutta,
1: sì, o comunque andare proprio contromano e fare le curve in un certo modo, perché erano i miei primi anni e ero un po' così, non riesci mentalmente
0: a forzarti
1: a sfruttarla bene, no?
0: Certo.
1: Dopo quando lo capisci dici cavolo, sì, è così che bisogna fare, e ti sembra quasi stupido non averlo fatto prima, però mentalmente dopo che fai tanti chilometri in strada ti resta un po' quella cosa lì, è per quello che ho smesso anche di andare su strada.
0: Ok, quindi ci sarebbe, diventa difficile fare lo switch tra la guida di tutti i giorni e la guida su tracciato chiuso.
1: Sì, per me era così, sì, infatti... Poi adesso vado ancora un po' su strada, ma con un BMW GS, tutto è un'altra
0: turistico,
1: proprio, un'altra
0: nel senso, uno si gode anche il paesaggio, ma giustamente, ecco.
1: Sì.
0: Se qualcuno volesse approcciare, come hai fatto tu nel 2014, no? L'ambiente delle gare, vedere se poi gli piace, provare, quali sono i consigli di un decano?
1: Beh, di venire, perché secondo me è un ambiente per tutti, anzi.
0: Ma di iniziare con una cilindrata molto grande oppure anche una cilindrata più piccolina, più anche economicamente più gestibile?
1: Beh, cilindrate più piccole. Ma allora, io ho avuto la fortuna quest'anno che faccio la doppia categoria, quindi ho fatto anche la 800, la classe 800, con una moto cinese, la QJ Motor.
0: Che ho visto che è andata molto bene.
1: E lì è andata benissimo, e quella moto lì è veramente alla portata di tutti, come prezzi, come tutto,
0: come gestione,
1: anche come si guida, come si guida la moto, tutto quanto, e io consiglierei una moto così. Non pensavo, ma in realtà io mi sono divertito un sacco, e la moto è veramente, costa poco, si può fare una bella categoria competitiva, come per dire la 800, senza avere moto che vanno, perché comunque la QJ ha 95 cavalli, quindi
0: viene meno un altro mito dove se uno non ha più di 150-200 cavalli cioè non c'è divertimento, no, ne bastano anche meno di 100, che se c'è la manetta, il manico, come si suol dire, giusto, e ci si diverte, e come?
1: Sì, tantissimo, anzi forse di più, sono un po' di quell'opinione,
0: meno impegnativa anche fisicamente,
1: è più, sì. È più semplice, si riesce a gestire la moto meglio mentre si guida. Cioè, la 1000 usando prima e seconda sono due marce dove la moto spinge tanto.
0: Fisicamente e mentalmente impegnativo.
1: Sì, e comunque le traiettorie bisogna farle giuste, perché non la sposti più la moto, o fatichi di più a spostare la moto. Mentre anche con la QJ mettevo la quinta addirittura marcia e riesci a gestirla, la porti dove vuoi, quindi io consiglierei una moto del genere, o magari anche per chi non ce l'ha, anche la 600 è una bella categoria, anche lì, perché comunque la 1000 diventa impegnativa, soprattutto con le moto moderne di adesso, perché lì dopo c'è di mezzo un po' l'elettronica, c'è di mezzo un po' di
0: lì,
1: cose.
0: Lì ecco, no, non basta più a presentarsi casomai con un amico, con un meccanico amico, lì serve qualcuno che sa metterci le mani, ci sta dietro, soprattutto se, anche perché poi può diventare anche pericoloso, ecco.
1: Sì, sì. E si perde un po' lo spirito della salita, perché per la salita una volta ci si presentava proprio così, mm-hmm. si andava
0: via specchi, frecce e via.
1: Lì. Sì, così. E secondo me è bello viversela all'inizio, anche solo per provare
0: l'emozione.
1: Perché comunque noi passiamo tanto tempo nel paddock, mm-hmm. perché comunque le gare sono abbastanza corte, no? Quindi certo. Anche il paddock è un paddock amichevole, tutti.
0: Molto diverso dall'ambiente pista, questo l'ho visto varie volte, è un ambiente molto, ancora per fortuna, pane e salame, ci si aiuta, ho visto tra vari piloti, se qualcuno chiede qualcosa non c'è quella ritrosia, no, a tenersi i segreti, no, anzi si condivide senza problemi, sì, questo è un aspetto molto bello del campionato in salita. Allora Francesco, abbiamo ricordato che tra 2 settimane c'è Deruta e quindi il secondo appuntamento, e così ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono in zona possono venire a salutarti.
1: Sì, più che volentieri.
0: Se vogliamo,
1: un sacco piacere avere il pubblico.
0: Se vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti per rimanere sempre aggiornati.
1: Sul mio profilo Instagram, mm-hmm. Lì di solito scrivo un po' di cose, che è piva, mm-hmm. -802.
0: Perfetto.
1: Lì di solito faccio un po' di storie, faccio vedere un po'
0: quello che
1: salita.
0: Succede. Allora, speriamo di trovarci presto, così ci salutiamo dal vivo e io ti ringrazio della tua disponibilità e poi durante il campionato casomai facciamo un recap per sapere come sta andando.
1: Dai, guarda, più che volentieri, ti ringrazio a te e niente, spero di vederti presto.
0: Perfetto, grazie mille Francesco, buona serata.
1: Grazie Fabio, ciao.
0: Allora, mentre adesso poi saluto Francesco in fuori onda, noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a chiamare il buon Kawarobi Taro 86 per tutti gli aggiornamenti di tutto quello che è successo in questo weekend di gare.

0: E mentre sfumano gli Uchiu con Beautiful Day, abbiamo qui con noi il buon Kawarobi, che adesso ci aggiorna, visto che lui ha fatto i compiti, su tutto quello che è successo nel moto mondiale. Io non posso ovviamente non essere felice per il leone di Noale, che ha ruggito forte, e visto che ha conquistato in gara lunga l'intero podio.
1: Esattamente, prima di tutto buonasera, ben trovato tutti quanti e bentornato anche a te Fabietto. Come hai raccontato, sei andato nel
0: in
1: sud Sicilia. Italia.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Esatto.
0: 4 giorni, 3 kg.
1: Messi o tolti?
0: Messi. si sta bene, è veramente bellissimo.
1: Dai, allora, come hai accennato te, nella gara lunga abbiamo avuto un podio, prima volta un podio completamente Aprilia, con Martin che sembra veramente essere tornato quello di 2 anni fa quando vinse il titolo con Ducati, Bezzecchi sempre sul pezzo e questo Gura che finalmente inizia a prendere le misure. Se facesse delle qualifiche migliori probabilmente sarebbe sempre lì a lottarsi il podio in tutti i weekend, però dai, era tanto che non c'era un giapponese sul podio. Da Valencia 2016-17, quando c'era Nakasuga come wild card, quindi dai, abbiamo ritrovato anche i nipponici della classe maggiore sul podio.
0: Ecco, lui potrebbe essere in questo caso un po' l'ago nella bilancia che può portare via dei punti ai due galli nel pollaio del team ufficiale.
1: Beh dai, diciamo che sono tanti i protagonisti che bene o male possono farlo. Spesso abbiamo Bagnaia, anche se ha avuto problemi, abbiamo Di Gian Antonio, Acosta, però diciamo che attualmente, vedendo anche il livello di Aprilia, sia lui che anche comunque il suo compagno di squadra, perché Fernandez, anche Fernandez, sì, comunque a sprazzi è molto competitivo, sì, potrebbero essere quelli che possono scompigliare un po', diciamo, le carte dei due aprili ufficiali, anche se, come ha detto Rivola, non ci sono
0: ordini di scuderia.
1: Esattamente, ordini di scuderia, e quindi chi se lo merita porterà a casa il titolo. Ovviamente ancora il campionato è lungo, certo. Le variabili sono tantissime, quindi, però per adesso, in questo scorcio di campionato, loro due sono i protagonisti maggiori e principali.
0: Ecco, mi fa un attimo, no? Ho letto un po' di notizie, e anche parlando con il nostro ospite René Pierotti, che i giochi del mercato, anche se non annunciati, sono praticamente fatti, ed è un piacere vedere sia Ugura, sia Martin, ma anche, se non ho letto male, anche Davide Brivio, che lascerà Trackhouse, e quindi c'è un grande rimescolamento, non solo dei piloti, ma anche dei team manager, quindi anche dietro le quinte.
1: Sì, dai, diciamo che è una caratteristica ormai delle ultime stagioni, no? Cioè, abbiamo visto nelle ultime stagioni Albesiano che è andato in Honda, piuttosto che, come hai detto te, Brivio era andato in Trackhouse, oppure Suppo in Moto2 con Italtrans. Quindi come girano, diciamo, i piloti, girano anche i pezzi pregiati che stanno nei box, no? Che danno comunque, che fanno la differenza, e questo è bello, secondo me è bello, perché comunque possono rimescolare un po' tanto anche le carte,
0: in ottica 2027,
1: esattamente, e comunque dai, ci sono queste mosse di mercato, di cui una sembra ormai molto ufficiale, che è stata proprio di ieri, con il passaggio di Gian Antonio in KTM al fianco di Alex Marquez. Quindi sai, iniziano anche lì a determinarsi altre situazioni. Si dice che quella moto lasciata libera da Di Gian Antonio dovrebbe prenderla Luca Marini, che dovrebbe essere in uscita da Honda, da come invece sembrava dovesse rimanere. A quanto pare viene un po'
0: messo da parte,
1: scartato, vedendo anche le ultime prestazioni di Mir, che comunque è vero che la lancia spesso, ma sta andando decisamente meglio.
0: O la va o la spacco,
1: tutto in divenire. Esattamente.
0: Ecco, a proposito,
1: però sappiamo che comunque serve anche quello, certo. Nel senso che comunque se non riesci ad arrivare al limite della moto, non sai più fino a dove spingerti.
0: Ecco, a proposito del limite della moto, si è operato oggi con esito più che positivo Marc Márquez, che ha sistemato questa spalla, il braccio, che è quello che gli ha dato dal grave infortunio vari problemi, e soprattutto dalle sue dichiarazioni ha capito la causa di queste sensazioni strane, e in più ci ha aggiunto il bonus del piede, che ha col volo incredibile che ha fatto in gara, insomma, gli è andata anche di lusso, ecco.
1: Diciamo che sono venute fuori queste dichiarazioni dove lui aveva questi problemi. Alla fine è tutto, diciamo, è dovuto non tanto a una guida in allenamento con moto un po' meno prestazionali, ma proprio alla guida della GP. Mm-hmm. Diciamo che se ne è accorto dopo il GP di Jerez che c'era qualcosa che non andava seriamente. È andato a fare dei controlli e lì è risultato proprio questo discorso qua, che è una delle viti che aveva sulla spalla. Ne ha due, una rotta e una piegata, e quella rotta, se non ho capito male, andava a schiacciare proprio il nervo che ha dato poi tutte queste complicazioni. Certo. Poi, come hai detto tu, nella sfortuna purtroppo ci si è messa di mezzo anche il discorso della rottura del metatarso, dei piedi. Diciamo che lui avrebbe detto sino al prossimo weekend, perché dopo il GP di Barcellona si sarebbe dovuto operare, ma ha anticipato un po' il tutto con la botte del sabato.
0: Ecco, però una cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che non avesse detto niente a Ducati dalle sue dichiarazioni.
1: Diciamo che sembra quasi un po' una moda ultimamente di tutti i piloti. Vedi Vignales, vedi lo stesso Martin nell'inverno quando si era fatto operare a gennaio, appena prima dei test ufficiali di Sepang. Il problema, sai,
0: in ottica di rinnovi, di spostamento, cerco di mantenere un po' segreto il fatto che non ho la condizione al 100% per contrattare meglio, ecco, sembra un po' questo, però
1: esattamente.
0: Dall'altra parte non è che uno la prende benissimo.
1: No, anzi, tutt'altro, anche perché ci sono situazioni, vedi proprio quella di Vignales in KTM, dove da come sembravano delineate alcune cose, adesso si sta proprio ribaltando tutta la situazione, e Vignales è veramente a rischio di non avere una moto per la prossima stagione, almeno in MotoGP.
0: Certo.
1: Quindi anche, sai, anche certi comportamenti, certe situazioni a lungo andare poi portano delle problematiche. Sicuramente, diciamo che forse nel caso di Marquez è un po' più semplice la situazione, anche per i risultati che portano.
0: Diciamo che se lo può permettere.
1: Magari, esattamente. Stesso discorso, dai, nel contro gli sta andando anche a Martin. Mm-hmm. Cioè, dopo un anno veramente disastroso lo scorso, quest'anno si è rinquadrato alla grande. Infatti anche nella conferenza stampa post gara quando gli è stato chiesto peccato che tu che te ne vai via l'anno prossimo, lui ha detto chi, come, quando, cosa, perché. Quindi sai,
0: secondo me gli spiace molto, un po' di amaro in bocca per aver affrettato i tempi c'è, però come ho sempre detto, secondo me Martin, che comunque ha un fisico molto provato, sa bene che nel motociclismo, nel motomondiale moderno, tra sprint e gara lunga, che è tutta una battaglia continua, farsi male e non poter più tornare al 100% un attimo, quindi uno tende anche a monetizzare, a massimizzare, ecco.
1: Vabbè, dai, sinceramente Fabio ci sta, nel senso, è vero che attualmente Yamaha non è una moto magari competitiva come le altre, anzi probabilmente anche la peggiore di tutto il lotto, però è anche vero che comunque hanno risorse e pagano anche molto bene i piloti, quindi giustamente se anche dovesse andare a lieto fine quest'anno di Martin con Aprilia, cioè te ne andresti via con un altro titolo mondiale
0: e probabilmente non userebbe più il numero uno, secondo me, che porta
1: me
0: un po' male,
1: vero. Anche per scaramanzia probabilmente non lo userebbe.
0: Ecco, e poi ci sono state un po' di voci di un'offerta clamorosa, no? Le classiche offerte che non si possono rifiutare, per un doppio aspetto, quindi ci sono voci che, come sempre, il più delle volte sono infondate, però a volte invece hanno un loro fondamento, di una clamorosa offerta da parte di Honda per il ritorno di Marc Márquez, e in più anche uno spostamento che sarebbe veramente uno sconquasso negli equilibri del paddock di Gigi Dall'Igna.
1: Allora, sai, sono voci. Marquez prima di tutto c'è da capire veramente a livello fisico cosa vorrà fare, cosa non vorrà fare, anche perché anche lui inizia ad avere, tra virgolette, una certa età, le botte ogni volta sono sempre più pesanti, sempre più difficili da recuperare. Giustamente lui la sua carriera anche importante se l'è fatta, quindi può anche essere che fuori di picchiare le motivazioni un pochettino vengono meno. A quanto pare Ducati si trova molto bene, quindi sinceramente sarebbe molto strano.
0: Dipende da quanti zeri.
1: Sì, ma beh, oddio, ma Ducati, sai, comunque non è
0: avara, però quanto è emerso è qualcosa di fuori scala, ecco.
1: Dipende tutto, siamo sempre lì. Marquez è stato anche uno che ha detto sinceramente dei soldi non me ne faccio, non mi interessa più di tanto, cioè ho fatto un anno in Gresini non prendendo lo stipendio, non penso che sia quello che lo faccia ritornare a correre in onda, no? Quindi tutto, come detto te, tutto è possibile se veramente lo dici, cosa che faccio, vado a chiudere la carriera con tutti questi soldoni, come va e amen. Però e se invece lato dall'India, secondo me sono solo voci, ma per il semplice fatto che c'hai un Albesiano che è stato preso da poco in onda e Dall'Igna comunque è uno che vuole accentrare un po' il tutto, no? Cioè, certo. Abbiamo visto com'era in Aprilia, abbiamo visto il lavoro e come è comunque la figura di Dall'Igna e di Gigi in Ducati. C'è da capire se veramente se Honda fa una massa del genere dà anche poi tutto al 100% in mano a lui. Sappiamo che non è semplice, soprattutto da parte di una casa come Honda, già Yamaha è un pochettino più aperta, ma Honda
0: ma in quel caso
1: ha un po' dei suoi
0: modi di fare, però in quel caso lì sanno bene come è il modus operandi di Gigi Dall'Igna, e in quel caso se fanno un'offerta oltre che economica anche tecnica sanno che devono accettare i paletti che lui eventualmente può richiedere, ecco, quindi questo è diciamo un prerequisito.
1: Su quello non ci piove, anche perché penso che se Honda vuole fare una mossa del genere lo fa proprio per cercare di ritornare
0: e accorciare i tempi
1: che dominava,
0: e accorciare i tempi rapidamente. Ma c'è stato anche un altro tema, sempre in MotoGP, un dissing, come si suol dire, tra Pedro Acosta e Di Gian Antonio. Che io ho visto il filmato, però
1: mi è piaciuto il sorpasso all'ultima curva con retrovisione, ecco.
0: Quindi lì probabilmente c'è un po' di ruggine, secondo me c'è, quindi e poi Pedro non le manda a dire, è sempre senza filtri, molto diretto, quindi diciamo vediamo cosa succederà.
1: Come hai detto, noi dobbiamo aspettarci la risposta che ci sarà in pista, tutto qua, però vabbè, non penso che sia una cosa così tragica, ecco, dai, abbiamo messo un po' di pepe in un'altra sfida in pista, ecco,
0: certo.
1: Tutto qui.
0: Tra l'altro è stato un sorpasso molto pulito, quindi non è stato sicuramente...
1: Sì, no, infatti non penso che è andata a ricriminare su quello, ma proprio sulla scena che praticamente dopo che ha fatto la curva Di Gian Antonio ha guardato tutto dietro. Probabilmente Di Gian Antonio non l'ha fatto neanche con cattiveria, ma più che altro era per vedere la distanza che poteva avere prendendo la scia, no?
0: Certo.
1: Però ognuno interpreta a modo suo.
0: Certamente. Allora, chi vuoi salutare? Che siamo quasi in chiusura.
1: Saluto tutti quanti voi che ci ascoltate, i nostri ospiti, che fa sempre piacere sentire i loro racconti e le loro esperienze, il nostro Eugenio che ho visto che sta facendo uno step in più sui suoi video social, yes, che sono sempre spettacolari. E niente, ovviamente è te e la tua dolce metà che so che ti supporta sempre.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, io ti ringrazio come sempre di tutti gli aggiornamenti, perché io sono sempre più tra lo smemorato e l'impegnato, faccio veramente fatica nei weekend a seguire quel che succede nelle gare, e quindi ci risentiamo lunedì prossimo per la nuova diretta e ci aggiorniamo presto. Kawa.
1: Va benissimo, ciao, buona settimana a tutti e alla prossima puntata, ciao ciao.
0: Allora, mentre adesso poi saluto il buon Kawa in fuori onda, allora, ok, sì, mi hanno girato il video dove, nonostante la botta, sono rimasti vivi, ecco, diciamo vivi, un po' acciaccati dall'America, un video incredibile dove a un incrocio arriva un motociclista a cannone, praticamente la moto rimane agganciata al semaforo, ecco, quindi immaginate quanto è andata in alto quella moto. Allora, detto questo, siamo in chiusura, qualche minuto prima, così recupero almeno uno o due minuti di sonno che saranno fondamentali domani mattina, e noi ci ritroviamo sempre qui in diretta con Ride On lunedì 18 maggio. E quindi buonasera a tutti e saluto ancora alla bellissima Sicilia e tutti gli amici che ci ascoltano.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Team Radio.
3: Team Radio, Gran Premio di Miami vinto da Kimi Antonelli, terzo Gran Premio consecutivo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quarta l'altra Mercedes di George Russell, quinto Max Verstappen penalizzato di 5 secondi, sesto Lewis Hamilton, solo ottavo Leclerc penalizzato di 20 secondi, finito alle spalle di Colapinto. Ne parliamo a Team Radio con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Mirko Genovesi, F1 come nessuno, ciao Mirko.
5: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: E ospite di questa puntata Fabrizio Monaco, fondatore del blog Full Gas. Ciao Fabrizio, ben trovato.
6: Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
3: Grazie a te per aver accettato. Allora, Antonelli vince, all'inizio diciamo ha sofferto la battaglia con Norris, con Leclerc, poi dopo nella seconda parte non c'è stata proprio più gara. Fabrizio, inizio proprio con te, è pronto per vincere il mondiale Antonelli?
6: Ma a questo punto con tre pole position e tre vittorie vedo difficile che si possa nascondere. Toto Wolff lo sta giustamente gestendo e questo è un lavoro che Mercedes sta facendo anche con i genitori di Kimi, ricordiamo che ha 19 anni, sì. E mettere troppa pressione su un 19enne, nonostante sembri molto maturo, cioè è molto più maturo della sua età, è un atto dovuto, perché bisogna preservare il talento, bisogna aiutarlo non solo in questo campionato ma a raggiungere un livello di maturità sportiva e mentale che lo possa portare veramente a dominare nel corso degli anni. Quindi sì, si candida fortemente per il titolo. Il titolo ovviamente non è assegnato, perché come sappiamo tutti poi in Formula 1 ci sono una serie di fattori tra sviluppi, cose che possono succedere durante l'arco del campionato, quindi tutto giusto fino a questo momento. La prestazione di Antonelli è stata, anzi lasciatemi dire che Antonelli probabilmente ha fatto quello che ci si aspettava da Russell, cioè anche colmare qualche gap di Mercedes che in questo weekend non partiva proprio favorita, però sì,
3: e che vedeva, un ritorno della McLaren che non ci si aspettava, o che comunque sì, qualcosa ci si aspettava, non in questi termini, come tutto il weekend. Tra l'altro è stato anche weekend di sprint race, quindi le McLaren si sono viste. Mirko, te su Antonelli?
5: Sì, è chiaro, concordo con tutto quello che ha detto Fabrizio. Non so se poi alla lunga, quando che ne so, parlavamo le scorse stagioni che è venuto un po' il brivido a Piastri e poi si è perso, sì. Poi qualche volta ci ha avuto un po' il brividino da prima posizione anche Norris, insomma non lo so quando, se continuerà così e andrà ancora così, se poi quando se arriva il dunque, se la giovane età possa giocargli qualche brutto scherzo, però per ora per la freddezza che sta dimostrando, il modo con cui arriva fino alla fine senza sbagliare mai, insomma, a parte che questo mi sembra quasi normale per tutti quelli che hanno le macchine buone, perché pure Verstappen non sbagliava mai quando c'aveva la super macchina, poi è chiaro oggi sbaglia pure lui questo succede quando c'è la macchina buona, di non sbagliare mai, no? Quindi a occhio e croce, così come siamo adesso, mi sembra che potrebbe vincere il mondiale, però come diceva Fabrizio aspettiamo, perché tutto può cambiare sia in termini di testa per lui sia in termini di
3: macchina, anche di macchina, di Mercedes,
5: sì,
3: di motore,
5: di avversari. La Mercedes non ha portato aggiornamenti a Miami, in Canada sono previsti aggiornamenti, e poi la narrativa portata in giro dice che tutti gli altri hanno portato tutto. Io che sapevo non era così, perché sia Ferrari che anche McLaren hanno detto che avrebbero spalmato un paio di cose pure su Canada, quindi non sono sicuro che sia finita anche per gli altri. Certo è che se su tutti gli aggiornamenti portati da McLaren, tutti quelli portati da Ferrari, Rimasto soltanto il motore, insomma, ancora c'è da preoccuparsi su Mercedes, e quindi Antonelli può sperare di portarselo a casa. Molto più Antonelli, a oggi dico molto più Antonelli che Russell, perché un Russell che ti prende 10 giri di ritardo, non mo, per esagerare, insomma, la vedo che già ha preso la bastonata, stile secondo pilota Red Bull, come Charles.
3: Sì. Senti Simone, le McLaren sono tornate competitive, è merito degli aggiornamenti che hanno portato a Miami, e possono rientrare in corsa per il mondiale secondo te?
4: Sembra di sì, anche rispetto al consumo gomme, che era un tallone d'Achille di questa McLaren. E, tra l'altro, Andrea Stella, però, purtroppo è un profeta nella sua patria, che ci ha sempre detto quello che sarebbe stato ed è sempre stato così. Mo vediamo che succede.
3: Fabrizio, Mirko.
5: Scusami, sul discorso gomme, tanto per aggiungere su Simone, però non ha fatto 50 gradi di temperatura che c'erano fino al giorno prima sull'asfalto, quindi insomma, da quel punto di vista sono stati anche un filo aiutati, ecco.
3: Secondo te, Mirko, le McLaren stanno...
4: Però sabato faceva caldo,
3: Sì, però erano meno giri la sprint.
5: Da come ho visto la sprint e come ho visto la gara, è evidente che quando fanno la sprint hanno la possibilità di fare un assetto, un setup che gli permette di fare, visto che adesso c'è il parco chiuso che si riapre tra sprint e gara, secondo me predispongono, preparano, fanno un setup della macchina che su 20 giri regga, sparando tutto al massimo, insomma, in qualche modo, perché sono veramente differenti le prestazioni tra quello che succede alla sprint e quello che succede in gara, Cioè l'abbiamo visto un po' in maniera abbastanza chiara, anche già solo stesso dal giro di pole position, insomma dal giro secco in qualifica, cambiano un po' le prestazioni. Le McLaren sì, sono tornate, evidentemente sono tornate, o forse c'ha ragione pure Leclerc che dice che sono sempre state lì, solo che tra problemi di batteria a non partire e altre cose non hanno mai chiuso un po' tutto, non hanno mai portato tutto sul piatto, quindi più o meno magari potevano stare anche lì, anche già solo in Giappone, e non l'abbiamo potuto vedere. Quindi sì, stanno lì, lottano, però secondo me non sono, almeno ad oggi, non sono le cannibali che erano la scorsa stagione, perché comunque Leclerc, finché poi non c'è stato il cambio gomme, situazioni e quant'altro, gli stava lì a un secondo a Piastri, quindi tutto sommato stavamo lì, quindi non mi sembrano così cannibali, e appunto, e poi dopo il solito discorso del gap motore, ma insomma non mi sembra che siano competitive al fine di stare davanti a Mercedes e forse un domani davanti a Ferrari, non lo so.
3: Fabrizio,
4: posso farti, Mirko? Vai, osservare una cosa. Le McLaren hanno un loro software, da quello che ho capito, sulla gestione della batteria, e tra l'altro le McLaren non partono male come parte male la Mercedes, non so se l'hai notato.
5: Veramente si sono parati tutti a partire, infatti sta cosa io la rivedrei, fossi Vasser, e gli direi: vabbè, mo che vi siete imparati tutti a partire, leviamo pure sto prestart, così mi gioco quello che ho di buono, insomma, perché voglio dire, ormai si sono imparati tutti a partire, quindi direi anche basta al prestart.
3: Fabrizio.
6: Allora, McLaren, quello che sta giocando a favore di McLaren sono evidentemente gli aggiornamenti, e non è la prima volta che succede. Andrea Stella a Sky aveva detto: chissà, magari succede un altro 2024, e quindi loro sono coscienti di poter portare con gli aggiornamenti un potenziale molto più elevato. Poi ovviamente tutti portano aggiornamenti. Ora, in questo momento, però, quello che sta differenziando i motorizzati Mercedes dai non motorizzati Mercedes è la potenza del motore endotermico, e quindi un grosso punto interrogativo è costituito dall'ADUO, cioè la possibilità di poter, che concede alla FIA, di poter recuperare la potenza del motore, quindi di fatto rifare un nuovo motore, concedere ore al banco prova, concedere sviluppi extra, concedere soprattutto budget extra, e questo ADUO dovrebbero avercelo, a meno che non ci siano sorprese, sia Ferrari che Honda, quantomeno adesso c'è una discussione se il punto, e l'Audi anche, sì, certo, e c'è un La domanda è se il punto di riferimento sia Mercedes o Red Bull, perché anche comunque il motore Red Bull in quanto a potenza è al top, poi Red Bull ha altri problemi, e quindi dopo l'Aduo potremmo farci un'idea, e come diceva giustamente Vasseur a inizio stagione, questo campionato non lo vincerà chi è più veloce subito, ma chi porterà gli aggiornamenti migliori. Questo è fisiologico in un campionato che parte da un regolamento nuovo per tutti, e ci sono margini di miglioramento enormi a partire dal carico aerodinamico, che può essere migliorato di molto, e la potenza del motore. Quindi ci sono ancora tanti pezzi che vanno messi insieme. Se la domanda è se Ferrari può ancora rientrare nella lotta al titolo, la mia risposta più ovvia, diciamo così, è quella di aspettare metà giugno, quando presumibilmente ci sarà l'implementazione del nuovo motore da parte di Ferrari. Allora vedremo cosa succederà. Per McLaren è un grosso salto in avanti di maturità, ma non sono sorpreso. Quello di cui sono sorpreso è ancora una volta un leggero tentennamento da parte di Piastri nei confronti di Norris, e questo sinceramente non voglio dire che mi sta facendo rivalutare Piastri, però se Norris è campione del mondo, questa è un'ulteriore conferma del fatto che se lo sia meritato di più.
3: Senti Mirko, prima di andare in onda, praticamente era già iniziata la puntata, stavamo già parlando di Ferrari. Allora, questi aggiornamenti funzionano, Leclerc ci ha fatto divertire con la battaglia con Antonelli, Norris, poi vabbè, la detta sua nell'ultimo giro, l'errore che ha tolto, diciamo, la soddisfazione del sesto posto. E funzionano questi aggiornamenti in Ferrari?
5: No, ovviamente fossi un ingegnere e uno dentro te lo saprei dire meglio. Diciamo che come opinione per me sì, anzi, considerato il gap motoristico che diceva anche Fabrizio, e considerati insomma i cavalli che mancano, secondo me l'ala reversa, l'ala Macarena, l'ala Saccappotta, chiamiamola come pare, ha fatto il suo. Cioè, io l'ho visto anche sul dritto, si perdevamo, ma grazie all'ala riuscivamo a rimanere a galla anche quando dietro ci avevamo i motorizzati Mercedes, no? Anzi, ti dirò, non so se è stato un problema elettrico, se è stato voluto perché si voleva far sorpassare, come ha detto Leclerc sul finale, per poi usare il boost, però il fatto che, se fosse vero che l'ha fatto di proposito, il fatto che abbia chiuso l'ala per farsi sorpassare significa che con l'ala aperta il suo vantaggio ce l'ha. Per cui secondo me hanno funzionato tutti, secondo me non sono neanche tutti, penso che in Canada forse ancora qualcosina da spremere ci sia. La Ferrari ha fatto scuola a tutti hanno portato il Frictel Mode, la letta davanti allo scarico in qualche modo, perché poi come Ferrari non la può portare nessuno, perché come abbiamo già detto tante altre volte, il fatto che abbiano spostato tutta la parte del cambio più al posteriore ha permesso, per i volumi, per gli ingombri, di fare quella letta. Altri non ce l'hanno questa possibilità, hanno inventato qualche trucco e barbatrucco, però insomma Ferrari ha fatto scuola da un punto di vista aerodinamico quest'anno, per tanti punti di vista, per cui secondo me la macchina c'è, gli aggiornamenti hanno funzionato. Però ragazzi, 30 cavalli, come diceva Fabrizio pure sempre pure fuori onda, mi pare, cioè anche dalle telemetrie è tutto là, è tutto sul dritto, è tutto sul primo allungo, insomma si vede tutta lì la differenza, mentre Ferrari è come telaio, come forza da aerodinamica e di meccanica quest'anno ci sta, non ha toppato come l'anno scorso la sospensione che era ballerina, quest'anno ci sta tutto. L'idea dell'ala reversa è ottima, perché quei benefici che abbiamo detto, sia in termini dei chilometri orari sia in termini di portanza, perché quando la gira aiuta l'effetto rake del fondo, insomma tante belle cosette che secondo me hanno funzionato. Ma ragazzi, quando mancano 30 cavalli è dura mantenerla. Io penso che se la Ferrari oggi sotto montasse il motore Mercedes, per ipotesi, perché dire Mercedes e Ferrari insieme è una bestemmia, però se montasse sotto il motore Mercedes, Ferrari starebbe davanti a tutti, io ci metto la mano sul fuoco. Poi oggi che tutti quanti a dire la Macarena non ha ballato, cacciamo fuori Elkan, mamma mia, sta storia, io ho bannato tutti praticamente, non mi frega niente, cioè io non c'ho bisogno di extra follower che vengono a dirmi così, oppure quello che è venuto essere tifoso Ferrari oggi è una vergogna, io ho fatto vergogna e tu che parli
7: è un'altra cosa,
5: cioè, sì, pure su sto Elkan, no, ma cioè anche se Elkan basta, ma allargo un secondo, io, dovrebbe dire allora Lawrence Stroll che dovrebbe dire, ha comprato fabbrica, ha fatto Galleria del Vento, ha preso Newey, ha preso Cardile, ha preso Ronaldo, Messi e sta lì con una macchina che manco arriva un altro po', che dovrebbe dire allora Lawrence Stroll con i soldi che ha buttato? E non me ne essere a dire che Aston Martin non è Ferrari, perché a livello di storia automobilistica Aston Martin è Aston Martin pure, quindi di che stiamo a parlare? Stiamo sempre a criticare, la macchina è buona, è uscita bene, purtroppo ci abbiamo avuto l'handicap del Zimmerman che ha voluto fare il motore a caramelle invece di farlo con le testate fatte bene, e ci abbiamo avuto un deficit, anzi che secondo me sull'ultimo sono riusciti a chiudere un motore che è pure, come si dice, senza problemi, però cioè, abbiamo quel problema là, ma gli aggiornamenti per me, per chiudere il discorso, hanno assolutamente funzionato.
3: Senti Fabrizio, prima di salutarti, so che ti dobbiamo lasciare qualche minuto prima, quindi mancano pochi. Verstappen è partito dalla prima fila, poi è andato in testa a coda, poi ha fatto 50 giri con la mescola hard, ha superato, ha sportellato, era un po' nervoso, che gli succede?
6: Ma allora, Verstappen più che un gran premio di Formula 1 sembra aver fatto un incontro di box, perché anche qualche
5: era ancora in modalità Nürburgring.
6: Sì, esatto. Allora, Verstappen, dobbiamo partire da questo presupposto: lui non fa niente in pista che non sia dettato dalla sua competitività, dalla sua voglia di correre, quindi quello che ha fatto in pista era il risultato della sua voglia di recuperare, e sa benissimo che ha a disposizione un mezzo che in questo momento non è competitivo, anche se lui ha detto che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, quello che succede è entrato secondo me in una situazione dove, quando non è più la macchina migliore, inizi a fare degli errori in più. È successo ad Hamilton quando la Mercedes non è più stata dominante, mi ricordo un test a coda alla Tosa a Imola nel 2020, un'uscita di pista dove penso fosse la prima uscita di pista di Hamilton negli ultimi 6 anni, e quindi paga un po' questo. Dicevamo fuori onda che ho visto due cose molto strane. Il testa coda di Verstappen in partenza, figlio di un errore che anche lui ha ammesso, e il testa coda di Leclerc al finale, figlio di un errore che anche lui ha ammesso. Mm-hmm. Questi errori sono secondo me da attribuire, sicuramente è colpa del pilota, ma la reazione che queste nuove macchine hanno, soprattutto nel momento in cui il boost entra in gioco, è talmente violenta che se la macchina non si trova sul rettilineo, quindi col volante dritto, rischia di andare incontro a questo tipo di comportamento. Vale più per Leclerc che Verstappen, che probabilmente aveva anche le ruote di sinistra fuori dal circuito, quindi aveva andato un po' sullo sporco. Però è interessante notare come due errori arrivano da due piloti dove sinceramente non te l'aspetti. Su Verstappen il rischio che possa rinunciare alla Formula 1 è medio-alto, non è una persona che dice le cose tanto per cui sta riflettendo seriamente sul suo futuro, e non so se sarà disposto ad arrivare al 2030 prima di rivedere il vuoto, almeno questo è quello che dice Ben Sulayem, 2030-2031, sì. Quindi questo secondo me è quello che è successo in pista ieri a Verstappen.
3: Fabrizio, prima veramente, adesso ti saluto, mancano 15 secondi, però un ricordo di Alex Zanardi, ho visto un video che hai postato dopo la sua scomparsa, sono venuti i brividi ovviamente, ma è normale, 30 secondi su Zanardi.
6: Zanardi è una di quelle persone che vengono al mondo molto raramente, e come dicevo nel video, Zanardi non solo ci ha insegnato a non mollare, ci ha insegnato una cosa ancora più importante, che la vita non è quello che ti succede, la vita è quello che tu fai con quello che ti succede. Puoi ripartire da zero una, due, tre, quattro volte, l'importante è sempre contare sui mezzi che hai a disposizione. Come diceva Zanardi, quando si è risvegliato dopo l'incidente del 2001, lui ha detto: io ho guardato la parte che è rimasta del mio corpo, non quella che se n'era andata. Quindi questo è il messaggio principale che Zanardi ci lascia, che è quello di mai mollare, ma non spinti solamente dalla voglia di non mollare, ma ragionando con metodo, con tanta forza di volontà, e questo si applica a tutto nella vita. Detto questo, purtroppo quando l'ho saputo mi è preso veramente un colpo al cuore, perché è una di quelle persone cui sei, anche se non lo conosci direttamente, ma sei veramente molto affezionato, per cui sono contento che Antonelli abbia dedicato un po' le vittorie a Zanardi.
3: Assolutamente,
6: è stato un bel gesto.
3: È vero, è vero. Fabrizio, ti ringrazio, grazie della tua partecipazione a questa puntata di Team Radio, spero che qualche altra volta sarai dei nostri, ci farebbe piacere. Ti saluto.
6: Con molto piacere.
3: Grazie, fondatore del blog Full Gas, alla prossima quando vorrai, siamo qua. Grazie Fabrizio.
6: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
3: Ciao Fabrizio.
5: Grazie, un saluto.
3: Ciao. Allora, torniamo a questa puntata, torniamo alle cose del Gran Premio di Miami. Simone, secondo te le Ferrari stanno portando un po' di competitività con gli aggiornamenti portati a Miami?
4: Secondo me sì. Anche se c'è il distacco finale prima del testa coda di Leclerc, eravamo a 20 qualcosa secondi, anche se non erano proprio reali, perché poi Leclerc si è trovato a fare tutto per via del pit stop leggermente anticipato, una serie di sorpassi.
3: Tra l'altro non l'ha presa bene il fatto che lo hanno anticipato,
4: che lo hanno fermato in quel momento
3: sì,
4: lì.
3: Ha detto magari se me lo dite.
4: E quindi questo distacco che era quello reale prima del testa coda, secondo me sarebbe stato una decina se non qualcosa di secondi in meno, che poi per ogni sorpasso, per ogni cosa, 3-4 secondi li perdi dietro a fa il giro dietro l'altro, soprattutto quando lo devi sorpassare veramente e non sono doppiati.
3: Mirko Hamilton, che è stato quasi inesistente per tutta la gara, aveva l'auto danneggiata, però non è, l'abbiamo visto anche nella sprint race, non c'è.
5: Non lo so, io come ho detto sono un po' deluso, cioè sinceramente. Prima di giovedì, quando è stato nelle dichiarazioni, ha detto: io ho trovato, a parte con gli aggiornamenti, ma comunque ho lavorato tanto al simulatore, ho ritrovato 8 decimi che perdevo qua e là, eccetera eccetera. Lì per lì dice: cacchio, 8 decimi, a voi e a te, questo sta davanti pure ai Mercedes. E invece non lo so, non solo non ha trovato gli 8 decimi, ma ne ha persi 8, quindi non lo so che gli succede. Secondo me non lo so, se è qui, io l'ho detto in modo molto dispiaciuto, se è questo l'Hamilton che ci dobbiamo avere come secondo pilota, che poi è brutto pure dirlo, però come altro pilota Ferrari, alla fine ci ragionerei effettivamente da qui alla fine stagione, perché tu ti aspetti che c'hai Hamilton e che, voglio dire, simil Shanghai, no? Che sia lì a lottare col suo compagno, non che se facciano sportellate a buttarsi fuori, ma che quantomeno stiano a giocarsi più o meno le stesse posizioni. Invece oggi, cioè nel weekend, mi è sembrato quasi un po' meglio, però quasi l'Hamilton della scorsa stagione, remissivo, là dietro, non combatte, non... Cioè, mentre tu vedi Leclerc che fino all'ultimo sta lì, rosicchia il decimo, torna indietro d'un decimo, pure nella gara sprint, no? È sempre stato intorno al secondo con Piastri lì, a giocarsela, ma anche nella gara, finché non gli hanno fatto il cambio gomme anticipato troppo presto, secondo me, che poi è anche il problema che l'ha portato alla fine a trovarsi Piastri dietro, perché Piastri aveva quasi 10 giri di gomme di vantaggio su Leclerc.
7: Sì.
5: Quindi il cambio gomme l'ha messo dietro a Russell, ha dovuto ricostruire tutto, però secondo me prima di quell'evento il passo, non dico che era come quello di quelli davanti, ma erano lì. Quindi tutto sommato invece Hamilton questo non l'ha portato, non ha esploso questa potenzialità della macchina, ma adesso uso un termine tanto caro a Vasseur, la potenzialità della macchina non la porta al massimo. Tra l'altro la cosa strana, che se ne è parlato poco, è che mentre Hamilton aveva tutti gli aggiornamenti, quindi compreso quel defettore sull'alo, quei due pinnette che hanno messo sull'alo per deviare l'aria, il flusso dell'aria verso l'air scoop sopra, Leclerc no, l'ha smontato. Questo è strano, una cosa di differente fra loro due. Leclerc non ce l'aveva quel deflettore. Ho letto qualcuno che ha detto che forse ancora non è perfettamente regale, se non fosse regale l'avrebbero tolto da tutte e due le mani.
3: Sì, certo, chi ovviamente
5: fregnacce pure, chi dice ste fregnacce a volte si rende conto, no? Dice vabbè, siccome non si sa se è legale, uno lo mantengo e uno no, che poi tra l'altro stessa soluzione che ha adottato pure Red Bull, anche Red Bull ha messo quella roba lì, quindi non lo so, io Hamilton non mi convince, cioè mo l'anno scorso quel che vuoi, la macchina non era la sua, è arrivato quest'anno, la macchina c'è il mio DNA, l'ho fatta io perché la conosco solo io, e poi però paga sempre nei confronti delle gare, che paga sempre anche nelle gare in cui hanno combattuto un po', le ha prese comunque sempre, quindi de fatto non lo so se questo poi bisogna vedere quando metteremo i cavalli seri, se lui, perché c'è tanti che dicono che quando lui sta sotto il terzo posto, quindi sta sotto il podio, non lotta, no? Quindi non lo so, quindi vediamo quando tornerà sta cavalleria e quindi l'eventualità di poter azzannare podi e vittorie, se tornerà. Però se è questo, dico la verità, da qua a fine stagione, sia per lui che ci deve ragionare, ma anche per Ferrari è ora che ci comincia a ragionare. È stato bello, ma forse non ha funzionato.
3: Tra l'altro le strategie sono saltate perché tutti aspettavano la pioggia da un momento all'altro, pioggia che poi non è arrivata, Gran Premio sì che è stato anticipato di 3 ore, ma poi alla fine la pioggia non è arrivata, quindi hanno girato tutti sull'asciutto.
5: Permettimi un appendice, se la gara viene data con sicurezza, non mi ricordo che percentuale, bagnata, ed è quello che è stato, perché già dal giorno prima Tuoni, Fulmini, sì, Saette hanno anticipato addirittura l'orario, riaprono il parco chiuso affinché le macchine possano essere modificate. Questo non ha detto nessuno, ma hanno modificato le macchine per andare a bagnato e quindi di conseguenza anche la prestazione in pista potrebbe essere frutto delle modifiche che
3: qualcuno potrebbe aver cambiato e qualcuno no, certo.
5: Ah, hai capito, che ne sai, questo pure è tutto un dubbio.
3: Senti Simone, Colapinto straordinario, gasato dalla folla, dal bagno di folla in Argentina, una prestazione inaspettata.
4: Abbastanza, dato che lo chiamiamo Colapinto così per scherzare tra di noi.
3: Adesso lo chiamiamo Colapunti, visto che è dopo.
5: Ragazzi, se non ha fatto niente fino a mo e hanno fatto quello che hanno fatto, mo che ha fatto i punti, minimo porta la statua a Buenos Aires.
3: Sì, assolutamente. Senti Mirko, è uscito un tuo album con anche rivisitazioni dei brani storici tuoi, con un inedito che è Formula Energia, e che io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori, e così poi andiamo nel finale di questa puntata. Questa è Formula Energia.
8: Benvenuti nel 2026, dove il sorpasso è vero.

0: Formula Energia Rosso Assoluto è l'album della Formula 1 di F1 come nessuno, Mirko. Allora, una bella critica a questa nuova Formula 1, questa Formula 2026. Mirko?
1: Mi sentite? Ecco,
0: adesso sì.
1: Beh, faccio come sempre brevissimamente una cronistoria del perché. Allora, sì, avevo voglia di dare una rinfrescata alle vecchie canzoni, perché sì, magari, sai, i giovani amano, sentono meno un po' il ritmo del rock, sai, perché il rock è una roba un po' più roba nostra, sì. Quindi volevo dare un refresh mantenendosi quel timbro rock, ma magari dandogli un po' più di ritmo, un qualcosa di più. Quindi sono partito con l'idea di dare una rinfrescata un po' a tutti i brani,
0: certo,
1: e di raccoglierli in un album, perché li ho sempre pubblicati a uno, no?
0: Sì.
1: E quindi quella è l'idea. Però ogni album che si rispetta c'ha almeno degli inediti, no?
0: Assolutamente.
1: E quindi ho detto, boh, però sai, uno così su due piedi, uno due, creare subito un testo non è che ti viene facile, però come sempre mi metto lì, apro il mio notebook, uh-huh, e comincio a raccontare quello che sento e vedo della mia della Formula 1 attuale, cioè la racconto, me la racconto in testo, la scrivo prima così come me la racconto, poi cerco di dargli una timbrica, no?
0: Cioè certo,
1: una,
0: certo,
1: una rimatura. Quindi è uscita fuori sta cosa, l'ho buttata in pasto ai miei strumentini, perché non sono né cantante né un musicista, questo me ne rammarico.
0: Non è la tua voce quella che canta, diciamo.
1: No. Sni. Posso dire SNI?
0: Sì, come no, assolutamente.
1: Perché, no, ti dico perché SNI, perché a differenza delle altre, così come tutte le cover che ho fatto delle vecchie canzoni, gli strumentini gli ho dato in pasto il mio timbro vocale.
0: Ah, grande.
1: Quindi, siccome questi strumentini ragionano con i timbri vocali delle canzoni che esistono, di quello che c'è in giro, sì, quindi spesso potrebbero anche andare a incappare. Io ho sentito alcune che sembrano le canzoni da Pausini piuttosto che altre gente che rifà ste robe. Sì. Io invece ho detto, ma posso dargli il mio timbro? E ovviamente pagando extra, ho potuto dargli il mio timbro. Quindi sotto il timbro, in qualche modo, cioè l'idea, la timbrica di base della voce è la mia.
0: È la tua.
1: Quindi, okay, quindi in qualche modo gli ho dato qualcosa di mio anche nella voce. Il testo, ovviamente, come sapete, è sempre roba mia. Il resto, come ho detto, non sono musicista, non sono cantante, quindi gli strumentini elettronici e digitali del momento mi aiutano a metterle in piedi. Non è, ovviamente, non sogno di diventare un cantante perché non lo sono, non sogno di diventare musicista perché non lo sono, lo faccio per passione. Mi piace che la mia passione per la Formula 1 e per la Ferrari venga, come si dice, sviluppata in tutti i modi. Da ragazzo ho stato anche un DJ, quindi c'è tutto quello che è di,
0: certo,
1: me in qualche,
0: certo,
1: modo, no?
0: Quindi
1: anche nel mettere in mano a questi strumentini, no? Tanti fanno ste robe, però non è che glielo do in pasto e finisce lì. Io gli dico cosa deve essere, come deve essere, certo, in che chiave deve essere, e qual è il ritornello, qual è il preritornello, insomma gli do in pasto tutta una serie di informazioni che poi sono mie. Quindi si può dire sì che gli strumentini mi aiutano, ma per gran parte è roba che viene dalla mia capocchia. Insomma, ecco, mi sono divertito un'altra volta. Tra l'altro, in questo album ci sono appunto Formula Energia, che è nuova completamente,
0: sì,
1: ed è la critica formale a questa formula di adesso. Tra l'altro, come si dice, la strofa finale dice pure che torneranno il vuoto,
0: sì,
1: e la formula sarà di nuovo fumo. Quindi
0: è quella speranza che ci abbiamo noi da qualche tempo.
1: Esatto, poi manca a farla apposta, l'ho scritta prima, ma poi mo diventa quasi ufficiale che torna nel V8, quindi
0: sì,
1: in qualche modo profetica. Però le ultime due dell'album sono addirittura un,

0: qualcosa di diverso che non avevo fatto prima, cioè un mashup fra le canzoni più carine delle precedenti, insomma, tra Sogno Rosso e
1: F1 come nessuno.
0: Sì. 16 Mondiale, che sarebbe quella dedicata a Leclerc,
1: e 44 che è quella a Hamilton.
0: Dedicata a Hamilton. Sì, sono dei mashup carini, molto ballabili così. Se uno c'ha voglia di sentire musica e ispirata alla Formula 1, perché anche un appassionato, secondo me è la cosa migliore da fare. Grazie comunque per averlo.
1: Ma grazie a te che l'hai scritta e che ce l'hai data in pasto a noi, e noi siamo contenti di ascoltarla. D'altro mi piace molto anche questa, non si batte tutti i fenomeni, eh. Io vado matto per tutti i fenomeni, che è in versione rivisitata anche su in questo album Rosso Assoluto. Allora, prima di chiudere, anche a voi chiedo un ricordo di Alex Zanardi. Mirko.
0: Io insomma vengo un po' da lontano, cioè noi siamo quelli che veniamo un po' da lontano, quindi ce l'abbiamo come ricordo sia come pilota sia per tutto quello che ha fatto dopo. Sì. No, sicuramente non è stato uno di quei piloti per cui, ecco, te voglio dire, Senna, Schumacher, però c'aveva quel suo carattere particolare, il modo di parlare ai microfoni, comunque è sempre stato solare a prescindere. Sì. Poi quello che ha fatto da dopo, gli incidenti, tutte le volte che si è rialzato, quando l'ho visto già solo rientrare in macchina, perché poi il primo passaggio è stato rientrare in macchina
1: e rientrò proprio su quella macchina che gli spezzò le gambe, finì quei tre giri che gli mancavano.
0: Esatto, quella è una roba, cioè già solo quella faceva alzare i peli delle braccia, cioè già solo quella era da brividi. Sì. Senza contare, cioè, quello che è avvenuto dopo, cioè lui dopo, tra l'altro dopo pochissimo tempo, presentarsi lì ai Caschi d'Oro, mi sembra i Caschi d'Oro
1: a Bologna, sì, al Motor Show,
0: alzarsi in piedi lì, sì, sulle protesi, cioè tutte robe da brividi, cioè lui ogni cosa che ha fatto ha dimostrato che la vita non finisce di fronte a dei problemi, ma che anzi, se uno ha la capacità, può fare quello che faceva prima e forse anche di più, perché poi diventare oro paraolimpico, cioè fare quello che ha fatto lui. Tra l'altro ha fatto anche l'Ironman, quella normale, non quella, non quella, diciamo, cioè coi normodotati, e ha fatto comunque una buona posizione, cioè ha fatto comunque bene, quindi c'è, cioè, un uomo che ha dimostrato tante cose, che però forse, penso, ma non lo so, perché era da tanto che non, cioè, se sentiva e non si sentiva parlare di lui dall'incidente quello col camion, secondo me lì l'ha accusata di più, la
1: assolutamente,
0: botta.
1: Sì.
0: Una cosa che mi ha colpito, però insomma, con tutto quello che ci ha lasciato, resterà nella storia tanto quanto i campioni di Formula 1 che osanniamo, come Senna, Schumacher, rimarrà nella storia per il campione che è stato più come uomo anche che come sportivo.
1: Sì, è vero. Simone, te un ricordo di Zanardi?
2: Ma c'ho il ricordo anch'io di quella volta che si è alzato in piedi e i caschi d'oro a Bologna, che era passato anche poco dall'incidente,
1: pochi mesi, due o tre mesi penso.
2: Sì, lì in piedi restai così a bocca asciutta. Io ho un ricordo di un mio caro amico.

0: tanto poi arriva la tua. Ferrari insegue forte ma non trema.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono partigiano.
1: Stente.

Ciao, sono Chicco Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
4: Benvenuti amici in Jazz e

Dintorni, l'appuntamento dedicato alle sonorità eleganti, raffinate e avvolgenti del panorama dello smooth jazz. Un appuntamento per lo più musicale, con poche parole ma molta musica. Sono Marco Del Weis e vi accompagnerò all'ascolto di questi grandi artisti. Apriamo la nostra nuova puntata nel segno dello smooth jazz, un genere capace di fondere ritmo, a volte relax e grande musicalità. Si parte con Al Turner, bassista e produttore dal tocco inconfondibile, capace di intrecciare funk e jazz con grande eleganza. Ogni sua canzone è un gran brivido, anche in questa Dreamin'. Sonorità ricercata e coinvolgenti invece di Bob Baldwin, pianista e compositore tra i protagonisti di questo genere musicale. Una grande melodia di Bar Bacharach in versione smooth jazz. Arriverà Walk On By. La terza canzone che suonerà All'Energia è il sax magnetico di Eog Groove, artista amatissimo nel panorama smooth jazz per il suo sound caldo e immediatamente riconoscibile. Saturday Afternoon è tratto dall'album Sunday Morning, pubblicato nel 2009 da Eog Groove. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Incomincia il jazz dintorni.

Continuiamo il nostro viaggio tra le sfumature più eleganti e coinvolgenti dello smooth jazz internazionale. Apriamo con l'energia e la freschezza della sassofonista giapponese Kaori Kobayashi, protagonista di una rivisitazione di un pezzo targato 1977 della Holloway. Il brano è Runaway, una traccia dinamica, brillante, dove il sax danza su groove moderni e sonorità accattivanti. Dopo ci lasceremo avvolgere dalle atmosfere sofisticate latine dei Marchio Bossa, gruppo italianissimo, con Su queste note. Eleganza mediterranea, ritmo bossa e una melodia che scorre leggera, perfetta per accompagnare ogni minuto della nostra giornata. Proseguiremo con la terza canzone, con il tocco vellutato della chitarra di Tim Bowman, uno dei nomi più apprezzati di questo mondo musicale. Il brano è Into the Blue, un viaggio sonoro intenso e suggestivo, dove la chitarra guida

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente. Buon ascolto.
1: State ascoltando Jazz e dintorni. Ora c'è un chitarrista e produttore franco-americano. Si chiama Unam per gli amici, con un suo travolgente groove paradise. Ritmo deciso, chitarra funky, un'atmosfera solare che ci proietta immediatamente in un vero paradiso del groove. Proseguiremo con il talento di Dee Lucas, è un sassofonista statunitense anche lui, dell'Alabama. Ha costruito la sua carriera con uno stile elegante e melodico, caratterizzato da un suono caldo e potente al sax contralto. Lo ascolteremo con un pezzo da The Sweet Spot. Il brano si chiama Road Warriors, uno smooth jazz dinamico e potente dove il sax la fa da padrone. E poi un grande nome, veramente grande, una leggenda del suono inconfondibile, Herb Alpert e la sua grandissima tromba. Canzone datata e lo sentirete anche nel suono. Ascolteremo Kamali da Beyond del 1980, una traccia elegante e suggestiva dove la tromba calda e vellutata coinvolge tutti quanti all'ascolto della canzone. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni di queste belle canzoni.

0: La radio libera e resistente.
1: Ancora tre canzoni per proseguire e poi finire il programma. Apriamo con il talento del polistrumentista e produttore ucraino Konstantin Krastorny con il brano Hills and Valleys. Oltre al sax, suona anche la chitarra e il pianoforte nelle sue produzioni, che ormai sono di un grande artista affermato nel mondo dello smooth jazz. La canzone è dall'album Smooth Jazz 4 pubblicato nel 2017. Proseguiremo con un nome importante, Steve Cole e il suo Say the Game. Dall'album Stay a While, album che è stato prodotto da Brian Culbertson, amico e collaboratore di lunga data di Cole. Energia, brillantezza e una linea melodica accattivante che esaltano il timbro potente e riconoscibile del suo sax. Chiudiamo questa puntata con il tocco latino e sofisticato del pianista e compositore Torquato Mariano, pianista, compositore e arrangiatore argentino di jazz, con il brano Jogando Bola, ritmo brasiliano. Eleganza armonica e un groove che richiama immediatamente a colori e atmosfere sudamericane. Vi saluto e vi lascio nelle melodie delle canzoni. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Jazz e Dintorni. Ciao, da parte di Marco Del Vais.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.